Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: fuori.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta.

0: palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Ho dormito un tot.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo. Racconterò

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il ciclo di letture che stiamo portando avanti da qualche giorno è dedicato a Doris Lessing e al suo romanzo Il Quinto Figlio. Alcune note biografiche della scrittrice in questione. Doris Lessing è stata una delle scrittrici più influenti ed eclettiche e coraggiose del XX secolo, premiata con il premio Nobel per la letteratura nel 2007. È nata nel 1919 ed è morta nel 2013. La sua vita ha influenzato profondamente la sua scrittura, caratterizzata da una costante impegno sociale, politico, psicologico. È nata in Iran da genitori britannici, si trasferì da bambina nella Rhodesia del Sud, oggi Zimbabwe. L'infanzia è stata trascorsa nella natura selvaggia africana e il profondo scontro con il razzismo coloniale ha segnato per sempre le sue prime opere. È stata una donna ribelle, anticonformista. Lasciò l'Africa nel 1949 per trasferirsi a Londra con il suo terzo figlio e il manoscritto del suo primo romanzo. Fu inizialmente vicina al Partito Comunista, da cui poi si allontanò e divenne così un'icona del movimento femminista, sebbene lei stessa rifiutasse spesso le etichette rigide. La Lessing non si è mai adagiata su un solo genere. Ha scritto romanzi realistici, psicologici, di fantascienza distopica, drammi familiari. È famosa per la sua capacità di sviscerare le dinamiche di potere, l'alienazione e le crepe della società borghese. In questo romanzo, Il Quinto Figlio, affronta una tematica molto sensibile, molto delicata, soprattutto per le donne, la maternità, quando questa diventa un tabù e viene rifiutata. Ma ora riprendiamo la nostra lettura, vi darò maggiori informazioni e faremo altre riflessioni riguardo questo libro nei prossimi appuntamenti. Harriet, la nostra protagonista, è alla quinta gravidanza e si sta dimostrando più inquietante e difficile del solito. La donna inizia ad essere seriamente stressata e in difficoltà da questo feto che già in pancia le sta facendo molto molto male, muovendosi in continuazione.

Il tempo passava, inesorabile. Anche se il suo tempo era diverso da quello di chi le stava attorno e non era nemmeno quello dell'attesa, un tempo lento, uniforme, basato sulla crescita della creatura nascosta. Il suo tempo era il tempo del dolore e della sopportazione. La sua mente era popolata di fantasmi e di chimere. È questo che deve provare la povera madre, pensava, quando gli scienziati nel corso di un esperimento uniscono due animali di dimensioni diverse. Nel pomeriggio andava a prendere i bambini a scuola e più tardi David alla stazione. In cucina durante la cena continuava a camminare, poi invitava i bambini a guardare la televisione e infine saliva al terzo piano e si metteva a percorrere il corridoio avanti e indietro. Il tempo passava. Fortunatamente il settimo mese andò meglio, soprattutto perché lei si imbottiva di tranquillanti. Turbata dalla distanza che si era creata tra lei e il marito, tra lei e i bambini, la madre, Alice, pianificava la giornata con un unico scopo in mente: quello di sembrare normale tra le 4, quando Helen e Luke uscivano da scuola, e le 8 o le 9, quando andavano a letto. I sedativi non avevano un grande effetto su di lei, ma era felice che arrivassero almeno al bambino, al feto, alla creatura a cui era incatenata in quella lotta per la sopravvivenza. E in quelle ore la creatura se ne stava tranquilla, o se accennava a svegliarsi e a dibattersi, Harriet buttava giù un'altra pillola. Con che gioia l'avevano riaccolta tra loro, ora che sembrava tornata al normale, la vecchia Harriet di un tempo. Non sapevano quanto fosse stanca e tesa, perché così lei aveva deciso. David l'abbracciava dicendo: «Oh, Harriet, stai bene adesso, vero?» «Ancora 2 mesi». «Sì, sì, sto bene, davvero». E si rivolgeva tacitamente all'essere annidato in grembo. «Vedi di star quieto, altrimenti prendo un'altra pillola». Con la sensazione che lui potesse sentirla e capire quello che gli diceva. Ora di cena, una scenetta familiare in cucina. Harriet e David occupavano le due estremità del tavolo. Luke ed Helen erano seduti l'uno accanto all'altra. Alice aveva in braccio il piccolo Paul, il cui bisogno d'affetto era inesauribile, anche perché da sua madre ne riceveva pochissimo. Il posto di Jane era vicino a quello della nonna, che in quel momento era in piedi davanti alla cucina con il mestolo in mano. Harriet guardava sua madre, una donna sana e robusta sulla cinquantina, con la zazzera di riccioli color acciaio, il viso tondo dalle guance rosa e i grandi occhi azzurri. «Ce la farò». Poi sorrideva ad Alice, sottile, nervosa, resistente, energica, e pensava di nuovo: «Guarda quelle due, con l'età che hanno, eppure se la sono sempre cavata». Dorothy stava versando nei piatti la minestra di verdura, poi si sedette con calma, portando con sé il suo piatto. Si passarono il pane da un grande cestino. Era tornata la felicità e aveva trovato posto a tavola con loro. Ma la mano di Harriet, nascosta sotto il piano del tavolo, era posata sul nemico. «Sta tranquillo!» «Dai, papà, raccontaci una storia», disse Luke. Durante la settimana i bambini mangiavano presto e andavano subito a letto, ma il venerdì e il sabato potevano cenare con i grandi e allora capitava che qualcuno raccontasse loro una storia. Nell'alveo ospitale della cucina l'aria calda era impregnata di vapore e dell'odore della minestra. Il tempo fuori era burrascoso. Maggio. Le tende non erano state tirate. Harriet trangugiava avidamente la minestra in cui aveva lasciato cadere dei pezzi di pane. Il suo appetito era immenso, insaziabile, tale da riempirla di vergogna e da indurla a saccheggiare il frigorifero di nascosto. Di notte interrompeva le sue peregrinazioni per ingurgitare tutto quello che le capitava sotto mano.
Aveva persino dei nascondigli, simili a quelli degli alcolisti, solo che nel suo caso si trattava di cibo, cioccolata, pane, dolci. «C'erano una volta due bambini, un maschio e una femmina», iniziò David. «Un giorno decisero di partire all'avventura e andarono nella foresta. Cammina e cammina, si spinsero nel folto degli alberi dove faceva un bel freschino. Videro un cervo sdraiato a riposare. Gli uccellini si levarono in volo e si misero a cantare per loro». David si interruppe per infilarsi in bocca un cucchiaio di minestra. Helen e Luke rimasero immobili, in attesa che gli occhi fissi su di lui. Anche Jane l'aveva ascoltato, ma in modo diverso. 4 anni. Aveva guardato gli altri per vedere come reagivano, ed ora li imitava, fissando il padre. «Perché cantano per noi gli uccelli?» si informò Luke con aria dubbiosa, aggrottando la fronte. «Vuoi dire che quando siamo in giardino e li sentiamo cantare, è per noi che lo fanno?» «Ma no, scemo!» intervenne Helen. «Questa è una foresta incantata!» «Ma anche quelli veri cantano per noi!» dichiarò Dorothy in tono fermo. I bambini, placati i primi morsi della fame, se ne stavano seduti con il cucchiaio in mano, fissando il padre a occhi sgranati. Harriet si sentiva oppressa. Com'erano inermi e fiduciosi. La televisione era accesa e una voce professionale e fredda riportava la notizia di alcuni omicidi in un sobborgo di Londra. Muovendosi faticosamente, andò a spegnere l'apparecchio, poi con la stessa goffaggine tornò al suo posto. Si servì un altro piatto di minestra, vi spezzò dentro il pane. Sentiva la voce di David, a cui quella sera aveva affidato il ruolo del narratore. Un ruolo che lì in cucina era già stato molte volte suo, di Dorothy. Quando i bambini cominciarono ad avere fame, trovarono un cespuglio coperto di cioccolatini, poi uno stagno di aranciata. Avevano sonno e si sdraiavano sotto un cespuglio accanto al cervo che li aveva accolti con amicizia. Quando si svegliarono, ringraziarono l'animale e proseguirono. A un tratto la bambina si accorse di essere rimasta sola. Suo fratello doveva essersi perso. Come avrebbe voluto tornarsene a casa, ma non sapeva da che parte andare. Si mise in cerca di un altro cervo, gentile come il primo, e di un passero e di un uccellino qualsiasi che le dicesse dove si trovava e le indicasse la strada per uscire da quella foresta. Vagabondò a lungo finché ebbe di nuovo sete. Si inginocchiò accanto a uno stagno, chiedendosi se non fosse anche quello pieno di aranciata, ma scoprì invece che conteneva acqua. Acqua di foresta, fresca e chiara, che sapeva di piante, di sassi. La prese nelle mani a coppa e bevve. A quel punto i due bambini più grandi afferrarono i bicchieri, mettendosi a bere, mentre Jane intrecciò le dita a formare una coppa. La bambina si sedette accanto allo stagno. Di lì a poco sarebbe calata la sera. Si chinò di nuovo sullo stagno nella speranza di vedere un pesce che potesse dirle come fare per uscire dalla foresta, ma scorse invece

ma i bambini erano così attenti da sembrare paralizzati. Il piccolo Paul, che si lamentava in grembo ad Alice, si beccò da Ellen un imperioso «Taci!». Phyllis, così si chiamava la bambina, non aveva mai visto degli occhi così terribili. «Viene al mio asilo questa Phyllis?» domandò Jane. «No!» disse Luke. «No!» ripeté Helen. David si era fermato, apparentemente in cerca di ispirazione. Aveva la fronte aggrottata e lo sguardo assente, come se gli fosse venuto mal di testa. Quanto a Harriet avrebbe voluto urlargli: «Basta! Smettila! Stai parlando di me! È così che mi vedi, vero?» Le pareva impossibile che David non se ne fosse accorto. «Cos'è successo poi?» domandò Luke. «Avanti, racconta!» «Aspetta!» disse David. «Lasciami mangiare!» «Ve lo dico io cos'è successo!» intervenne Dorothy, decisa. Phyllis decise di allontanarsi subito da quell'orribile stagno. Si mise a correre a gambe levate lungo un sentiero finché non si imbatté nel fratello. Anche lui la stava cercando. Dopodiché, prendendosi per mano, si precipitarono fuori dalla foresta e se ne andarono dritti a casa. «Dove vissero felici e contenti?» concluse David. Sorrideva con aria mesta e leggermente perplessa. «È questa la fine? Davvero, papà?» domandò Luke ansioso. «Certamente», confermò questi. «E la bambina nello stagno chi era?» chiese Helen, guardando prima il padre, poi la madre. «Oh, una specie di fata», disse David in tono indifferente. «Non ho idea. Una creatura incantata che si è materializzata di colpo». «Cosa vuol dire materializzata?» domandò Luke. «Su, è ora di andare a letto», annunciò Dorothy. «Papà, dimmi cosa vuol dire», insisté Luke. «Ma non abbiamo mangiato il dolce!» gridò Jane. «Niente dolce stasera, solo frutta», disse Dorothy. «Cosa significa materializzata, papà?» Luke, sempre più ansioso, non intendeva darsi per vinto. «Vuol dire qualcosa che non c'era e che compare all'improvviso». «Ma perché? Perché compare?» piagnucolò Helen, turbata. «Avanti, bambini! Di sopra!» intervenne Dorothy. Helen prese una mela, Luke un'altra, e Jane rubò del pane dal piatto della mamma con un sorriso rapido, furbo, consapevole. La storia non l'aveva turbata. I tre bambini salirono rumorosamente le scale e il piccolo Paul li seguì con gli occhi, sentendosi escluso, il viso atteggiato a una smorfia sul punto di piangere. Tenendolo in braccio, Alice si avviò rapida su per le scale dietro ai bambini, commentando: «Nessuno mi ha mai raccontato le favole quando ero piccola». Difficile dire se si trattasse di una lamentela o se quell'affermazione non seguisse piuttosto un tacito «per fortuna». Improvvisamente Luke si sporse dal pianerottolo. «Verranno ancora tutti quest'estate per le vacanze?» David lanciò uno sguardo preoccupato a Harriet, poi distolse gli occhi. Dorothy invece la fissò, decisa. «Sì», rispose Harriet. «Naturalmente». «Ha detto naturalmente», comunicò lei Luke, voltando la testa verso l'alto. «Sarà appena nato il bambino», osservò Dorothy. «Dipende da te e da Alice», ribatté Harriet. «Se pensate di farcela, che vengano pure». «Quanto a farcela, mi sembra che non ci siano dubbi», commentò seccamente Dorothy. «Ma certo», si affrettò a dire David. «Sei straordinaria!» «Mi domando cosa avrei fatto senza...» «Basta!» intervenne di nuovo David. Poi, rivolto a Harriet: «È molto meglio lasciar perdere e rimandare tutto a Natale». «I bambini rimarranno delusi?» disse Harriet. Ma aveva l'aria apatica, indifferente. Niente a che vedere con l'entusiasmo di un tempo. Il marito e la madre la stavano esaminando con curiosità, o almeno così le parve. Il loro sguardo era freddo.

e distaccato come per un'ispezione. Con voce cupa disse: Beth, forse il bambino nascerà in anticipo. Mi stupirei del contrario. Scoppiò in una risata triste, poi si alzò dicendo: Bisogna che mi muova. E iniziò quel suo penoso, incessante andirivieni, su e giù, avanti e indietro, per ore e ore. Allo scadere dell'ottavo mese andò dal dottor Brett e gli chiese di far nascere il bambino. Lui la guardò con aria di riprovazione e le disse: Pensavo che fosse contraria. È così, ma questa volta è diverso. Non vedo perché. Dica pure quello che vuole. Ma non è lei che si porta dentro questo. Evitò di dire mostro, preferiva non litigare. Senta un po', proseguì invece, cercando di restare calma, ma senza riuscire a eliminare dalla voce una nota irata d'accusa. Le sono mai sembrata una donna irragionevole? Isterica? Difficile? Una donnetta paurosa e incapace di controllarsi? Non è questo il problema. Lei è ridotta allo stremo e stanca morta. Non ha mai avuto delle gravidanze facili, no? Se ne è dimenticata? L'ho assistita per ben 4 volte e so che non è mai andata liscia, anche se bisogna ammettere che ha saputo sempre affrontarle con coraggio. Ma non è la stessa cosa. Questa volta è diverso. Non capisco perché si rifiuti di ammetterlo. E spinse verso l'alto il ventre che si agitava come se ribollisse internamente. Il dottore lo fissò con aria perplessa, sospirò. Poi compilò una ricetta prescrivendole ancora dei sedativi. No, non riusciva a capire, o forse non voleva. Era questo il punto. E non solo lui, ma tutti gli altri si rifiutavano di ammettere che questa non era una gravidanza come tutte le altre. E qui ci fermiamo per oggi. Si avvicina sempre di più il momento clou, la scoperta dell'essere che cresce nella pancia di Harriet. Cosa ci aspetta? Lo scopriremo restando insieme nei prossimi giorni e continuando a leggere Il quinto figlio di Doris Lessing. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova. In

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, ad Don Raffaele.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che più gli stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io c'è tempo.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io voglio...

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rinatarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu e soprattutto buona giornata, buon giovedì 23 luglio 2026, sono le 8:34 minuti, che dire, noi abbiamo già approfittato di questa mattinata fresca, ci siamo svegliati un po' prima, mi sono svegliata un po' prima e ho così un po' goduto del fresco che si riesce a così a respirare, a tenere sulla propria pelle. Basta andare in terrazzo, uscire, insomma, fare una camminata e si sta veramente benissimo. Peraltro ancora adesso non sono male le temperature, siamo a 23 gradi. Quando diciamo non sono male, perché insomma ci ricordiamo di alcuni giorni fa, fino all'altro ieri, insomma, dopo, prima della tempesta, tra virgolette, del maltempo, ci ricordiamo di quanto era caldo e quindi approfittiamo di questo calo delle temperature per goderci appunto queste giornate semplicemente con dei gesti molto molto così facili. Basta semplicemente anche guardare la natura, anche guardare il cielo. Questa mattina è stupendo, è proprio sereno, ci sono i nostri monti azzurri alle spalle, abbiamo il mare, come abbiamo detto tante volte, siamo fortunati, non nelle Marche, abbiamo veramente tutto a portata di mano e abbiamo anche un weekend che si sta avvicinando, fatto di tante tante iniziative, c'è di tutto, la musica jazz, la musica classica, l'opera, lo Sferisterio naturalmente che ritorna come diciamo ogni giorno, e poi ancora le sagre. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi da questo punto di vista non dite, non vogliamo sentire a nessuna bocca dire che non ci sono opportunità nel nostro territorio, in realtà ce ne sono tutto l'anno, basta un po' andarle a cercare. Ma in questo periodo ce ne sono tante tante tante, a Macerata in modo particolare. Dicevamo del tempo, rimarrà insomma stabile ancora questi giorni. Qui ci dicono dal 3B meteo che domenica arriverà un po' di pioggia, ma insomma noi ci andiamo così con ci andiamo con calma su queste notizie, perché poi possono, a volte abbiamo visto, possono anche cambiare. Comunque oggi, domani e sabato la minima oggi 18, la massima 30, domani 16-27, sabato 17-29, non possiamo lamentarci più di tanto appunto del gran caldo in questi giorni. Peraltro le notizie che arrivano fanno un po' tutte riferimento al nubifragio che c'è stato appunto l'altro ieri nel territorio maceratese, un po' in tutte le Marche, per non guardare fuori, perché c'è chi sta molto peggio di noi. La grandine ha creato grandi problemi alle colture, in modo particolare nel maceratese, nel fermano, oliveti, vigneti, purtroppo qui il problema esiste. La grandine, quando arriva, poi come è arrivata l'altro giorno, crea gravi problemi, soprattutto rovina tanti raccolti, poi per non far riferimento al resto, ai danni causati, si registrano veramente tante auto, se non distrutte, semi distrutte, perché quando arrivano questi chicchi di grandine così grandi, veramente fanno un macello, come è stato così, tante auto con lunotti in pezzi, carrozzeria ammaccata. E questo che vuol dire? Che lavoreranno i carrozzieri, tra virgolette, tanto è così, non è che possiamo fare diversamente, che è capitato provvederà dal senso. Oggi noi vogliamo però aprire parlando di Università di Macerata, perché ieri c'è stato l'Open Day. Che cos'è l'Open Day? Beh, insomma, lo saprete sicuramente, però noi vogliamo ricordarvelo. È una giornata in cui l'università apre agli studenti in vista delle iscrizioni, quindi gli studenti possono conoscere professori, possono conoscere strutture, possono insomma informarsi ampiamente su quelli che sono i corsi che vengono proposti. Ieri c'è stato a Macerata all'università e da quello che ci riferisce appunto anche la stessa università, sono state circa 600 persone, 600 studenti arrivati proprio per conoscerla. Si va da Chieti fino a Udine, toccando Monza, Perugia, Roma, Pistoia. Questo per dire che l'UNIMC attrae studenti un po' da tutta Italia, si va dal sud, al centro Italia, al nord, come abbiamo potuto vedere da queste appunto città. L'Università di Macerata ha aperto le sue porte per il primo Open Day estivo e ha trasformato il centro storico in un luogo di incontri, domande e prime scelte sul futuro. Il Polo Pantaleoni, la Loggia del Grano, di che cosa stiamo parlando? La Loggia del Grano, un luogo bellissimo che abbiamo appunto a Macerata, dove insiste l'università, se non ricordiamo male, scienze politiche, scienze della comunicazione, alla propria sede lì. È veramente un luogo di grande fascino, con vicino poi tutto il parchetto, come possiamo chiamarlo, insomma i giardini di Limadù. Si sono animati questi luoghi grazie a centinaia di futuri universitari e famiglie, accolti da docenti, tutor e personale dell'Ateneo, per scoprire da vicino l'offerta formativa, le agevolazioni economiche e i servizi del campus maceratese. Dicevamo, i numeri confermano l'attrattività dell'Ateneo, circa 600 le presenze registrate, con arrivi anche da fuori Marche. Particolarmente nutrito il bacino abruzzese, affiancato da presenze da Lombardia, Umbria, Lazio, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Poi l'articolo va avanti, che dire, noi siamo innamorati, tra virgolette, della nostra università. Non potrebbe essere così per un maceratese doc, soprattutto per chi l'ha vissuta, per chi l'ha fatta, per chi l'ha frequentata, per chi ha la possibilità ancora oggi di conoscere bene che cosa fa l'Università di Macerata, che è una delle più antiche che abbiamo nel nostro paese. 1290, è lì che è nata l'Università di Macerata. E poi quest'anno, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è anche questo nuovo corso in scienze motorie dell'inclusione, che insomma dovrebbe essere molto attrattivo e che vede anche la collaborazione del gruppo Lube. Quando c'è di mezzo la Lube, insomma, non vogliamo così esporci troppo, però è successo assicurato quando c'è la Lube, perché sappiamo anche come lavora. Bene, noi facciamo veramente in bocca al lupo a tutti gli studenti che si iscriveranno all'università di Macerata. E poi ci sarà un altro Open Day per chi vuole il 27 agosto prossimo, quindi c'è un'altra opportunità. Corridonia, inaugurati la casa e l'ospedale di comunità, e si va avanti con appunto la casa di comunità. Questa è diciamo la linea dell'amministrazione regionale Acquaroli. Ultimamente abbiamo visto ne sta inaugurando parecchie. Che cosa è la casa di comunità? È insomma una struttura che è vicina ai cittadini, che evita di farli spostare troppo dai vari paesi in cui vivono. Corridonia torna ad avere un presidio sanitario completamente rinnovato e pensato per rafforzare l'assistenza sul territorio. Sono stati inaugurati ieri la casa e l'ospedale di comunità, in una struttura che offrirà ai cittadini servizi sanitari di prossimità e nuovi percorsi di cura, contribuendo ad avvicinare l'assistenza alle persone e ad alleggerire la pressione sugli ospedali. L'edificio viene restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, reso possibile grazie a finanziamenti europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR. E, a proposito appunto di sanità. Proprio in questi giorni è uscito il dossier che dice che proprio in riferimento appunto alla sanità, alle liste d'attesa, le Marche sono tra le migliori d'Italia. Se la nostra regione è seconda per le visite specialistiche e ai vertici anche negli esami diagnostici. Il bollettino Agenas promuove la nostra regione. Nel primo semestre 2026 superata nettamente la media nazionale. Allora, qui vogliamo fare un commento. Intanto, se voi andate a vedere questo articolo pubblicato nel caso specifico da Cronache Maceratesi, vedrete che ci sono tanti commenti di persone che dicono, insomma, ma dove sta questa cosa? Non esiste. Se noi chiamiamo il CUP, non c'è posto, cioè, ci danno insomma la possibilità di fare un esame tra un anno, tra due anni, dobbiamo richiamare. Quindi, allora, non è che adesso nelle Marche le liste d'attesa non ci sono più, effettivamente lo possiamo constatare chiamando appunto al CUP. Probabilmente qui c'è un miglioramento che si è visto soprattutto nel primo semestre 2026. C'è a dire che il nuovo assessore Paolo Calcinaro ha messo in atto alcune iniziative che peraltro, come dice lui, non risolvono il problema, ma comunque aiutano un po', ad esempio l'apertura nei weekend, l'apertura alle visite, quindi il sabato e la domenica. Parliamo di alcune centinaia di visite che sono state effettuate, però già questo insomma un po' muove tutto. E poi ci chiediamo, che evidentemente gli altri stanno peggio di noi, e ci facciamo delle domande a questo proposito, perché quando parliamo di salute effettivamente è tutto un po' complicato, e già uno se sta male o ha problemi e trovarsi di fronte magari al fatto che non c'è nemmeno la possibilità di usufruire della sanità pubblica è un po' triste. Però noi ci basiamo su quelli che sono i dati dicono questo, come abbiamo accennato poco fa. Andiamo ora su Picchio News. L'apertura, controlli a Civitanova, 105 persone identificate, denunciato un uomo con documento manomesso. E poi non si dica che non ci sono i controlli in giro. La Polizia di Stato ha effettuato l'altro pomeriggio un servizio interforze ad alto impatto a Civitanova Marche, con controlli straordinari del territorio che sono stati temporaneamente sospesi per consentire gli interventi di assistenza durante il violento temporale che ha colpito la fascia costiera. Per chi vuole approfondire, poi c'è tutto questo lungo articolo proposto da Picchio News, e che ci dà il là per dire ancora una volta che effettivamente le forze dell'ordine sono attive. Noi più che altro lo vediamo con i comunicati che ci arrivano in redazione, sono tanti e ogni giorno, che fanno riferimento a operazioni che sono state poste in atto, situazioni che sono state segnalate, e poi sono intervenuti i carabinieri oppure la polizia, via di seguito. Secondo noi c'è molta attività, evidentemente non basta visto quello che succede in giro. Però comunque c'è da parte delle forze dell'ordine un'attività di controllo piuttosto spinta. In primo piano l'articolo di Spalla, Porto Recanati, il Bora Bora conta i danni. Temporale devastante, il gazebo è volato via in pochi minuti. Però quello che ci piace di queste, quando leggiamo queste notizie, quello che ci piace, noi abbiamo già letto questa notizia, vi abbiamo proposto solo così il titolo e il sottotitolo, è che comunque queste persone che lavorano nel caso specifico nelle spiagge, i bagnini e i titolari di chalet, si rimboccano subito le maniche, vogliono subito ritornare operativi, e effettivamente ci sono ritornati, malgrado quello che è successo con il maltempo dell'altro giorno. E quindi noi che vogliamo dire da questi microfoni? Vogliamo dire intanto che siamo vicini a queste persone che hanno subito i danni, e poi che insomma forza, bisogna andare avanti e superare gli ostacoli come questo che abbiamo detto poco fa. Proseguiamo sempre dalla pagina di Picchio News. Marche, via libera alla legge anti kebab, la maggioranza parla di identità, l'opposizione attacca. Questa è una storia che ormai va avanti da un po' con tanti diciamo riferimenti e soprattutto tante critiche, ma anche tante persone che sono d'accordo. Dopo settimane di polemiche, il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge presentata dalla giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli, ribattezzata nel dibattito politico e mediatico legge anti-kebab. Il provvedimento, approvato con 19 voti favorevoli e 9 contrari, punta a fornire ai comuni nuovi strumenti per la valorizzazione dei centri storici, favorendo le attività considerate espressione dell'identità del territorio e limitando l'insediamento di alcune tipologie commerciali ritenute non coerenti con il contesto urbano. Quindi il riferimento comunque al centro storico, evidentemente. Non ci piace molto quando c'è un divieto come questo, non ci piacciono molto questo tipo di iniziative. Però da un certo punto di vista, non è proprio tutto così sbagliato secondo noi. Il problema è che se non ci sono questi di attività, vedremo quali altre ce ne saranno, perché qui purtroppo si tende sempre più a il commercio tende sempre più a ridursi, con negozi sempre meno presenti nei centri storici. Questo accade dappertutto, non accade solamente nel nostro territorio, nel Maceratese o nelle Marche. Se andiamo in altre parti d'Italia è la stessa cosa, quindi è un fenomeno che riguarda proprio tutto il commercio. C'è anche da dire che l'online sta veramente imperversando, gli acquisti online stanno imperversando. Forse tutti noi dovremmo anche un po' ritornare agli acquisti nei negozi, quelli fisici, specie adesso in questo periodo dell'anno in cui insomma possiamo uscire di più, anche fare un giro, andare in un negozio, perché no, acquistare anche nei negozi della nostra città. Chiudiamo con un appuntamento. In realtà qui facciamo riferimento alla serata che era prevista martedì scorso nello straordinario Anfiteatro Romano di Urbisaglia. Era molto atteso lo spettacolo di Paolo Cevoli, Figli di Troia, e purtroppo lì fino all'ultimo si è cercato di proporlo, ma il tempo non lo ha permesso, il maltempo. Ieri avevamo detto purtroppo che questo spettacolo non veniva riproposto, non era stato possibile collocarlo in un'altra data. Oggi però ci arriva la notizia che Paolo Cevoli ritornerà all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, ritornerà il 25 agosto, anche se con lo spettacolo Paolo Cevoli Show. Sicuramente gli ammiratori, così coloro che vogliono farsi anche un po' di sane risate, approfitteranno di questa opportunità. E ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
7: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica, Season 2. Creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo, per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio. Bomix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
8: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
9: Spettacoli da sogno.
10: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori Russia e Cina, Israele sorpreso dalla decisione. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran: ogni volta che sparerà contro una nave Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. La risposta iraniana: se lo farà, non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. L'Ucraina, Kiev attacca l'Amazon russa, droni contro gli hub di Walberries, un morto e depositi in fiamme. Zelensky sente i negoziatori statunitensi. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece visto a Manila il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha ribadito: Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Spuntano altri video sul dramma di Abdelrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, denuncia illegale, attesa per i risultati dell'autopsia, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso Fakir interviene il cardinale Pietro Parolin ieri sera a margine di un evento a Roma. Il segretario di Stato Vaticano dice: si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno, mi spiace di quanto successo, ho visto le immagini, si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta nulla di buono. Ha investito una ragazza ed è stato ucciso a coltellate, fermato un minore fratello della vittima. È uno dei primi tasselli investigativi dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto ieri a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove a perdere la vita al termine di una colluttazione è stato un giovane di 19 anni che con l'automobile aveva travolto una ragazza ora ricoverata in ospedale. Continua l'emergenza incendi in Sicilia, nell'Agrigentino, a Palermo le situazioni più gravi. Sulla costa adriatica invece continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito dopo giorni di grande caldo. Auguri di buon compleanno oggi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 12° capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, compie oggi 85 anni. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con il flash delle 10.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

nuovo in più, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Al-Fudayl, suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza fortunatamente per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo, alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
2: Spettacoli da sogno.
3: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità: compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Terme Santa Lucia Tolentino.
7: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
8: Dalle acque, un aiuto al benessere.
9: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Buongiorno, oggi abbiamo un ospite in studio, siamo in diretta naturalmente, il dottor Alberto Gagliardi, ben trovato.
13: Buongiorno, ben trovati e grazie dell'ospitalità che ci concedete.
2: Parliamo di sanità e di salute soprattutto, anche perché d'estate insomma non va in vacanza né la sanità né la salute.
13: Nella maniera più assoluta, non ci possiamo permettere di tralasciare alcun aspetto così importante come quello della salute.
2: Allora, Alberto Gagliardi è direttore di La Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico che ha sede a Sant'Elpidio e poi anche ha una sua struttura a Civitanova Marche. Diciamo che di recente c'è stata un'evoluzione per questi centri medici diagnostici La Fenice, infatti sono entrati a far parte del network Ergea. Dico bene, Ergea?
13: Esattamente.
2: Che cosa significa questa novità per il nostro territorio?
13: Dunque, da circa un anno i due centri della Fenice, quindi come dicevi te, Porto Sant'Elpidio, che è la sede centrale dove risiede tutto il polo diagnostico fisioterapico, oltre che tutta la specialistica, e è quello di Civitanova Marche, che ricordo specializzato nella chirurgia ambulatoriale, l'odontoiatria, oltre che la specialistica, sono entrati a far parte di un grande gruppo internazionale che è appunto Ergea. Cosa significa questo? Giustamente è una domanda molto interessante. Per noi significa compiere un passo in avanti fondamentale, senza dimenticare però da dove siamo partiti. Ricordo l'evoluzione dei centri della Fenice degli ultimi 6-7 anni è stata notevole grazie ad importanti investimenti fatti nei centri sul territorio per fornire sempre più servizi alla cittadinanza, in particolar modo sotto il punto di vista della diagnostica per immagini, ma anche della polispecialistica. Abbiamo oltre 120 specialisti che vanno a coprire tutte praticamente le attività cliniche. Quindi ecco, la Fenice in questi anni ha costruito un rapporto di profonda fiducia, lo definirei, con il territorio, con tutti i pazienti, con i medici di base, con gli specialisti invianti. Quindi fondato innanzitutto sull'ascolto, sulla disponibilità e su uno standard di erogazione dei servizi elevato. Entrare a far parte di un gruppo sanitario europeo così grande, che nasce proprio dall'esperienza e dalla visione diretta dei medici, rappresenta il naturale sviluppo, coronamento di questo percorso di crescita, lo definirei. Quindi Ergea oggi ci dà la possibilità di migliorare ulteriormente grazie al loro background così importante, sviluppato sia in ambito pubblico che privato. Perché, ecco, vorrei un attimo approfondire come è organizzata Ergea a livello internazionale. Ergea ha due pilastri. Uno è il modello di partnership pubblico, quindi ospedaliero, attraverso delle formule di integrazione proprio nei reparti ospedalieri, ad esempio con la radioterapia, quindi nell'ambito oncologico, nella diagnostica per immagini. Poi ha dei centri privati come il nostro, che gli consentono di essere molto più ramificati sul territorio. Dicevo, questo grosso background, questa grossa esperienza di un gruppo che è stato fondato da medici, e questa secondo me è una cosa molto importante, perché quando un gruppo ha le sue radici all'interno di persone che hanno vissuto e che vivono la medicina in prima persona da protagonisti, essendo medici, ha sicuramente un know-how, ha sicuramente delle basi e un'esperienza tale che gli consente di poter far bene in definitiva. Questa è una cosa molto importante, che non è tanto uno slogan che può essere utilizzato, il nostro gruppo è fondato da medici, ma è la pura realtà. E anche una forza indubbiamente di una capacità di investimenti che consentiranno negli anni ulteriori sviluppi di attività cliniche nei nostri due centri di Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche.
2: Ecco, chi si rivolge a voi, il cittadino, pensa magari c'è un cambiamento, c'è questo cambiamento di assetto, pensa magari ritroverò i miei medici, il personale di fiducia, cioè, cerchiamo un po' così di assistere questi cittadini che si rivolgono a voi.
13: Giustamente,
2: comportarli
13: più
2: da questo
13: che pertinente
2: punto di vista.
13: Questa domanda e posso dare una rassicurazione al 100% in tal senso. Mi spiego. So che ogni cambiamento nella persona, nel nostro animo, mette sempre dei dubbi, delle perplessità. È normale, perché tutti noi siamo abituati ad avere un certo percorso nelle nostre dinamiche di vita, che preferiamo che siano piuttosto lineari. Un cambiamento presuppone a volte anche delle piccole deviazioni. In questo caso non ve ne sono e non ve ne saranno. Questa è una rassicurazione che voglio dare in modo assoluto e chiaro. Per i pazienti non solo non cambia nulla nei rapporti umani e professionali, nella maniera più categorica, ma tutto ciò che hanno sempre apprezzato verrà preservato con la massima cura. Troveranno esattamente gli stessi medici, quindi gli stessi specialisti professionisti che hanno collaborato in questi anni con i centri La Fenice, anzi ne aggiungeremo altri per offrire ancora un quadro di servizi, una gamma di servizi più completa. Gli stessi operatori allo sportello, quindi le stesse persone al front office, che sappiamo quanto esse siano importanti al momento dell'accettazione del paziente, e tutto il personale sanitario che li accoglie appunto da anni con la massima attenzione e definirei anche familiarità. La Fenice quindi non perde la propria identità, né tantomeno la sua anima territoriale che la contraddistingue. Il valore fondamentale su cui Ergea investe è proprio il capitale umano e la reputazione che la Fenice ha saputo costruire nel tempo sul territorio marchigiano. Il rapporto diretto di fiducia tra medico e paziente rimane un caposaldo, rimane decisamente fermo al centro di tutto il nostro sistema. Questo tengo a precisarlo e sarà sempre così.
2: È bene sottolinearlo, perché insomma questa è la cosa più importante, il rapporto di fiducia del cittadino, del paziente, di chi sta male, perché ricordiamoci, quando una persona sta male, insomma, o ha problemi di salute, ma anche se non ce li ha, magari ha un timore, una paura, e avere una persona, insomma, che sappia comprendere, avvicinarsi e sappia gestire la situazione è poca cosa. Quindi, ritornando a Ergea, questo network di cui fa parte ora la Fenice di Porto Sant'Elpidio e Civitanova, qual è questo valore aggiunto concreto che porta il gruppo internazionale? Parliamo di un gruppo internazionale di un certo livello, insomma, già la parola internazionale.
13: Esatto. Ma il valore aggiunto, a mio giudizio, è elevato, anzi è straordinario. Cioè, significa mettere alle spalle di tutti i nostri professionisti la forza, le risorse, l'esperienza di una rete a livello europeo all'avanguardia. Per il paziente questo si traduce ovviamente in benefici concreti ogni giorno, in ogni servizio che andrà ad usufruire presso i nostri due centri. Parliamo di investimenti, quello che dicevo poc'anzi, quindi investimenti in apparecchiature diagnostiche di ultimissima generazione, di una costante evoluzione nei percorsi di prevenzione

0: ci consentiranno di ottimizzare anche tutto il flusso di pazienti in entrata. Questo poi si tradurrà ovviamente anche nel miglioramento delle prenotazioni. E quindi in definitiva avremo a disposizione di una serie di mezzi più moderni ed efficienti. I nostri medici, tra l'altro, tutti i nostri professionisti hanno un grosso vantaggio, quello di avere la possibilità di confrontarsi con una rete internazionale di altissimo livello, mantenendo ovviamente le loro radici nella nostra realtà locale. Però è importante mettere a disposizione un know-how così vasto anche per tutti i nostri professionisti locali. È il meglio di due mondi, direi. La calda familiarità di sempre che noi abbiamo costruito in questi anni, unita alle opportunità di un grande gruppo sanitario internazionale.
1: Insomma, si capisce che il vostro obiettivo è migliorarsi sempre di più. Quindi riassumiamo un po' questo passaggio, diamo un messaggio chiaro proprio agli ascoltatori.
0: Vorrei essere molto chiaro, perché è una cosa che provo in prima persona e fin dall'inizio di questo nell'entrata di questo importantissimo gruppo. Riassumendo, vorrei dire che la Fenice resta la Fenice, in definitiva, per tutti i nostri utenti, con la qualità, la dedizione e anche i volti di sempre, ma da oggi è ancora più forte. Quindi, con il supporto di Ergea, possiamo garantire risposte sanitarie, che è la cosa più importante per tutti i nostri pazienti, in modo ancora più veloce, probabilmente anche più precise e all'avanguardia rispetto a prima, ma continuando a lavorare per la salute delle nostre famiglie, di tutto il nostro territorio, con l'attenzione e la cura di ogni giorno che in questi anni abbiamo dedicato a tutti i nostri pazienti.
1: Ecco, ci siamo lasciati questi ultimi minuti per parlare, per comunicare. So che, insomma, Alberto Gagliardi è molto attento a questo, alla comunicazione, giustamente, l'abbiamo detto, noi è da tempo che insomma diamo spazio proprio a questi temi. Siamo in piena estate, ecco, però tutti i mari pensano alle vacanze, a dove andare, cosa fare, tutti quelli che possono, però insomma c'è anche chi purtroppo magari per qualsiasi motivo ha un problema di salute, deve fare dei controlli, deve fare delle analisi. La Fenice non va in vacanza.
0: La Fenice non va in vacanza, come oramai da molti anni, addirittura uno slogan che coniai qualche anno fa, quando arrivai proprio alla Fenice, diversi anni fa, aperti per ferie, è una cosa che un po' ci contraddistingue, perché l'impegno del gruppo è quello di fornire identici servizi, di erogare con la stessa qualità, la stessa velocità, la stessa precisione anche durante il mese di agosto, in particolar modo. Sappiamo che agosto in Italia è considerato il classico mese delle ferie, per noi è un mese come tutti gli altri. L'operatività non si ferma neanche un giorno, e eccezione fatta per il giorno 15, quindi Ferragosto, perché è un rosso sul calendario.
1: Quello c'è per tutti.
0: Quello c'è per tutti, ma per il resto siamo costantemente aperti, con gli stessi orari e con gli stessi servizi. Quindi è una cosa che anche questa tendo a sottolineare, per garantire a tutta la nostra cittadinanza la possibilità di effettuare diagnosi o terapie anche in questo periodo senza alcun tipo di problema.
1: È sinonimo di professionalità, è tutto questo, certamente. Bene, noi allora salutiamo Alberto Gagliardi, ci congediamo, insomma, direttore della Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico con sede a Porto Sant'Elpidio e poi struttura a Civitanova Marche. Buona salute, come ci vuoi.

0: vogliamo lasciare?
1: Buona salute e buona estate a tutti, buone ferie, perché anche quello è giusto, che le persone usufruiscano di un periodo di riposo, perché si lavora molto nel corso dell'anno e quindi è giusto che anche si concedano un periodo di relax, ma sapendo, con la consapevolezza, che se hanno bisogno noi ci siamo sempre. Il gruppo Ergea con la Fenice è sempre disponibile.
0: E noi ci risentiremo presto.
1: Ci risentiremo indubbiamente presto. Io vi ringrazio per la cortese ospitalità e saluto, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e, al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lotizzi. Per
12: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Artizzi con la nostra rubrica caccia di eventi, manifestazioni, concerti nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi lo Square Music Festival. Dal 23 luglio al 27 luglio tornerà a Piane di Monte Giorgio lo Square Music Festival, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. 5 saranno gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, con inizio intorno alle 22 la possibilità di cenare una vasta area stand con ben 400 posti. Ecco i 5 appuntamenti del festival davvero imperdibili. Giovedì 23 luglio sul palco allestito in piazza Stazione ci sarà il coinvolgente spettacolo dedicato ai maggiori successi degli anni 90. Parlo di Magia 90, una serata tutta da ballare per un tuffo nel passato. Venerdì 24 luglio sarà la volta della premiata Forneria Marconi, una delle più iconiche del rock progressivo italiano, e tutti ricorderanno il celebre brano Impressioni di settembre. Sabato 25 luglio sul palco la grinta di Fiordaliso, una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, autrice della celebre canzone Non voglio mica la luna. Domenica 26 luglio salirà sul palco Rietta Berti, che con la sua bravura e spontaneità coinvolgerà intere generazioni, dai più grandi ai più piccoli. Lunedì 27 luglio, da serata finale del festival, sul palco ci saranno i Gemelli Diversi, gruppo musicale pop rap italiano che ci farà sognare con le maggiori hit degli anni 2000. E ora invece vi segnalo un altro evento, gli ultimi appuntamenti della 39esima edizione delle celebri feste medievali, intitolata quest'anno Paese di Indissolubili Radici. Parlo di Offagna, in provincia di Ancona, e vi segnalo questi ultimi eventi. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del Rione, vincitore della Disfida in Armi. Venerdì 24 luglio a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 invece ci sarà la prestigiosa investitura di 4 nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte il cielo di Offagna brillerà con i giochi pirotecnici sulla rocca. E infine vi segnalo per oggi un doppio appuntamento nelle Marche con Edoardo Leo. Il suo apprezzato spettacolo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e con le improvvisazioni musicali al vivo di Yonis Bashir, lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica, ironia ed emozioni che ogni sera si rinnova dando vita a un racconto unico. Il primo appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 21:15 a Villa Vitali di Fermo, nell'ambito di Villa in Vita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con il contributo di Regione Marche e il Ministero della Cultura. Il secondo appuntamento è domenica 26 luglio alle ore 21:15 al Parco Miralfiori di Pesaro per Miral Teatro d'Estate 2026, la rassegna di teatro e musica nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lotizzi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia, la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo, si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
1: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
3: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità: compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: eccola qua la nostra sigla che ci aiuta a cominciare la nostra trasmissione di oggi. E noi abbiamo, adesso lo sentirete, Antonella, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti quanti voi. Sono di ferita perché sono fuori, ecco. Sono con voi e volevo darvi un saluto in una giornata che si presenta, almeno qui nelle Marche, ventosa e molto molto fresca, molto bella questa giornata d'estate oggi.
0: Hai capito, giusto, infatti oggi no, non è tantissimo il caldo e si sta anche bene per un po' di ventino, no?
1: Molto bene.
0: Ecco, allora dici qualcosa, raccontaci cosa stai facendo, cosa farai, eccetera, eccetera. Che tu fai un sacco di cose belle.
1: E difatti non posso essere con voi perché sto preparando una serata speciale che avviene per questa sera proprio a Pollenza, nel mio paesino, che sta a pochissimi minuti da Macerata e che si presenta interessante perché al chiostro di San Francesco e Sant'Antonio, al centro storico di Pollenza, questa sera abbiamo una bellissima serata dedicata a tutti i personaggi storici del nostro luogo, del nostro territorio, personaggi che hanno fatto grande la storia nel passato, fino a tutto il Novecento e fino ai giorni nostri, in una rievocazione, in una storia, in una ricerca curata da uno storico locale che appartiene anche alla cultura di Macerata, Fabio Sileoni, che appartiene anche alla fondazione dell'Accademia dei Catenati, e che ha fatto questa bellissima ricerca proprio per noi. Quindi una serata molto interessante da goderci col fresco al chiostro di Pollenza, al Sant'Antonio San Francesco, alle ore 21:30.
0: Ma addirittura ci state tantissimo, dopo 4-5 ore, quante ore?
1: Ma non esageriamo, no, assolutamente no. Si farà la sintesi, come sempre, di ogni cosa, si farà la sintesi.
0: Ecco, di che si tratta? Dai, raccontaci qualcosa.
1: È una rassegna che avviene ogni anno, il cui nome è Il Nome Perduto, che in qualche modo cerca di avere con molta analisi, con molta ricerca, anche con molta serietà, tutte le nostre origini, anche perdute, storiche, lontane, o comunque si cerca di ricondurre il fil rouge che ci unisce le Marche, l'Italia, l'Europa a un connubio che in qualche modo si è perso. Quindi una ricerca attraverso libri piuttosto che persone, piuttosto che ricerca di archeologi, che vanno a vedere la nostra storia antica, sollevando anche dei dubbi.

0: presidente dell'Archeo Club delle Marche.
1: Ecco, quindi stasera dici qualcosa che farete, insomma, un po' l'hai detto, ma diti così tanto per dirlo, se ce l'hai lì, appunto.
0: Sì, personaggi che hanno dato lustro a Pollenza piuttosto che a Macerata e che sono stati anche importanti per il risorgimento italiano, per quello che insomma è avvenuto nel nostro territorio e che Fabio Sileoni ha rilegato e fatto in maniera analitica e messo in un libro, quindi questa sera si parlerà appunto di questa sua ricerca.
1: Io
0: potrei anche suggerire che se Fabio ci risponde lo possiamo anche chiamare, possiamo anche fare anche questo.
1: E allora chiamiamolo, no?
0: Chiamiamo Fabio, rimaniamo in linea, metti un brano musicale e io intanto mi occupo di questa cosa, va bene?
1: Allora va bene, tu fai così, io metto una canzone e poi ti chiamiamo dopo.
0: Rimango in linea, esatto. E aggancio, cerco Fabio e voi rimanete lì, andate avanti, va bene? Grazie.
1: Perfetto, adesso noi mandiamo una bella canzone per tutti chi ascolta e poi ascoltate altre cose.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kim Duo, chitarra armonica cromatica, per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate musica!

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Ok, abbiamo sentito appunto Gio ci ha fatto sentire la nostra adesso però partiamo e vediamo con Antonella che cosa c'è.
3: Sì, sono qua, abbiamo provato a chiamare Fabio ma Fabio probabilmente è impegnato in qualche lezione, non so, è impegnato, non ci ha risposto, ma se comunque la nostra regia più tardi riprova vediamo infatti di poterci parlare.
2: Giustissimo.
3: Questa insomma è questa giornata che si preannuncia interessante con una serata che speriamo se lo sia di più, e quindi invitiamo tutti i maceratesi a risalire chi ha piacere, insomma a risalire a come si chiama, Pollenza, e a fare praticamente così questa serata di ascolto tra la storia e tra la nostra cultura. Il nome perduto a Pollenza nel chiostro di Sant'Antonio alle ore 21:30.
2: Ecco, ma Antonella fa tante cose e tu è un pezzo che adesso non vieni qua, quindi raccontaci
3: hai
2: un
3: ragione,
2: po'
3: che cosa hai fatto
2: intanto.
3: Se possibile facciamo il 30, vediamo se riusciamo, adesso vediamo. Tante cose, sono in giro e io propongo molte iniziative.
2: Ecco, vedi? Allora, dimmi qualcosa che ti ricordi, che hai, sei stata di qua, di là, di su, di giù, oppure stai preparando qualcosa, oppure pensi...
3: Sto preparando qualcosa che non posso dire, è importante, sì, sto preparando qualcosa.
2: Ma come
3: non
2: puoi dirlo?
3: Non posso spoilerare perché poi se no... Sto costruendo qualcosa di importante.
2: Senti Antonella, ma tu da quanto tempo fai questo bellissimo lavoro?
3: È un lavoro che non si capisce da dove inizia, quando finisce, con chi lo faccio e perché lo faccio. Però mi diverto, e questo è il senso. Il chiamarlo lavoro a volte è improprio perché è un divertimento per me. Io sono sempre in mezzo alla gente, conosco la gente e in qualche modo creo e intelleggo, passatemi questo termine, intelleggo delle esigenze, delle necessità e delle costruzioni insieme di relazioni. Questo è il mio vero lavoro. Poi dalla cultura è la grande panacea da cui attingo tutto. La cultura significa comunque l'apertura mentale e comunque insomma avere anche gli strumenti poi per fare queste relazioni, per creare delle cose che oltre a fare del bene. Questo è un po' è una mission quasi, però parte tutto dalla cultura.
2: Ecco, allora tu hai detto due cose, una mentale eccetera, cosa sono queste cose? Vediamo se è perché qui
3: mentale?
2: Ho sentito mentale, mi pare che hai detto
3: mentale, tutto dalla mente, certo.
2: Senti, ma tu hai fatto queste cose da tante, l'altra volta mi dicevi che le facevi tante e da molto?
3: Sì, da molto. Ascoltate che c'è la musica che è partita, perché sono in un posto dove c'è appunto non sono in mezzo a persone, quindi mi chiedo scusa. Sì, da molto che ho iniziato a fare questo lavoro. Assolutamente, ero una ragazza e poi ho studiato, poi ho dato studio, poi ho iniziato, ho creato questa associazione che si chiama Arte per le Marche, con la quale faccio... Ecco, ti chiedo scusa, ma veramente...
2: Allora vediamo cosa c'è che non va bene. Non va bene qualcosa?
3: No, è che ci sto di fondo dei rumori perché mi sono spostata e chiaramente sono su un posto pubblico.
2: Va bene.
3: Quindi ecco.
2: Vai, pure tranquilla, se stai.
3: No, ma ci sono.
2: Allora, dunque, stavi facendo, appunto, mi stavi dicendo quello che stai facendo piano piano e su. Ecco, questo è importante. Da quanto tempo tu hai cominciato questa tua bella cosa che ci fai sentire anche
3: dopo
2: quando
3: gli
2: vieni
3: studi
2: qua?
3: In realtà ci sono nata sempre con la capacità comunicativa, però ho cominciato dopo gli studi, in pratica dopo aver fatto filosofia e quindi poi aver fatto anche tante esperienze nella vita conoscendo tante persone.
2: Ecco, filosofia, io sono curioso che se mi dici qualcosa di filosofia.
3: Ma che cosa vi devo dire? Che è il metodo dell'analisi del pensiero, è un metodo questo, poi ogni pensiero va visto e va capito, soprattutto il pensiero proprio. La cosa che mi è servita di più di questo studio è capire me stessa.
2: Questa capire te stessa, ma
3: certo,
2: secondo
3: cosa
2: te...
3: mi piaceva, cosa non mi piaceva, cosa potevo fare e cosa non potevo, ecco.
2: Ecco, ma secondo quello che tu hai capito facendo questa cosa, io mi posso capire se vado bene o no? Secondo te?
3: Tu se vai bene, certo che vai bene, non ci mancherebbe altro.
2: No, vabbè, questo non lo so, tu non lo sai perché non mi conosci molto, quindi non lo vuoi dire. Ma se io voglio sapere, dico, ma secondo me vado bene, sto bene, cioè nel senso con le persone, con questo, con quello, con quell'altro, con le cose che faccio, eccetera, eccetera. Ecco, c'è qualcosa che per quello che tu hai fatto questa cosa e sai, e queste cose noi possiamo cercare di capire, no? O no?
3: Certo, certo, assolutamente, ci si capisce le cose, no? Del comportamento, innanzitutto dovrebbe essere la parola, il fatto che due persone comunicano e quindi dovrebbero dire, o più persone comunicano si dovrebbe parlare, quindi già dalla parola, dal dialogo si dovrebbe nascere la comprensione, a meno che viviamo in una realtà come questa distopica nella quale dici una cosa, poi ne fai un'altra, o ne pensi un'altra addirittura e ne vai al costo di dire altre ancora. Perché è una società molto malata, ma altrimenti dopo il dialogo ci sono poi comportamenti, una serie di comportamenti che dovrebbero essere coerenti con la parola, ma ripeto, noi viviamo una realtà molto alienata e molto malata, quindi adesso, ma tu non sei malato, tu non sei alienato, tu ti diverti a intrattenere le persone, a parlare con le persone, e il tuo mondo è molto free, è molto libero, è molto sano, caro, per cui questo te lo posso dire, cioè, in assoluto si sente e si percepisce.
2: Questa bella cosa che mi hai detto, ma che brava che sei, pensa che è 50 anni che io sto qua.
3: Lo strumento per capire che uno sia sano, lo si capisce dal fatto che sta sereno.
2: Ecco, da 50 anni che sto a chiacchierare su questo, quindi...
3: Sì, hai aperto la porta aperta allora.
2: Ecco,
3: accenda. Molto bene.
2: Tu invece, ecco, su queste cose che fai, da quanto è che hai cominciato?
3: Dopo l'università e dopo gli studi, avendo avuto il piacere di viaggiare, di conoscere delle persone con la quale ho intrapreso una collaborazione, ed è nata poi la mia associazione Arte per le Marche e una serie di iniziative che sono avvenute. Ma ho avuto la fortuna di incontrare delle persone splendide.
2: Intanto Gigliola mi dice che abbiamo già quello che tu hai chiamato. Pronto, buongiorno.
3: Fabio, buongiorno. Il nostro buongiorno. Fabio. La colpevole sono io, Fabio, la colpevole sono io.
4: Mi hanno detto.
3: Ecco, a posto. Bene, allora io buongiorno. Ho piacere di annunciare in diretta a Radio Nuova che il nostro carissimo, prima di tutto amico, ma non è secondario il fatto che è una persona colta e anche un ricercatore sopraffino, che praticamente anela a far conoscere qualcosa che spesso si perde, e cioè tutta la nostra, la nostra costruzione storica. E questa sera cosa ci presenti? Al nome perduto del chiostro di Sant'Antonio di Pollenza, al nome perduto, sì.
4: Questa sera io presenterò alcuni personaggi pollentini del passato che sono stati importanti, che però credo che più siano totalmente sconosciuti, quindi sono personaggi vissuti tra il 500 e l'800 e che hanno portato altri nomi di Pollenza per le loro opere che hanno fatto, insomma, nel corso della loro vita. Poi purtroppo sono stati dimenticati, no? Come si dice, sic transit gloria mundi, quindi parlerò in particolar modo di un ecclesiastico, Ottavio Placidi, vissuto nel 500, che è importante perché è stato canonico della chiesa di Santa Maria in Cosmedina a Roma ed è stato un funzionario della curia romana tra 5 e 600, segretario di diversi cardinali di primo piano, cito alcuni, Girolamo Mattei, Ludovico Torres e poi un più importante di tutti, ci abbiamo avuto Benedetto Descalchi, che poi è diventato Innocente XI tra le altre cose, quindi è stato segretario anche di questo cardinale, poi papa, tra l'altro poi è diventato anche beato. E questo personaggio è importante, sì, è importante perché da canonico di questa chiesa di Santa Maria in Cosmedin è quello che ha salvato la bocca della verità, la famosa bocca della verità, che è conosciuta in tutto il mondo, che adesso si trova nel portico della chiesa, quella bellissima chiesa di Roma, Santa Maria in Cosmedin, è stata portata lì nel 1632.
3: Certo, luogo topico nella quale passano tutti quelli che hanno paura di essere scoperti.
4: È uno dei monumenti più conosciuti di Roma, diciamo, e tra l'altro poi è reso celebre dal famoso film di William Wyler, Vacanze Romane, no? C'è quella bellissima scena in cui Audrey Hepburn e Gregory Peck, no? Quando lui infila la mano dentro la bocca e fa finta che viene mangiato dalla bocca, ecco, quindi è una meta di tutti i turisti, credo che chiunque persona vada a Roma passi per visitare questa bocca della verità. E questo era un mascherone in marmo che era depositato in un angolo del giardino di questa chiesa, e fu proprio questo Ottavio Placidi a pensare di salvaguardarlo e portarlo all'interno del portico, dove ancora oggi è visibile. E quindi poi parlerò di un altro personaggio importante dell'Ottocento, il conte Luigi Marconi, che ha una storia spettacolare, perché lui nasce come semplice sacrestano della collegiata di San Biagio, e poi studia abbastanza bravo, quindi lo fanno studiare con il maestro pubblico di Montebilone e diventa scrivano della stessa collegiata, dal quale però viene allontanato perché per una presunta relazione con una vedova, e quindi all'epoca insomma era abbastanza scandalosa questa cosa. Quindi poi trova impiego a Roma grazie a un pollentino che stava lì, un avvocato, Giuseppe Aurelio Palmesiani, che lo conduce con sé a Roma e lo inserisce nello studio dell'avvocato Floriani di Macerata, che stava a Roma. E a Roma lui stringe amicizia con diversi personaggi, tra i quali il poeta Vincenzo Monti, che era segretario all'epoca di un nipote di Pio VI, e nel 1797 proprio Vincenzo Monti, poeta, prega Marconi di prestare un po' di denaro al cardinale Barnaba Chiaramonti, che ne aveva bisogno. Fortuna vuole che pochi anni dopo questo Chiaramonti diventa papa. Nel conclave veneziano dell'Ottocento viene eletto papa con il nome di Pio VII, e si ricorda del favore fattogli da Marconi e lo favorisce in diverse cose. Quindi gli concede l'appalto del macinato nelle Marche e nell'Umbria, gli concede la tassa sul sale e la fornitura delle galere, e quindi questo Marconi fa una enorme fortuna con tutti questi appalti concessi dal pontefice, tant'è vero che acquista numerose terreni in Umbria e anche nel Lazio, e divenne tra i più celebri e ricchi finanzieri di Roma, al pari di Domenico Lavaggio e Giovanni Torlonia, famosissimi. E poi lui sposa nel 1806 la Caterina Giustiniani, una donna bellissima, molto più giovane di lui, appartenente a questo ramo di questa famiglia principesca, e si stabilisce in un primo tempo a Palazzo Sciarra, e per poi passare al Palazzo Costa San Marcello. David Silvani, che è uno storico della società romana di quell'epoca, descrive appunto che le riunioni più belle e più lussuose erano quelle del Marconi, che viveva addirittura come un creso e abitava appunto in questo palazzo a San Marcello, dove una sala era tutta decorata di corallo. Quindi ti dico, un personaggio fantastico. Tra l'altro poi lui prende in affitto per molti anni addirittura Villa Borghese dal principe Camillo Borghese, e quindi dove dà delle feste citate dalle cronache dell'epoca per tutta la nobiltà della corte romana. E insomma, ecco, questi sono i personaggi di cui parlerò. L'ultimo personaggio, pure importante, più recente, sempre dell'Ottocento, è il conte Goffredo Galli, che è stato un diplomatico, un filantropo, che ha fatto molte opere caritatevoli. Tra l'altro a Pollenza ha favorito l'ospedale e la società operaia con elargizioni cospicue, e poi è stato importante perché da viceconsole a Caracas nella metà dell'Ottocento è stato il primo a compiere uno studio dettagliato sul fenomeno dell'immigrazione italiana nelle Americhe, ed è citato da numerosi testi anche recenti come insomma uno dei più importanti studi sull'inizio di questa immigrazione italiana, che poi vedrà appunto il suo svilupparsi in tutto il Novecento fino agli anni 50, diciamo, ecco.
3: Molto bene, molto bene. Vedi che bella carrellata, che bella ricerca. E il nostro Fabio forse è uno dei pochi che nel corso degli anni, in maniera silenziosa ma compita, riesce a fare queste ricerche di tutto il territorio nel maceratese e oltre. Una persona molto seria che ha scritto e editato molti libri. E adesso su che cosa stai lavorando, Fabio, se posso chiederti?
4: Ma ora sto lavorando su un, ho terminato adesso un libro sul, sulla chiesa del, sul santuario della Madonna della Misericordia di Petriolo.
3: L'amatissima Madonnina, quella che mi piace tanto, seduta in trono, bellissimo quadro del quadro.
4: È una scultura lignea del 500 di scuola abruzzese.
3: Ah sì, la scultura lignea, sì, perché io sono rimasta affascinata dal quadro, sì.
4: Molto venerata a Petriolo, e ha festeggiato l'anno scorso i 500 anni, e la confraternita del Santissimo Sacramento, con il curatore del museo dei legni processionali Mariano Mercuri, hanno inteso celebrare questo evento insieme con la parrocchia, con il comune, insomma, facendo questa, commissionandomi questa pubblicazione che è uscita ad aprile di quest'anno, e c'è insomma dentro tutta la storia e la devozione di questo, paese per la chiesa della Misericordia. E attualmente sto conducendo uno studio su un'altra chiesa, la chiesa parrocchiale di Colbucro, che pure quest'anno, cioè l'anno scorso, ha festeggiato i 300 anni, quindi anche lì mi hanno commissionato un lavoro di ricerca storica per celebrare questo evento, ecco.
2: Bello, bello, insomma. Sono cose molto belle queste.
3: Grazie, sì. Senti, Fabio Sileoni è uno dei pochi che riesce a fare in questa maniera queste cose preziosissime, perché poi sennò si perdono nel corso della nostra vita rutilante, e quindi lui è veramente una sicurezza, perché almeno abbiamo lui.
2: No, una cosa importante, io stavo pensando, no? Sì. Antonella, come lui ci sta dicendo di cose lontane, no? Ma queste cose lontane oggi sono attente, la gente le sente, le vuole, perché le va, e lui stesso anche, a vedere. Ecco,
3: si è perso il contatto con la realtà.
4: Che ultimamente c'è un interesse maggiore per il nostro patrimonio culturale, la nostra storia. Vedo che, per esempio, questo lavoro di Petriolo è stato accolto con molto entusiasmo da tutta la popolazione, quindi c'è ancora chi apprezza e chi insomma segue queste cose, quindi fa anche piacere, ecco. Ma io credo che queste notiziole, queste memorie poi sono il fondamento della nostra vita attuale, perché quello che possiamo ammirare e vedere insomma è grazie a quello che ci hanno lasciato i posteri, quindi rispolverare queste figure secondo me è importante.
2: È vero, è vero. Infatti io tante volte anche qui alla radio mi dicono: dacci le canzoni di oggi. Guarda, dico che anche quelle più di prima sono belle, bisogna ricordarsele. E quello che dici tu è importante, perché noi dobbiamo vedere anche quello che c'era prima, che ha fatto fare tante cose, tanti passi, no?
4: Esatto.
2: Ecco, no, questo lo spieghi bene, perché tante persone dice che già questo ormai è roba che non c'è più, invece no, non bisogna, non devo dire così.
4: La cosa c'è, che secondo me chi abita qui, chi è nato qui, chi abita qui da sempre, magari vedendo sempre questi monumenti, queste opere d'arte, i nostri paesi, magari non ci fa tanto caso perché li vede quotidianamente. Però le persone che vengono da fuori, quando vengono nelle Marche, specialmente qui nel Maceratese, rimangono tutti entusiasti, sia per parte del panorama, per carità, delle bellezze del paesaggio, ma soprattutto per la grande quantità di beni storico-artistici che possediamo, e noi dovremmo potenziare e farli conoscere maggiormente, perché veramente sono anche un volano di turismo, di conoscenza, ecco. Quindi tante persone adesso vengono in vacanza qui nelle Marche, rimangono piacevolmente colpite, perché effettivamente è sempre stata una regione un po' dimenticata, nel senso che anche forse per i collegamenti non proprio facili da Roma, ecco, è stata sempre una regione schiva, riservata, però possiede veramente un patrimonio ricchissimo e va potenziato e va studiato e va divulgato, ecco.
2: Certo. Antonella, qui dopo tu lo devi chiamare ogni tanto perché ci racconta queste cose di ieri.
3: L'idea era questa, l'idea infatti è che potremmo fare una finestra una volta al mese, sì, in base alla disponibilità del nostro Fabio, e fare una collaborazione diretta con lui sui nostri programmi, perché Fabio ci porta dentro anche a piccole chicche o piccole cose perse, in Macerata piuttosto che del territorio. Sarei molto felice di averti almeno una volta ogni tanto.
4: Assolutamente.
2: Ecco, Fabio, tu mi raccomando, allora preparati che dopo così ci racconti tante cose che io sono sicuro che chi ci ascolta sarà contento. Un attimino adesso vediamo se Gigliola c'ha la pubblicità e poi torniamo con voi.
3: Grazie, grazie, a fra poco.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova. @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: Allora, torniamo, Antonella.
3: Ci sono, sono con voi.
2: Abbiamo ancora un po' di cose, quindi abbiamo ancora Fabio, quindi andiamo avanti.
3: Allora. Abbiamo ancora Fabio in diretta e possiamo ancora fare il lancio per questa sera. Per tutti quelli che hanno a cuore e magari non conoscono bene le storie antichissime, millenarie del nostro territorio, dei nostri luoghi ameni, questa sera, come altre sere, poi chiudiamo il 30 luglio a Pollenza, questa sera alle ore 21:30 presso il bellissimo chiostro della chiesa di San Francesco e Sant'Antonio a Pollenza. Questa sera abbiamo Il Nome Perduto con la presenza bella del nostro Fabio Siloni, che è qui con noi, che ci tiene compagnia e che potrà essere praticamente a vostra disposizione per farvi un sacco di rivelazioni che riguardano i personaggi storici di un certo periodo fino a un altro, questa sera di Pollenza, ma non solo, concatenati poi con quelli che sono la storia d'Italia e anche del Vaticano, perché abbiamo già sentito una piccola anticipazione. Fabio, ma tu nasci dove, Fabio? Perché so che vivi, insomma, la tua famiglia è abbastanza sparsa nel territorio.
4: Sì, nasci? Nasco a Roma, perché i miei genitori sono andati a Roma negli anni 70 per motivi professionali, e quindi sono nato e vissuto a Roma fino a 24-25 anni, quindi ho frequentato tutte le scuole primarie e secondarie a Roma, ed è stata secondo me una fortuna, perché a scuola a Roma ci portavano spesso a vedere mostre, musei, monumenti, quindi l'interesse per queste cose è nato lì. Roma è la culla, insomma, della cultura mondiale, quindi
3: certo,
2: Roma poi a Roma, quindi
3: beh, questo è l'approccio che hai, che non è assolutamente provinciale, e ti ha permesso di avere un'altra visione, un'altra dialettica.
4: E questo sicuramente, sì, infatti sono stato fortunato, diciamo, ecco.
3: Certo. Ma la tua famiglia, cioè, no, mi interessava riportarti, perché io lo so, riportarti a vedere, a collocarti su una determinata casa di Pollenza. Perché il nostro Nazareno non lo sa, c'è una casa allora, fantastica.
4: La famiglia di papà è una famiglia prettamente pollentina, da più generazioni, insomma, da almeno dal 500 sono stabilmente residenti a Pollenza. E
2: bellissimo.
4: Per lungo tempo incontrata Cantagallo, erano contadini che abitavano in questa contrada del territorio pollentino, e presso la loro casa in cima al colle di Cantagallo, il 2-3 maggio 1815 Gioacchino Murat pose il suo comando tattico durante i giorni della battaglia cosiddetta Gioventino, che a Pollenza è conosciuta come battaglia di Cantagallo, che è stata una battaglia fondamentale perché è stato il primo episodio del nostro risorgimento. L'esercito napoletano guidato da Murat contro l'esercito austriaco proprio per l'indipendenza italiana. Lui a Rimini il 30 marzo 1815 proclamò questo editto agli italiani per appunto per richiamarli alla battaglia per l'indipendenza nazionale, e cosa riconosciuta da autorevoli storici. E quindi lo scontro cruciale fu proprio lì tra Cantagallo e il Castello dell'Arancia, e purtroppo è andata come sappiamo, però se avesse vinto Murat, insomma, ecco,
3: era tutta un'altra cosa per l'Italia, per il risorgimento italiano, certo.
4: Esatto.
2: Fabio, ecco, una cosa che stavo pensando adesso, no? Oggi si pensa sempre a quello che c'è oggi, ma se si, come dicevi tu, anche si vedesse le cose di prima, non andrebbero le cose molto, molto meglio? Che dici?
4: A questo sicuramente, come si dice, storia magistralita, però vedo che purtroppo...
3: Purtroppo le cose vanno diversamente.
4: Cioè,
3: credo,
4: non lo so, perché tanti eventi, tante cose che insomma sono state, tante guerre, tante inutili, insomma, come vediamo tutti i giorni, ecco, ci sono delle guerre in tutto il mondo, come affermava giustamente Papa Francesco, la terza guerra mondiale a pezzi, ma purtroppo è vero, purtroppo è vero.
3: Una guerra poi fatta con dei mezzi altamente sofisticati, che non vediamo armi nel modo che siamo abituati a vederli fino a 20-30 anni fa. Le armi adesso sono diverse, si manifestano in processi di high tech sofisticati, che vanno appunto dall'uso dei mezzi sociali, internet, high tech, fino alla strumentalizzazione più profonda del clima, per cui siamo dei bersagli e noi siamo sotto delle frequenze, la parola è giusta e perfetta, sotto delle frequenze di altissima entità.
2: Eh sì, comunque quello che dice Fabio è importante, cioè bisogna invece dire guardiamo a quello che c'era prima, perché sennò facciamo un sacco di cavolate, no? Se si pensa che forse quello che c'è oggi, no Fabio?
3: È per questo che proviamo a farlo, se ci ascolta qualcuno, se ci aiutate a veicolare e far venire delle persone, noi siamo felici, insomma, l'ingresso è gratuito, siamo aperti a tutto e quindi questa è
4: una cornice molto bella, una cornice bellissima, perché all'interno di un chiostro molto molto bello della chiesa di San Francesco.
3: Ce lo dici perché si chiama di San Francesco il chiostro della chiesa di Pollenza?
4: Allora, la chiesa attuale è frutto di un insediamento, diciamo, risalente a prima dell'anno 1000, era un ricovero dei monaci di Rambona e la chiesa era dedicata alla Madonna, a Santa Maria, e si dice che San Francesco, durante uno dei suoi passaggi nelle Marche, sia stato ospitato proprio in questo ospizio, ed ecco perché nel 1285 i monaci di Rambona donano al neonato ordine francescano questa chiesa in memoria del passaggio di San Francesco, donano questo ospizio, questa chiesa all'ordine francescano, e i francescani edificano appunto questa chiesa dedicandola a San Francesco. E poi dopo nel 1496, durante una terribile pestilenza, viene commissionata dal comune una icona, una tavola lignea pitturata da Lorenzo II di San Severino, dove viene raffigurato Sant'Antonio di Padova. Questa icona viene portata in paese il 31 dicembre 1496 e portata in processione. E fatto sta che una volta terminata la processione la veste scompare, e quindi questo miracolo è molto sentito a Pollenza, tant'è vero che viene portata nella chiesa di San Francesco, e da quell'epoca è conosciuta come chiesa dei Santi Francesco Antonio, perché Sant'Antonio è uno dei protettori principali del paese di Pollenza.
3: Chiesa peraltro ancora chiusa, senza nessuna speranza che possa essere rimessa dopo il terremoto, chiaramente.
4: Speriamo, sì, ma dovrebbero partire a breve.
3: Speriamo. Ci sono molte chiese chiuse.
4: C'è un portale gotico del 300 molto bello, sì. Tra l'altro quella facciata è stata ripensata negli anni 20-30 dall'architetto Cesare Bazzani, un architetto degli importanti accademico d'Italia di quel periodo. E poi all'interno è stata ricostruita nel fine Settecento, ma è molto bella, ci sono gli altari con dei quadri molto belli, e soprattutto questa pala d'altare di Sant'Antonio da Padova, realizzata da Lorenzo Alessandro, che è un pezzo penso tra i più pregiati del pittore e della storia quattrocentesca, della storia dell'arte quattrocentesca delle Marche.
3: Assolutamente, assolutamente. Io volevo riportare un attimo avanti l'orologio della storia per dire che anche la stessa Chiesa conserva un personaggio importante, Pollentino, del Novecento, dentro un mausoleo fatto dal grande scultore contemporaneo, mancato qualche anno fa, di Recanati, che si chiama Lucchetti, un grande scultore. Ed è celato il corpo del personaggio del Novecento più importante che Pollenza abbia avuto, vale a dire il Cardinale Cento.
4: Esattamente.
3: Quindi dentro quella chiesa c'è anche questo, perché poi viene anche
4: il Cardinale volle proprio per sua volontà essere sepolto in quella chiesa, perché era la chiesa dove aveva celebrato la sua prima messa nel dicembre del 1905, e quindi ha chiesto e ottenuto di essere sepolto lì. E lui è morto a Roma, diciamo, no? È morto a Roma il 16 gennaio del 73. E poi fu portato a Pollenza, vennero fatti i funerali solenni e poi venne traslato appunto in questa cappellina laterale della chiesa proprio per sua volontà.
3: Ti faccio una domanda a secco, siamo partiti da molto lontano, perché poi Pollenza va dal periodo piceno con personaggi che poi hanno fatto grandi tutta l'epopea di Roma, eccetera. Ma al di là di questo, Flavio Orso piuttosto che altro, ma torniamo ai nostri giorni, qual è invece, poi chiudiamo, il personaggio dell'ultimo Novecento più importante che Pollenza ha avuto, o comunque più conosciuto? Non ti dico attuale, perché, ma quello che secondo te ha lasciato un segno? Io ce l'ho, no, vediamo se adesso.
4: Sì, sicuramente il Cardinale Cento. Personaggio del Novecento,
3: ma ce n'è un altro che abbiamo celebrato anche insieme, tra l'altro, in una bellissima manifestazione della ricorrenza della sua dipartita da questo mondo, nello splendido teatro Giuseppe Verdi, vale a dire un musicista contemporaneo che ha abitato è ancora alla sua casa con la sua signora, abita a Pollenza, ed è Scodanibbio, perché lui è il padre della musica contemporanea di elezione.
4: Ah, Pollenza poi ha avuto una tradizione musicale molto...
3: Esatto, lì ti volevo.
4: Sì, ecco. Ha avuto personaggi veramente importanti sotto questo profilo, soprattutto nell'Ottocento, diciamo, quindi sono tutti personaggi molto molto importanti che sono stati anche rivalutati. Abbiamo fatto delle serate, dei convegni molto interessanti negli anni, quindi grazie a tutti i pollentini che hanno organizzato questi eventi veramente con molto molto amore.
3: Assolutamente, il nome Perduto nasce da un appassionato di Pollenza, amante, cultore dell'amore per Pollenza, che gli va dato credito, che sicuramente il neofita di ricerca storica, che è Mauro Pignani, a cui diamo un saluto, ringraziamento
4: Mauro, un grande saluto,
3: veramente. Mi viene a buttare in maniera
4: molto brava a pensare a questa rassegna, è innamorato del suo paese,
3: ma tanto.
4: E mi ha reso veramente grande merito.
3: Sì, assolutamente sì, è proprio la sua bontà e la sua dedizione che mi hanno sempre lasciato veramente a cuore. E mi venne a cercare, diceva, organizziamo qualcosa insieme, io anche chiesi ad altre associazioni, eccetera. Molto bene, molto bene. E l'ultima scoperta, e penso che te ne appassionerai e sarai in grado poi nel corso del tempo, speriamo in Dio, di poter portare in auge, è la grande scoperta che a seguito dei lavori è avvenuta nella piazza Ricci di Pollenza, dove è stata riportata in auge un basamento ottagonale che poi ha dato vita nel corso dei secoli all'installazione, alla costruzione di una chiesa che poi è stata la Sassuolo nel 1927. Però sotto questo basamento, forma ottagonale, si nasconde un mistero straordinario, perché tutto ciò che è ottagonale, tu mi insegni e gli storici mi dicono che nascono delle grandi costruzioni.
4: Otto absidi, insomma, una costruzione sicuramente di rilievo. Fortunatamente sono venute fuori in questi lavori, grazie al lavoro degli archeologi, molti di evidenze, quindi sì, è sicuramente un edificio importante, molto molto antico, ma questo lo diceva anche le cronache di Don Nazareno Boldorini, che è stato un grandissimo storico pollentino, che ha visto anche delle pitture molto antiche che purtroppo vennero distrutte negli anni 20 per creare appunto lo spazio per la piazza come adesso, diciamo, piazza Ricci. Però sicuramente era un edificio non comune e molto molto
3: assolutamente
4: importante.
3: Assolutamente no, tutto ciò che è ottagonale riporta a grandi costruzioni, mausolei piuttosto che tombe, piuttosto lo stesso l'impianto stesso del Pantheon, che poi è diventato rotondo, è ottagonale, e questo la dice lunga.
4: Esatto, perfetto.
3: E come un cerchio che si chiude, noi chiudiamo anche questo appuntamento dandovi appuntamento, mi pare, no? Il carissimo Nazareno, alla prossima volta che verrò fisicamente, perché la prossima volta abbiamo veramente una chicca. Come si parla del mistero della Mona Lisa, si parla del mistero della flagellazione di ancora tutto da leggere e da leggere sulle Marche, sulla grande cultura occidentale che è quello di Piero Francesca, ma a Pollenza, celato, custodito in Vaticano, nasce e c'è il mistero dei misteri per quanto riguarda la scultura, l'editto Eburneo dell'Alto Medioevo, e cioè il codice di Zambona. E come Dan Brown, che così tutti faccio arrabbiare, lo sveleremo? Non lo so, ma sicuramente vi invitiamo al Nome Perduto, Pollenza, Chiostro di Sant'Antonio, questa sera con i personaggi storici di Fabio Sileoni, che ringraziamo per essere qui con noi. E la prossima settimana con il codice di Zambona, il Nome Perduto, Pollenza, Chiostro di Sant'Antonio a San Francesco. Grazie Fabio.
2: Tutte e due, meravigliati, siete bravissimi. E io voglio sentire queste cose che abbiamo detto oggi, e tante, perché queste sono veramente molto,
3: ce le inventiamo,
2: molto belle.
3: Se non ce le abbiamo, noi ce le inventiamo.
2: Ecco, bravissimi. Così almeno siamo tutti quanti.
4: Speriamo di no, per essere allegri.
2: Meno male che c'è qualcuno che guarda il prima anziché sempre quello di oggi. Ecco.
3: Vorrei invitare la regia, la nostra Gigliola, a mettere una canzone di buon auspicio, che è un omaggio anche a Ornella Vanoni, che è Santa Allegria.
2: Ecco, noi allora vi salutiamo intanto.
3: Grazie Nazareno, grazie a ognuno di voi. Fabio, un abbraccio grande, ti aspetto questa sera in grande
4: forma. Stasera,
2: grazie. Ciao a tutti e due allora.
3: 21:30, grazie di cuore.
2: Ciao a tutti.
6: Durante un fermo di polizia, uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. Prima dell'intervento degli agenti, la rianimazione avviene mentre è ancora legato. Situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quartu, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi e gli yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso. Nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13:00.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
1: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Corridonia torna ad avere un presidio sanitario completamente rinnovato e pensato per rafforzare l'assistenza sul territorio. Sono stati inaugurati ieri la casa e l'ospedale di comunità, in una struttura che offrirà ai cittadini servizi sanitari di prossimità e nuovi percorsi di cura, contribuendo ad avvicinare l'assistenza alle persone e ad alleggerire la pressione sugli ospedali. L'edificio viene restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, reso possibile grazie a finanziamenti europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiusa da 4 anni, la struttura è stata interessata da lavori avviati nel gennaio 2022 e conclusi nel primo semestre del 2024. Numerosi servizi sanitari già attivi per i cittadini all'interno della casa della comunità, tra i quali il punto prelievi, il punto unico di accesso, l'assistenza domiciliare e la segreteria delle cure domiciliari. Sono presenti inoltre gli ambulatori cardiologico, ginecologico e l'ambulatorio infermieristico, dove si potranno effettuare medicazioni semplici e complesse. A seguito della violenta ondata di maltempo e delle eccezionali grandinate che hanno colpito martedì numerosi comuni marchigiani, la regione si è immediatamente attivata chiedendo a tutti i comuni di avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal comparto agricolo e dai privati, al fine di acquisire un quadro completo della situazione. L'assessorato invita i comuni a trasmettere con la massima tempestività le informazioni richieste, così da consentire alla Regione di completare rapidamente l'istruttoria e attivare ogni procedura prevista a sostegno dei territori colpiti. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie, alle imprese, agli agricoltori e a tutte le comunità, dichiara l'assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, che stanno affrontando le conseguenze di questo eccezionale evento atmosferico. Ringrazio i sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutti gli operatori impegnati sul territorio. La Regione Marche è pienamente al fianco delle comunità colpite e continuerà a lavorare in stretto raccordo con i comuni e con il sistema regionale di protezione civile per raccogliere tutte le informazioni necessarie e attivare ogni strumento utile a garantire il sostegno ai territori interessati. Una mappa che parte da Chieti e si allunga fino a Udine, toccando Monza, Perugia, Roma e Pistoia. L'Università di Macerata ha aperto ieri le sue porte per il primo Open Day estivo, trasformando il centro storico in un luogo di incontri, domande e prime scelte sul futuro. Il Polo Pantaleoni e la Loggia del Grano si sono animati grazie a centinaia di futuri universitari e famiglie, accolti da docenti, tutor e personale dell'Ateneo per scoprire da vicino l'offerta formativa, le agevolazioni economiche e i servizi del campus maceratese. I numeri confermano l'attrattività dell'Ateneo, circa 600 le presenze registrate con arrivi anche da fuori Marche, particolarmente nutrito il bacino abruzzese, affiancato da presenze da Lombardia, Umbria, Lazio, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Per chi si fosse perso il primo appuntamento, il bis è già in calendario, il secondo Open Day estivo si terrà infatti giovedì 27 agosto. Disoccupati da almeno 6 mesi, residenti nelle Marche con un'età compresa tra 36 e 65 anni sono i destinatari del nuovo intervento con cui la Regione Marche mette a disposizione 6,9 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese, attività e studi professionali. La Giunta regionale ha approvato le linee guida della misura Marche per le imprese, finanziata con risorse del programma regionale FSE+ 2021-2027. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto di 20.000 euro per ogni progetto ammesso a finanziamento. La dotazione complessiva ammonta a 6.905.000 euro, suddivisi tra il 2026 e il 2027. Potranno presentare domanda le persone disoccupate iscritte ai centri per l'impiego da almeno 180 giorni, residenti nelle Marche e di età compresa tra 36 e 65 anni. Tornano da domani 24 al 26 luglio la 35esima cronoscalata Sarnano-Sassotetto Trofeo Lodovico Scarfiotti e il 18esimo Trofeo Storico Scarfiotti per il Campionato Italiano Velocità Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Organizzata dall'Automobile Club Macerata e dalla SDAC Macerata, la manifestazione conferma il format con doppia salita di gara per auto moderne e storiche su un tracciato di 9.927 metri. Sono 154 i piloti iscritti, provenienti da tutta Italia. Il weekend inizierà domani e proseguirà sabato con le prove ufficiali. Si concluderà domenica con le due manche di gara. Tra le novità anche una parata di vetture Gran Turismo aperta ai club Ferrari, Porsche, Lotus e RAF Alfa Romeo. Gli organizzatori hanno sottolineato il valore sportivo e turistico della manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sarnano, la provincia di Macerata e la Regione Marche, garantendo sicurezza e responsabilità durante tutta la gara. Ascoltiamo il direttore di gara Fabrizio Fondacci nell'intervista di Maria Moretti.
6: Inizieremo venerdì mattina dalle 9:30 con le verifiche sportive e tecniche presso la scuola Leopardi di Sarnano e la zona, diciamo, dei parcheggi lì intorno al plesso scolastico, per poi alle ore 18 spostarsi con tutti i piloti, il briefing tra direttore di gara con tutti i piloti presso il centro convegni che è lì sempre nel paddock a poca distanza. E poi andremo sabato mattina dalle ore 9 con la prima manche di prove ufficiali e a seguire la seconda manche. La sequenza è sempre auto storiche, bicilindriche e auto moderne, quindi CVM, per poi replicarlo la domenica come gara 1 e gara 2. Ci saranno sempre questa anteprima di parate con vetture Gran Turismo e delle vetture importanti. E direi che poi la premiazione sarà domenica durante la seconda gara, quindi cominciando dalle auto storiche, 30 minuti dopo l'arrivo di ogni gruppo ci sarà la premiazione.
5: Selezione pubblica per titoli d'esame al Cosmari di Tolentino, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un responsabile HSE Health Safety and Environment, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area tecnica amministrativa livello A2 del contratto nazionale dei servizi ambientali Utilitalia. La figura professionale selezionata è inserita alle dirette dipendenze della direzione. Domanda di candidatura entro il 27 agosto prossimo, esclusivamente compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito del Cosmari.
7: Il taccuino.
5: Orlando torna a perdere il senno, ma la sua follia continua a parlare al nostro tempo. A più di quattro secoli dalla pubblicazione del poema ariostesco, il cavaliere tradito dall'amore riappare sulla scena come figura inquieta e temporanea, sospesa fra desiderio, smarrimento e crisi della ragione. Domani alle 21:30 il Teatro Comunale Cortesi di Sirolo ospiterà la replica di Canterò d'Orlando, spettacolo interpretato da Andrea Caimmi, con adattamento, regia, scene e costumi di Paolo Larici. L'appuntamento rientra nella 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace. Sarà Antonio Di Martino il protagonista del quarto appuntamento di Lunaria, la rassegna estiva firmata Musicultura e realizzata con il comune di Recanati. Di Martino porterà un set acustico pensato per dialogare con lo spazio e la sua memoria. Il concerto si terrà domani, infatti, sul Colle dell'Infinito, il luogo che ispirò a Giacomo Leopardi la celebre lirica. Un contesto unico in cui la dimensione della parola e quella del suono si uniscono in modo naturale, restituendo alla musica la sua capacità evocativa più profonda. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel primo fine settimana, il Valdichienti Baskers Festival si prepara a vivere il suo ultimo weekend con un programma ricco di spettacoli e un grande evento conclusivo che porterà nell'anfiteatro esterno del centro commerciale Valdichienti di Piediripa gli Afro Jungle Jigs Acrobats, straordinaria compagnia di acrobati e musicisti provenienti dal Kenya. Sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 16 alle 20 il pubblico potrà assistere gratuitamente a nuovi spettacoli di teatro comico, ventriloquismo, marionette, magia, giocoleria, visual comedy e animazione itinerante, mentre domenica sera alle 21:15 il festival si concluderà con Giabali, uno degli spettacoli più attesi dell'intera manifestazione.
7: Lo sport.
5: Calcio, nuovo acquisto per la Maceratese, in arrivo Daniel Perri, classe 2005, portiere di 193 centimetri, fisicamente strutturato, giovane ma già con esperienze importanti alle spalle. Dopo aver giocato nella primavera dell'Ancona, entrando spesso anche nei radar della prima squadra in Serie C, ha maturato esperienze con le maglie di Fermana e Notaresco, con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie D, collezionando 23 presenze tra campionato e coppa.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti moderati dai quadranti nord-orientali, mare da poco mosso a mosso, le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: No, è mio! È mamma, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: E guardati, cambia qualcosa in noi. Ci fa esistere in un modo diverso, più reali, più presenti, più visibili a noi stessi. ma essere guardati nel modo sbagliato o da qualcuno che non vede davvero può essere una delle solitudini più profonde che esistano.

Guido è un pittore, l'abbiamo detto, il suo lavoro è guardare. Guarda la luce, guarda le forme, guarda i corpi, con quella professionalità distaccata che gli permette di tradurre quello che vede in qualcosa d'altro, in linee e colori su una tela. Ginia posa per lui. Viene guardata e all'inizio quella sensazione è strana e meravigliosa insieme. Essere al centro dell'attenzione di qualcuno, sapere che quegli occhi sono tutti su di te, che stai diventando qualcosa di permanente, qualcosa che resterà su una tela anche quando quella giornata sarà finita da tempo. Ma col tempo Ginia comincia a chiedersi cosa vede davvero Guido quando la guarda. Vede lei, Ginia, 16 anni, arrivata dalla provincia con tutti i suoi pensieri, le sue paure e i suoi desideri? O vede solo una forma, una luce, un problema tecnico da risolvere sulla tela? C'è una differenza enorme tra essere visti e essere guardati. Essere guardati è passivo. Sei lì, qualcuno ti usa come oggetto della sua attenzione. Essere visti è un'altra cosa. Qualcuno ti riconosce, ti individua, ti capisce in qualcosa di essenziale. Ginia vuole essere vista, non solo guardata, e comincia a capire, in quelle ore nello studio, che Guido forse non è capace di fare quella distinzione. O forse non vuole farla. O forse, e questa è la possibilità più difficile, non è Ginia quello che cerca davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, in tema con quanto abbiamo detto, è sguardo. Ed uno sguardo, sappiamo bene, che può, in alcune circostanze, fare davvero la differenza. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Pagine d'Estate. Io ringrazio tutte le emittenti che stanno trasmettendo questa rubrica. Da Antonio Torretti è tutto e noi ci sentiamo domani con un ulteriore tassello di questa storia.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Caso Fakir, attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati su Fermo a Bologna. A puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botta e risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate, in calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
1: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'auto medica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità, rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche. Il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
3: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. L'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Prezzi di petrolio e gas alle stelle. Diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione che tutt'al più prevede qualche variazione. Come l'intervento degli Houthi che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
0: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele. Se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran, fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corsa, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Relazioni sappiamo sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani di guerra di fatto aperti, in quello della Casa Bianca decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupate. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo e certamente le condizioni della popolazione, questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio, sono davvero sempre più gravi anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev pro Fedorov e sul campo si continua a morire. Clara Iatosti.
5: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani che, secondo Censis Confoperative, sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
6: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confoperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a riaprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro, tra questi quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni. Cordoglio per la morte di un vigile del fuoco, David Muggia.
7: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissette, morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento. Decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione più critica nell'Agrigentino, a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
0: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi, nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane investita. Ultima pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia. Come sempre il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Roberto Damiata ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Il ciclo di letture che stiamo portando avanti da qualche giorno è dedicato a Doris Lessing e al suo romanzo Il Quinto Figlio. Alcune note biografiche della scrittrice in questione. Doris Lessing è stata una delle scrittrici più influenti ed eclettiche e coraggiose del XX secolo, premiata con il premio Nobel per la letteratura nel 2007. È nata nel 1919 ed è morta nel 2013. La sua vita ha influenzato profondamente la sua scrittura, caratterizzata da una costante impegno sociale, politico, psicologico. È nata in Iran da genitori britannici, si trasferì da bambina nella Rhodesia del Sud, oggi Zimbabwe. L'infanzia è stata trascorsa nella natura selvaggia africana e il profondo scontro con il razzismo coloniale ha segnato per sempre le sue prime opere. È stata una donna ribelle, anticonformista. Lasciò l'Africa nel 1949 per trasferirsi a Londra con il suo terzo figlio e il manoscritto del suo primo romanzo. Fu inizialmente vicina al Partito Comunista, da cui poi si allontanò e divenne così un'icona del movimento femminista, sebbene lei stessa rifiutasse spesso le etichette rigide. La Lessing non si è mai adagiata su un solo genere. Ha scritto romanzi realistici, psicologici, di fantascienza distopica, drammi familiari. È famosa per la sua capacità di sviscerare le dinamiche di potere, l'alienazione e le crepe della società borghese. In questo romanzo, Il Quinto Figlio, affronta una tematica molto sensibile, molto delicata, soprattutto per le donne, la maternità, quando questa diventa un tabù e viene rifiutata. Ma ora riprendiamo la nostra lettura, vi darò maggiori informazioni e faremo altre riflessioni riguardo questo libro nei prossimi appuntamenti. Harriet, la nostra protagonista, è alla quinta gravidanza e si sta dimostrando più inquietante e difficile del solito. La donna inizia ad essere seriamente stressata e in difficoltà da questo feto che già in pancia le sta facendo molto molto male, muovendosi in continuazione.

Il tempo passava, inesorabile, anche se il suo tempo era diverso da quello di chi le stava attorno e non era nemmeno quello dell'attesa, un tempo lento, uniforme, basato sulla crescita della creatura nascosta. Il suo tempo era il tempo del dolore e della sopportazione. La sua mente era popolata di fantasmi e di chimere. È questo che deve provare la povera madre, pensava, quando gli scienziati nel corso di un esperimento uniscono due animali di dimensioni diverse. Nel pomeriggio andava a prendere i bambini a scuola e più tardi David alla stazione. In cucina durante la cena continuava a camminare, poi invitava i bambini a guardare la televisione e infine saliva al terzo piano e si metteva a percorrere il corridoio avanti e indietro. Il tempo passava. Fortunatamente il settimo mese andò meglio, soprattutto perché lei si imbottiva di tranquillanti. Turbata dalla distanza che si era creata tra lei e il marito, tra lei e i bambini, la madre, Alice, pianificava la giornata con un unico scopo in mente: quello di sembrare normale tra le 4, quando Helen e Luke uscivano da scuola, e le 8 o le 9, quando andavano a letto. I sedativi non avevano un grande effetto su di lei, ma era felice che arrivassero almeno al bambino, al feto, alla creatura a cui era incatenata in quella lotta per la sopravvivenza. E in quelle ore la creatura se ne stava tranquilla, o se accennava a svegliarsi e a dibattersi, Harriet buttava giù un'altra pillola. Con che gioia l'avevano riaccolta tra loro, ora che sembrava tornata normale, la vecchia Harriet di un tempo. Non sapevano quanto fosse stanca e tesa, perché così lei aveva deciso. David l'abbracciava dicendo: «Oh, Harriet, stai bene adesso, vero?» «Ancora 2 mesi». «Sì, sì, sto bene, davvero». E si rivolgeva tacitamente all'essere annidato in grembo. «Vedi di star quieto, altrimenti prendo un'altra pillola». Con la sensazione che lui potesse sentirla e capire quello che gli diceva. Ora di cena, una scenetta familiare in cucina. Harriet e David occupavano le due estremità del tavolo. Luke ed Helen erano seduti l'uno accanto all'altra. Alice aveva in braccio il piccolo Paul, il cui bisogno d'affetto era inesauribile, anche perché da sua madre ne riceveva pochissimo. Il posto di Jane era vicino a quello della nonna, che in quel momento era in piedi davanti alla cucina con il mestolo in mano. Harriet guardava sua madre, una donna sana e robusta sulla cinquantina, con la zazzera di riccioli color acciaio, il viso tondo dalle guance rosa e i grandi occhi azzurri. «Ce la farò». Poi sorrideva ad Alice, sottile, nervosa, resistente, energica, e pensava di nuovo: «Guarda quelle due, con l'età che hanno, eppure se la sono sempre cavata». Dorothy stava versando nei piatti la minestra di verdura, poi si sedette con calma portando con sé il suo piatto. Si passarono il pane da un grande cestino. Era tornata la felicità e aveva trovato posto a tavola con loro. Ma la mano di Harriet, nascosta sotto il piano del tavolo, era posata sul nemico. «Sta tranquillo!» «Dai, papà, raccontaci una storia», disse Luke. Durante la settimana i bambini mangiavano presto e andavano subito a letto, ma il venerdì e il sabato potevano cenare con i grandi e allora capitava che qualcuno raccontasse loro una storia. Nell'alveo ospitale della cucina l'aria calda era impregnata di vapore e dell'odore della minestra. Il tempo fuori era burrascoso. Maggio. Le tende non erano state tirate. Harriet trangugiava avidamente la minestra in cui aveva lasciato cadere dei pezzi di pane. Il suo appetito era immenso, insaziabile, tale da riempirla di vergogna e da indurla a saccheggiare il frigorifero di nascosto. Di notte interrompeva le sue peregrinazioni per ingurgitare tutto quello che le capitava sotto mano.
Aveva persino dei nascondigli, simili a quelli degli alcolisti, solo che nel suo caso si trattava di cibo, cioccolata, pane, dolci. «C'erano una volta due bambini, un maschio e una femmina», iniziò David. «Un giorno decisero di partire all'avventura e andarono nella foresta. Cammina e cammina, si spinsero nel folto degli alberi dove faceva un bel freschino. Videro un cervo sdraiato a riposare. Gli uccellini si levarono in volo e si misero a cantare per loro». David si interruppe per infilarsi in bocca un cucchiaio di minestra. Helen e Luke rimasero immobili, in attesa che gli occhi fissi su di lui. Anche Jane l'aveva ascoltato, ma in modo diverso. 4 anni. Aveva guardato gli altri per vedere come reagivano, ed ora li imitava, fissando il padre. «Perché cantano per noi gli uccelli?» si informò Luke con aria dubbiosa, aggrottando la fronte. «Vuoi dire che quando siamo in giardino e li sentiamo cantare, è per noi che lo fanno?» «Ma no, scemo!» intervenne Helen. «Questa è una foresta incantata!» «Ma anche quelli veri cantano per noi!» dichiarò Dorothy in tono fermo. I bambini, placati i primi morsi della fame, se ne stavano seduti con il cucchiaio in mano, fissando il padre a occhi sgranati. Harriet si sentiva oppressa. Com'erano inermi e fiduciosi. La televisione era accesa e una voce professionale fredda riportava la notizia di alcuni omicidi in un sobborgo di Londra. Muovendosi faticosamente, andò a spegnere l'apparecchio, poi con la stessa goffaggine tornò al suo posto. Si servì un altro piatto di minestra, vi spezzò dentro il pane. Sentiva la voce di David, a cui quella sera aveva affidato il ruolo del narratore. Un ruolo che lì in cucina era già stato molte volte suo, di Dorothy. Quando i bambini cominciarono ad avere fame, trovarono un cespuglio coperto di cioccolatini, poi uno stagno di aranciata. Avevano sonno e si sdraiavano sotto un cespuglio accanto al cervo che li aveva accolti con amicizia. Quando si svegliarono, ringraziarono l'animale e proseguirono. A un tratto la bambina si accorse di essere rimasta sola. Suo fratello doveva essersi perso. Come avrebbe voluto tornarsene a casa, ma non sapeva da che parte andare. Si mise in cerca di un altro cervo, gentile come il primo, e di un passero e di un uccellino qualsiasi che le dicesse dove si trovava e le indicasse la strada per uscire da quella foresta. Vagabondò a lungo finché ebbe di nuovo sete. Si inginocchiò accanto a uno stagno, chiedendosi se non fosse anche quello pieno di aranciata, ma scoprì invece che conteneva acqua. Acqua di foresta, fresca e chiara, che sapeva di piante, di sassi. La prese nelle mani a coppa e bevve. A quel punto i due bambini più grandi afferrarono i bicchieri, mettendosi a bere, mentre Jane intrecciò le dita a formare una coppa. La bambina si sedette accanto allo stagno. Di lì a poco sarebbe calata la sera. Si chinò di nuovo sullo stagno nella speranza di vedere un pesce che potesse dirle come fare per uscire dalla foresta, ma scorse invece qualcosa che la lasciò di stucco. Era il volto di una bambina che, dal basso, ricambiava il suo sguardo. Un viso sconosciuto che non aveva mai visto. La strana bambina le stava sorridendo, ma il suo sorriso era cattivo, ostile, tanto da farle temere che volesse balzar fuori dall'acqua per afferrarla e tirarla dentro. Dorothy inspirò di colpo, turbata. Quella storia era troppo spaventosa per raccontarla dei bambini poco prima che andassero a letto. Ma i bambini erano così attenti da sembrare paralizzati. Il piccolo Paul, che si lamentava in grembo ad Alice, si beccò da Helen un imperioso «Taci!». Phyllis, così si chiamava la bambina, non aveva mai visto degli occhi così terribili. «Viene al mio asilo questa Phyllis?» domandò Jane. «No!» disse Luke. «No!» ripeté Helen.
David si era fermato, apparentemente in cerca di ispirazione. Aveva la fronte aggrottata e lo sguardo assente, come se gli fosse venuto mal di testa. Quanto a Harriet avrebbe voluto urlargli: «Basta! Smettila! Stai parlando di me! È così che mi vedi, vero?» Le pareva impossibile che David non se ne fosse accorto. «Cos'è successo, poi?» domandò Luke. «Avanti, racconta!» «Aspetta!» disse David. «Lasciami mangiare!» «Ve lo dico io cos'è successo!» intervenne Dorothy, decisa. Phyllis decise di allontanarsi subito da quell'orribile stagno. Si mise a correre a gambe elevate lungo un sentiero finché non si imbatté nel fratello. Anche lui la stava cercando. Dopodiché, prendendosi per mano, si precipitarono fuori dalla foresta e se ne andarono dritti a casa. «Dove vissero felici e contenti?» concluse David. Sorrideva con aria mesta e leggermente perplessa. «È questa la fine? Davvero, papà?» domandò Luke ansioso. «Certamente», confermò questi. «E la bambina nello stagno chi era?» chiese Helen, guardando prima il padre, poi la madre. «Oh, una specie di fata», disse David in tono indifferente. «Non ho idea. Una creatura incantata che si è materializzata di colpo». «Cosa vuol dire materializzata?» domandò Luke. «Su, è ora di andare a letto», annunciò Dorothy. «Papà, dimmi cosa vuol dire», insisté Luke. «Ma non abbiamo mangiato il dolce», gridò Jane. «Niente dolce stasera, solo frutta», disse Dorothy. «Cosa significa materializzata, papà?» Luke, sempre più ansioso, non intendeva darsi per vinto. «Vuol dire qualcosa che non c'era e che compare all'improvviso». «Ma perché? Perché compare?» piagnucolò Helen, turbata. «Avanti, bambini! Di sopra!» intervenne Dorothy. Helen prese una mela, Luke un'altra, e Jane rubò del pane dal piatto della mamma con un sorriso rapido, furbo, consapevole. La storia non l'aveva turbata. I tre bambini salirono rumorosamente le scale e il piccolo Paul li seguì con gli occhi, sentendosi escluso, il viso atteggiato a una smorfia sul punto di piangere. Tenendolo in braccio, Alice si avviò rapida su per le scale dietro ai bambini, commentando: «Nessuno mi ha mai raccontato le favole quando ero piccola». Difficile dire se si trattasse di una lamentela o se quell'affermazione non seguisse piuttosto un tacito «per fortuna». Improvvisamente Luke si sporse dal pianerottolo. «Verranno ancora tutti quest'estate per le vacanze?» David lanciò uno sguardo preoccupato a Harriet, poi distolse gli occhi. Dorothy invece la fissò, decisa. «Sì», rispose Harriet. «Naturalmente». «Ha detto naturalmente», comunicò lei Luke, voltando la testa verso l'alto. «Sarà appena nato il bambino», osservò Dorothy. «Dipende da te e da Alice», ribatté Harriet. «Se pensate di farcela, che vengano pure». «Quanto a farcela, mi sembra che non ci siano dubbi», commentò seccamente Dorothy. «Ma certo», si affrettò a dire David. «Sei straordinaria!» «Mi domando cosa avrei fatto senza...» «Basta!» intervenne di nuovo David. Poi, rivolto a Harriet: «È molto meglio lasciar perdere e rimandare tutto a Natale». «I bambini rimarranno delusi», disse Harriet. Ma aveva l'aria apatica, indifferente. Niente a che vedere con l'entusiasmo di un tempo. Il marito e la madre la stavano esaminando con curiosità, o almeno così le parve. Il loro sguardo era freddo e distaccato come per un'ispezione. Con voce cupa disse: «Beh, forse il bambino nascerà in anticipo. Mi stupirei del contrario». Scoppiò in una risata triste, poi si alzò dicendo: «Bisogna che mi muova». E iniziò quel suo penoso, incessante andirivieni, su e giù, avanti e indietro, per ore e ore.
Allo scadere dell'ottavo mese andò dal dottor Brett e gli chiese di far nascere il bambino. Lui la guardò con aria di riprovazione e le disse: «Pensavo che fosse contraria». «È così, ma questa volta è diverso. Non vedo perché. Dica pure quello che vuole. Ma non è lei che si porta dentro questo». Evitò di dire mostro, preferiva non litigare. «Senta un po'», proseguì invece, cercando di restare calma, ma senza riuscire a eliminare dalla voce una nota irata d'accusa. «Le sono mai sembrata una donna irragionevole? Isterica? Difficile? Una donnetta paurosa e incapace di controllarsi? Non è questo il problema. Lei è ridotta allo stremo e stanca morta. Non ha mai avuto delle gravidanze facili, no? Se ne è dimenticata? L'ho assistita per ben 4 volte e so che non è mai andata liscia, anche se bisogna ammettere che ha saputo sempre affrontarle con coraggio. Ma non è la stessa cosa. Questa volta è diverso. Non capisco perché si rifiuti di ammetterlo». E spinse verso l'alto il ventre che si agitava come se ribollisse internamente. Il dottore lo fissò con aria perplessa, sospirò, poi compilò una ricetta prescrivendole ancora dei sedativi. No, non riusciva a capire, o forse non voleva. Era questo il punto. E non solo lui, ma tutti gli altri si rifiutavano di ammettere che questa non era una gravidanza come tutte le altre. E qui ci fermiamo per oggi. Si avvicina sempre di più il momento clou, la scoperta dell'essere che cresce nella pancia di Harriet. Cosa ci aspetta? Lo scopriremo restando insieme nei prossimi giorni e continuando a leggere Il quinto figlio di Doris Lessing. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kim Duo, chitarra armonica cromatica per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
0: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Elena Seno attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei colloqui. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi in Giordania e Kuwait, di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio. Non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, pro Fedorov.
1: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin, le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Via libera della Camera, l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola con la vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo. Ora Musica Story 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story. Ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare, condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, e con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Commisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo

0: Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
5: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica, Season 2. Creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio. Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, oggi abbiamo un ospite in studio, siamo in diretta naturalmente, il dottor Alberto Gagliardi, ben trovato.
9: Buongiorno, ben trovati e grazie dell'ospitalità che ci concedete.
8: Parliamo di sanità e di salute soprattutto, anche perché d'estate insomma non va in vacanza né la sanità né la salute.
9: Nella maniera più assoluta. Non ci possiamo permettere di tralasciare alcun aspetto così importante come quello della salute.
8: Allora, Alberto Gagliardi è direttore di La Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico che ha sede a Sant'Elpidio e poi anche ha una sua struttura a Civitanova Marche. Diciamo che di recente c'è stata un'evoluzione per questi centri medici diagnostici La Fenice. Infatti sono entrati a far parte del network Ergea. Dico bene, Ergea?
9: Esattamente.
8: Che cosa significa questa novità per il nostro territorio?
9: Dunque, da circa un anno i due centri della Fenice, quindi come dicevi te, Porto Sant'Elpidio, che è la sede centrale dove risiede tutto il polo diagnostico, fisioterapico, oltre che tutta la specialistica, e è quello di Civitanova Marche, che ricordo specializzato nella chirurgia ambulatoriale, l'odontoiatria, oltre che la specialistica, sono entrati a far parte di un grande gruppo internazionale che è appunto Ergea. Cosa significa questo? Giustamente è una domanda molto interessante. Per noi significa compiere un passo in avanti fondamentale, senza dimenticare però da dove siamo partiti. Ricordo l'evoluzione dei centri della Fenice degli ultimi 6-7 anni è stata notevole grazie ad importanti investimenti fatti nei centri sul territorio per fornire sempre più servizi alla cittadinanza, in particolar modo sotto il punto di vista della diagnostica per immagini, ma anche della polispecialistica. Abbiamo oltre 120 specialisti che vanno a coprire tutte praticamente le attività cliniche. Quindi ecco, la Fenice in questi anni ha costruito un rapporto di profonda fiducia, lo definirei, con il territorio, con tutti i pazienti, con i medici di base, con gli specialisti invianti. Quindi fondato innanzitutto sull'ascolto, sulla disponibilità e su uno standard di erogazione di servizi elevato. Entrare a far parte di un gruppo sanitario europeo così grande, che nasce proprio dall'esperienza e dalla visione diretta dei medici, rappresenta il naturale sviluppo, coronamento di questo percorso di crescita, lo definirei. Quindi Ergea oggi ci dà la possibilità di migliorare ulteriormente grazie al loro background così importante, sviluppato sia in ambito pubblico che privato. Perché, ecco, vorrei un attimo approfondire come è organizzata Ergea a livello internazionale. Ergea ha due pilastri. Uno è il modello di partnership pubblico, quindi ospedaliero, attraverso delle formule di integrazione proprio nei reparti ospedalieri, ad esempio con la radioterapia, quindi nell'ambito oncologico, nella diagnostica per immagini. Poi ha dei centri privati come il nostro, che gli consentono di essere molto più ramificati sul territorio. Dicevo, questo grosso background, questa grossa esperienza di un gruppo che è stato fondato da medici, e questa secondo me è una cosa molto importante, perché quando un gruppo ha le sue radici all'interno di persone che hanno vissuto e che vivono la medicina in prima persona da protagonisti, essendo medici, ha sicuramente un know-how, ha sicuramente delle basi e un'esperienza tale che gli consente di poter far bene in definitiva. Questa è una cosa molto importante, che non è tanto uno slogan che può essere utilizzato, il nostro gruppo è fondato da medici, ma è la pura realtà, e anche una forza indubbiamente di una capacità di investimenti che consentiranno negli anni ulteriori sviluppi di attività cliniche nei nostri due centri di Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche.
8: Ecco, chi si rivolge a voi, il cittadino, pensa magari c'è un cambiamento, c'è questo cambiamento di assetto, pensa magari ritroverò i miei medici, il personale di fiducia, cioè, cerchiamo un po' così di assistere questi cittadini che si rivolgono a voi.
9: Giustamente,
8: comportarli
9: più che pertinente
8: punto di vista.
9: Questa domanda e posso dare una rassicurazione al 100% in tal senso. Mi spiego. So che ogni cambiamento nella persona, nel nostro animo, mette sempre dei dubbi, delle perplessità. È normale, perché tutti noi siamo abituati ad avere un certo percorso nelle nostre dinamiche di vita, che preferiamo che siano piuttosto lineari. Un cambiamento presuppone a volte anche delle piccole deviazioni. In questo caso non ve ne sono e non ve ne saranno. Questa è una rassicurazione che voglio dare in modo assoluto e chiaro. Per i pazienti non solo non cambia nulla nei rapporti umani e professionali, nella maniera più categorica, ma tutto ciò che hanno sempre apprezzato verrà preservato con la massima cura. Troveranno esattamente gli stessi medici, quindi gli stessi specialisti professionisti che hanno collaborato in questi anni con i centri La Fenice, anzi ne aggiungeremo altri per offrire ancora un quadro di servizi, una gamma di servizi più completa. Gli stessi operatori allo sportello, quindi le stesse persone al front office, che sappiamo quanto esse siano importanti al momento dell'accettazione del paziente, e tutto il personale sanitario che li accoglie appunto da anni con la massima attenzione e definirei anche familiarità. La Fenice quindi non perde la propria identità, né tantomeno la sua anima territoriale che la contraddistingue. Il valore fondamentale su cui Ergea investe è proprio il capitale umano e la reputazione che la Fenice ha saputo costruire nel tempo sul territorio marchigiano. Il rapporto diretto di fiducia tra medico e paziente rimane un caposaldo, rimane decisamente fermo al centro di tutto il nostro sistema. Questo tengo a precisarlo e sarà sempre così.
8: È bene sottolinearlo perché insomma questa è la cosa più importante, il rapporto di fiducia del cittadino, del paziente, di chi sta male, perché ricordiamoci, quando una persona sta male insomma o ha problemi di salute, ma anche se non ce li ha, magari ha un timore, una paura, e avere una persona insomma che sappia comprendere, avvicinarsi e sappia gestire la situazione è poca cosa. Quindi, ritornando a Ergea, questo network di cui fa parte ora la Fenice di Porto Sant'Elpidio e Civitanova, qual è questo valore aggiunto concreto che porta il gruppo internazionale? Abbiamo un gruppo internazionale di un certo livello, insomma, già la parola internazionale.
9: Esatto. Ma il valore aggiunto, a mio giudizio, è elevato, anzi è straordinario. Cioè significa mettere alle spalle di tutti i nostri professionisti la forza, le risorse, l'esperienza di una rete a livello europeo all'avanguardia. Per il paziente questo si traduce ovviamente in benefici concreti ogni giorno, in ogni servizio che andrà ad usufruire presso i nostri due centri. Parliamo di investimenti, quello che dicevo poc'anzi, quindi investimenti in apparecchiature diagnostiche di ultimissima generazione, di una costante evoluzione nei percorsi di prevenzione, cosa che ricorderai perché io da anni vengo presso la vostra emittente a parlare proprio di prevenzione con i nostri check-up, e questo verrà ancora ulteriormente amplificato. Tempi di attesa sempre più ottimizzati, faccio l'esempio pratico, abbiamo rinnovato proprio in questi giorni, stiamo rinnovando tutti i software, i programmi gestionali che ci consentiranno di ottimizzare anche tutto il flusso di pazienti in entrata. Questo poi si tradurrà ovviamente anche nel miglioramento delle prenotazioni. E quindi in definitiva avremo a disposizione di una serie di mezzi più moderni ed efficienti. I nostri medici, tra l'altro, tutti i nostri professionisti hanno un grosso vantaggio, quello di avere la possibilità di confrontarsi con una rete internazionale di altissimo livello, mantenendo ovviamente le loro radici nella nostra realtà locale. Però è importante mettere a disposizione un know-how così vasto anche per tutti i nostri professionisti locali. È il meglio di due mondi, direi, la calda familiarità di sempre che noi abbiamo costruito in questi anni, unita alle opportunità di un grande gruppo sanitario internazionale.
8: Insomma, si capisce che il vostro obiettivo è migliorarsi sempre di più. Quindi riassumiamo un po' questo passaggio, diamo un messaggio chiaro proprio agli ascoltatori.
9: Vorrei essere molto chiaro, perché è una cosa che provo in prima persona e fin dall'inizio di questo nell'entrata di questo importantissimo gruppo. Riassumendo, vorrei dire che la Fenice resta la Fenice in definitiva per tutti i nostri utenti, con la qualità, la dedizione e anche i volti di sempre, ma da oggi ancora più forte. Quindi con il supporto di Ergea possiamo garantire risposte sanitarie, che è la cosa più importante per tutti i nostri pazienti, in modo ancora più veloce, probabilmente anche più precise e all'avanguardia rispetto a prima, ma continuando a lavorare per la salute delle nostre famiglie, di tutto il nostro territorio, con l'attenzione e la cura di ogni giorno che in questi anni abbiamo dedicato a tutti i nostri pazienti.
8: Ecco, ci siamo lasciati questi ultimi minuti per parlare, per comunicare. So che insomma Alberto Gagliardi è molto attento a questo, alla comunicazione, giustamente, l'abbiamo detto, noi è da tempo che insomma diamo spazio proprio a questi temi. Siamo in piena estate, ecco, però tutti magari pensano alle vacanze, a dove andare, cosa fare, tutti quelli che possono, però insomma c'è anche chi purtroppo magari per qualsiasi motivo ha un problema di salute, deve fare dei controlli, deve fare delle analisi. La Fenice non va in vacanza.
9: La Fenice non va in vacanza, come oramai da molti anni, addirittura uno slogan che coniai qualche anno fa, quando arrivai proprio alla Fenice, diversi anni fa, aperti per ferie, è una cosa che un po' ci contraddistingue, perché l'impegno del gruppo è quello di fornire identici servizi, di erogare con la stessa qualità, la stessa velocità, la stessa precisione anche durante il mese di agosto, in particolar modo. Sappiamo che agosto in Italia è considerato il classico mese delle ferie, per noi è un mese come tutti gli altri. L'operatività non si ferma neanche un giorno, e eccezione fatta per il giorno 15, quindi Ferragosto, perché è un rosso sul calendario.
8: Quello c'è per tutti,
9: quello c'è per tutti, ma per il resto siamo costantemente aperti, con gli stessi orari e con gli stessi servizi. Quindi è una cosa che anche questa tendo a sottolineare, per garantire a tutta la nostra cittadinanza la possibilità di effettuare diagnosi o terapie anche in questo periodo senza alcun tipo di problema.
8: È sinonimo di professionalità, è tutto questo, certamente. Bene, noi allora salutiamo Alberto Gagliardi, ci congediamo, insomma, direttore della Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico con sede a Porto Sant'Elpidio e poi struttura a Civitanova Marche. Buona salute, come ci vogliamo lasciare?
9: Buona salute e buona estate a tutti, buone ferie, perché anche quello è giusto, che le persone usufruiscano di un periodo di riposo, perché si lavora molto nel corso dell'anno e quindi è giusto che anche si concedano un periodo di relax, ma sapendo, con la consapevolezza, che se hanno bisogno noi ci siamo sempre. Il gruppo Ergea con la Fenice è sempre disponibile.
8: E noi ci risentiremo presto.
9: Ci risentiremo indubbiamente presto. Io vi ringrazio per la cortese ospitalità e saluto un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: No, è mio!
11: Mamma,
10: guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
14: Spettacoli da sogno.
15: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Marche, infinita cultura.
18: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Artizzi con la nostra rubrica caccia di eventi, manifestazioni, concerti nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi lo Square Music Festival. Dal 23 luglio al 27 luglio tornerà a Piane di Montegiorgio lo Square Music Festival, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Cinque saranno gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, con inizio intorno alle 22 la possibilità di cenare una vasta area stand con ben 400 posti. Ecco i 5 appuntamenti del festival davvero imperdibili. Giovedì 23 luglio sul palco allestito in piazza Stazione ci sarà il coinvolgente spettacolo dedicato ai maggiori successi degli anni 90. Parlo di Magia 90, una serata tutta da ballare per un tuffo nel passato. Venerdì 24 luglio sarà la volta della premiata Forneria Marconi, una delle band più iconiche del rock progressivo italiano, e tutti ricorderanno il celebre brano Impressioni di settembre. Sabato 25 luglio sul palco la Grinta di Fiordaliso, una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, autrice della celebre canzone Non voglio mica la luna. Domenica 26 luglio salirà sul palco Rietta Berti, che con la sua bravura e spontaneità coinvolgerà intere generazioni, dai più grandi ai più piccoli. Lunedì 27 luglio, da serata finale del festival, sul palco ci saranno i Gemelli Diversi, gruppo musicale pop rap italiano che ci farà sognare con le maggiori hit degli anni 2000. E ora invece vi segnalo un altro evento, gli ultimi appuntamenti della 39esima edizione delle celebri feste medievali, intitolata quest'anno Paese di Indissolubili Radici. Parlo di Offagna, in provincia di Ancona, e vi segnalo questi ultimi eventi. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del Rione, vincitore della disfida in armi. Venerdì 24 luglio a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 invece ci sarà la prestigiosa investitura di quattro nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte il cielo di Offagna brillerà con i giochi pirotecnici sulla rocca. E infine vi segnalo per oggi un doppio appuntamento nelle Marche con Edoardo Leo. Il suo apprezzato spettacolo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e con le improvvisazioni musicali al vivo di Yonis Bashir, lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica, ironia ed emozioni che ogni sera si rinnova dando vita a un racconto unico. Il primo appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 21:15 a Villa Vitali di Fermo, nell'ambito di Villa in Vita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con il contributo di Regione Marche e il Ministero della Cultura. Il secondo appuntamento è domenica 26 luglio alle ore 21:15 al Parco Miralfiori di Pesaro per Miral Teatro d'Estate 2026, la rassegna di teatro e musica nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lotizzi.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
1: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'auto medica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità, rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita e strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione Europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle.
3: Le parole dell'estate.

0: E come sempre in questa seconda ora delle parole dell'estate ho il piacere di dirvi delle cose, raccontarvi delle parole, non da sola. Vi ho anticipato che quest'oggi vi avremo presentato la seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, promossa dall'Associazione Italiana di Psicologia, e naturalmente lo faccio con un ospite che saprà raccontarci tutto benissimo, perché lui è il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia, nonché docente di psicologia dinamica, e con noi il professor Sergio Salvatore. Ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci sta ascoltando. E grazie per l'invito, ovviamente.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Dunque, seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica. Lei va di raccontarci come nacque la prima edizione, con quali obiettivi, perché l'avete pensata?
1: La psicologia, insomma, sono più di 100 anni che produce ricerche, conoscenze su una vasta insieme di tematiche e di argomenti che non riguardano solamente l'aspetto del disagio mentale, come in genere l'aspetto con cui viene identificata la psicologia, ma su una quantità molto ampia di questioni. E ciò che difetta però è la capacità di dare visibilità a questo patrimonio di ricerche, di conoscenze, di modelli interpretativi, anche di strategie di intervento, di soluzioni e di misure che possono essere adottate. E abbiamo pensato ad un momento annuale che potesse progressivamente poi consolidarsi in una tradizione, e l'abbiamo appunto chiamato Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, rivolta al grande pubblico, ai decisori politici, agli amministratori, ai mezzi di comunicazione, proprio per dare visibilità al contributo che la psicologia può offrire su singole tematiche, di volta in volta scelte, di interesse generale. L'anno scorso siamo partiti, abbiamo fatto la prima edizione, l'abbiamo tenuta all'interno di uno scenario splendido, quello della Reggia di Caserta, sulla condizione giovanile nel mondo contemporaneo. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare un tema ancora più ampio e ambizioso e strategico come quello della democrazia e del rapporto tra soggettività e convivenza democratica.
0: E avete scelto un altro luogo bellissimo, perché sarete appunto venerdì a Firenze, a Fortezza d'Abbasso. Sarà appunto quindi una giornata, come lei spiegava, aperta a tutti. Poi spiegheremo peraltro che c'è la possibilità anche di partecipare in maniera gratuita, proprio per così offrire davvero, tra l'altro leggevo i nomi, sarà un programma densissimo, proveremo a raccontare il più possibile, per offrire idee, prospettive diverse. Quindi sarà una giornata estremamente stimolante.
1: Noi ci auguriamo che sia così. Ribadisco, è aperta al pubblico, appunto essendo un'attività volta a mettere quanto più possibile in contatto la psicologia con i cittadini e con le istituzioni. Ovviamente l'abbiamo organizzata senza chiedere costi di accesso, Il tema è molto ampio, e quindi più che un'iniziativa singola è un insieme di iniziative, un insieme di eventi, un insieme di discussioni su singoli temi che possono attraversare questa questione generale, cioè di che rapporto c'è tra la soggettività umana, quindi il modo di pensare, di sentire, e le istituzioni democratiche, il rapporto tra i cittadini e le istituzioni democratiche. Un tema del genere richiede di essere sviluppato in maniera, come dire, approfondita su tematiche differenti. Faccio alcuni esempi: c'è tutto il tema del ruolo del welfare rispetto alla tenuta della democrazia, c'è la questione delle tecnologie, del rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia, c'è il problema del rapporto tra emozioni e democrazia, quindi il ruolo che giocano gli affetti all'interno dei modi con cui la democrazia realmente viene praticata all'interno della nostra società, dei nostri territori e a livello nazionale. Inoltre, come AIP, noi abbiamo prodotto un documento, abbiamo elaborato una serie di proposte sia di tipo di analisi che anche di proposte concrete, in qualche modo, per potenziare la tenuta democratica delle istituzioni e avvicinare i cittadini alle pratiche democratiche partecipative. Questo documento sarà oggetto di una diciamo, la rotonda finale con cui concluderemo l'evento.
0: Quindi si parte con una Lectio Magistralis di Gian Vittorio Caprara, si conclude appunto con questa tavola rotonda, e nel mezzo quello che lei ci raccontava è molto altro. Ci raccontava della scorsa edizione, che aveva anche uno sguardo molto attento sul panorama giovanile. Si parla di giovani anche quest'anno, vedevo, perché ci sarà un panel che secondo me sarà molto interessante su giovani e democrazia.
1: Sì, è chiaro che la democrazia è comunque sempre orientata al futuro, per cui sostanzialmente ogni generazione deve preparare le condizioni perché la generazione che subentra possa entrare nei meccanismi della decisione. Soprattutto la democrazia è anche un processo educativo, cioè nel senso che quello che poi è il senso fondamentale, ed è stato bene ricordarmi che c'è anche questo evento tra quelli che abbiamo programmato, e il senso complessivo che, se vogliamo, che tiene insieme

0: Naturalmente speriamo che ci accompagni nel tempo, quindi che diventi un appuntamento annuale atteso durante l'estate. Lo scorso anno che tipo di diciamo di platea avete avuto? È rimasto sorpreso o c'è qualcosa che l'ha stupito?
1: Sì, devo dire, l'anno scorso l'aspetto che mi ha colpito intanto è una notevole partecipazione di persone, cioè noi abbiamo tenuto a Caserta, ma abbiamo avuto un pubblico molto ampio che proveniva anche da lontano in qualche modo, quindi ha suscitato interesse e questo ci ha molto rinfrancati anche. L'anno scorso abbiamo trovato ovviamente molti insegnanti, hanno partecipato all'evento educatori, insegnanti, ovviamente molti psicologi interessati al tema e anche qualche amministratore locale si è lasciato incuriosire, quindi insomma, tutto questo ci ha rinfrancato e ci ha fatto pensare che potevamo andare avanti nella direzione che avevamo provato a disegnare e ci aspettiamo più o meno lo stesso.
0: Ecco, vi auguro un successo anche maggiore quest'anno e tanta e bella vita e lunga vita per questa giornata nazionale della ricerca psicologica. Quindi ricordo 24 luglio, venerdì, Firenze, Fortezza d'Abasso, ingresso libero, bisogna iscriversi, ma insomma è tutto molto molto semplice, ho verificato io stessa. Professor Salvatore, allora buoni ultimi preparativi e a questo punto ci diamo già appuntamento per la terza edizione.
1: Volentieri, lo prendo come un augurio.
0: Assolutamente sì. Grazie, buon pomeriggio.
1: A lei e a chi ci ascolta.

passati tanti anni da quel 2010, sembrava meno, i Train e i Soul Sister, e sono passati tanti anni da quando è stato inventato il ventaglio, che pure è un oggetto diventato nuovamente di moda. Lo utilizziamo tutti con il caldo che fa, c'è chi lo usa tradizionale con i disegni, quelli che c'erano magari sui ventagli delle nonne, ma se ne vedono in giro anche con delle scritte molto ironiche, con i quadri più famosi. Insomma, fatto sta che è un oggetto che è tornato di moda, e dire che ha una storia lunghissima alle spalle. È nato come simbolo di ricchezza degli antichi Egizi, poi passato di mano ai Greci e ai Romani, ed è sempre stato però un'icona di potere e di prestigio sociale, perché veniva sfoggiato solo dai nobili a corte. In Cina solo l'imperatore e la sua famiglia, ad esempio, potevano usare un ventaglio per sventolarsi. È in tempi relativamente più recenti, dal XVIII secolo, che il ventaglio diventa popolare e anche uno strumento di propaganda politica. Avviene ad esempio durante la Rivoluzione francese. Complice questo cambiamento, anche il materiale cambia, non più piume di struzzo e di pavone, ma carta, e per il manico si passa dall'avorio al ferro. Poi se n'è persa traccia, per un lungo periodo il ventaglio non si usava più, adesso è tornato di moda, un oggetto pratico, molto funzionale, efficace, perché la temperatura intorno a noi ovviamente non viene abbassata, non è un climatizzatore, però accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle, dandoci proprio questo senso di freschezza immediata. Quindi se anche voi lo avete nella borsetta, fateci sapere com'è il vostro ventaglio. Chissà se lo usa, sarebbe chic da nelle pagine col ventaglio, ce lo vedrei davvero molto bene.

paradiso. Io me ne vado per davvero, mentre lui questa sera è in concerto a Salerno. Torno domani però e completeremo questo piccolo percorso delle parole dell'estate insieme. Del lunedì torna Max, io tornerò al mattino. Daniele Paggi e Stefano Sciurpi sono stati con me quest'oggi. Ci salutiamo con tre canzoni, una più bella dell'altra. Raffica, la prima la sentite in sottofondo, Shallow.

0: trovate i...
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani, che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
6: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Premium Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su 2 è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico, ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
7: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
8: Eccoci, buon pomeriggio e siamo al giorno sacro al Dio Mercurio, mercoledì, no? In mezzo alla settimana lavorativa, perché poi quando sei in vacanza magari uno ci fa meno caso, no? A che giorno è? Ma l'etimologia di mercoledì viene proprio dal latino Mercuri Dies, appunto giorno di Mercurio, che era il dio romano del commercio, della comunicazione, dei viaggi, l'equivalente di Hermes nella mitologia greca. Però siccome questo programma si chiama appunto Le parole dell'estate, semplicemente noi ci giochiamo con le parole anche nella bella stagione, guardando però pure i fatti storici più particolari, come dire, quelli che piacciono a noi. Per esempio, oggi, di 40 anni fa, Andy Warhol che presentava il nuovissimo computer Amiga 1000 in un evento che mescolava arte e tecnologia, è stato un testimonial in tutto e per tutto del nuovo computer Amiga della Commodore, con cui durante la presentazione Andy Warhol aveva realizzato un ritratto digitale di Debbie Harry, la cantante di Blondie, un momento che di fatto ha anticipato la contaminazione tra immagine e tecnologia, tra arte e informatica, no? La digitalizzazione della creatività, i computer come strumento di espressione di un talento creativo, visivo, insomma. E già allora c'erano i detrattori di questa unione di mondi e a distanza di quasi mezzo secolo il dibattito è ancora apertissimo. Nel frattempo, noi la prossima ora la passiamo insieme tra interviste da riascoltare, grandi classici di ieri e magari la musica di oggi che a quei classici si ispira, così tanto per non chiudere il cerchio. Le parole di In Blu 2000, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: chiama Ravin Linney ed era nel cartellone del Primavera Sound di Barcellona lo scorso giugno, americana di Chicago, forse non ancora, no, nel cuore degli italiani, ma una star internazionale a tutti gli effetti. Sono piccole chicche, storie importanti ma non ancora mainstream come piace a noi, insomma. A maggio scorso, per esempio, sto facendo il giro largo, perché la primavera era proprio il momento suo, dicevo, a maggio scorso ci siamo fatti raccontare di questo festival che da 10 anni ormai mette insieme a Mantova il cibo e la scienza, fin dal titolo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Food and Science Festival. Nella direzione scientifica del festival c'è Alberto Agliotti. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto a tutte e tutti voi.
0: Stiamo parlando intanto di un festival che arriva a 10 anni, che è un traguardo di quelli, cioè è un festival di, non vorrei banalizzare, però quante cose si possono mai raccontare sulla storia dell'alimentazione dell'uomo?
2: Tante, veramente tante, magari non ci pensiamo più di tanto quando siamo a tavola e mangiamo, ma dietro alla produzione del cibo c'è tantissima storia, c'è tantissima scienza, c'è tantissima cultura, questo forse lo riscontriamo più facilmente, però insomma tante storie che vale la pena raccontare.
0: Parliamo di 10 anni di tradizione ormai, quindi di volta in volta incontri, dialoghi, laboratori, spettacoli, cioè per questa edizione sono più di 140 ospiti internazionali tra scienziati, divulgatori, insomma un lavorone anche quest'anno.
2: Un lavorone, una bella tradizione, come dicevi, che ci fa piacere continuare, che speriamo di continuare a lungo, perché sono effettivamente 10 anni, e quando abbiamo iniziato 10 anni fa non sapevamo quanto sarebbe durato. Invece il pubblico è intervenuto sempre di più, ci segue, ormai è diventato un appuntamento fisso e, come giustamente ricordavi, fatto di tanti incontri, di conferenze più classiche, conferenze interattive in cui si fa parlare molto il pubblico, quizzoni scientifici, laboratori, degustazioni, ovviamente si mangia anche, spettacoli, sì, e si parla di cibo in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con un occhio alla scienza del cibo, che come dicevamo prima, insomma, è tanta.
0: Il tema centrale di questa edizione è traiettorie. Per andare dove di preciso?
2: Questo sarebbe bello saperlo, ma è bello anche pensare che si può scegliere da che parte andare, in che direzione andare. Le traiettorie vogliono un po' riflettere quello che noi pensiamo sia il mondo del cibo e della sua produzione, appunto, cioè un mondo fatto di tanti aspetti, l'ho già detto, non è stato di ripeterlo, di tanta scienza, di tanta tecnologia, naturalmente c'è, è una questione culturale, antropologica, c'è l'economia, perché il cibo c'è chi lo produce per venderlo e tutti noi dobbiamo mangiarne, c'è la politica che deve scegliere come orientare le regole che insomma inquadrano il mondo del cibo, quindi ci sono tante spinte, tante forze e un mondo complesso. Noi cerchiamo sempre di raccontare questa complessità, una complessità che è data però tanti equilibri fra queste spinte, quindi traiettorie sono un po' collegati che spostano l'azione generale da una parte o dall'altra e che riguardano ciascuno di questi aspetti. Noi ne abbiamo individuate 10 per onorare, diciamo, i 10 anni di festival, ma insomma ognuno può scegliere la sua categoria, fatto le traiettorie genetiche, quelle esplorative, quelle culturali, quelle di salute, c'è molta salute ovviamente dietro al cibo, e tante altre. Ecco, è un modo per rendere, come dicevo prima, questa complessità e cercare di sbrogliare un po' la matassa.
0: Ecco. Sì, ecco, perché forse appunto, come dicevamo in apertura, c'è poca percezione di tutto quello che c'è di mondo che c'è dietro al cibo, anche se probabilmente nel corso degli anni da una parte abbiamo perso il modo di mangiare, no, dei nostri nonni, quella famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma dall'altra parte forse soprattutto ultimamente è cresciuta un pochino l'attenzione verso quello che mangiamo, come mangiamo e il nostro rapporto proprio con il cibo, correggimi se sbaglio.
2: Sono d'accordo, c'è sicuramente più attenzione a tanti aspetti, a quelli di salute che ci riguardano in prima persona, ma anche a quelli ambientali che sono assolutamente preponderanti e sono uno dei temi che noi tocchiamo da sempre al festival. Però è anche vero che quello che noi pensiamo sia tradizione, sia cultura stabile è in movimento, sono le traiettorie anche qua, perché si dice che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta, che ha avuto successo, e allora anche in campo delle tradizioni culinarie Le ricette giustamente si adattano di stagione in stagione, di luogo in luogo, e vengono tramandate non solo da una generazione all'altra, ma modificate e passano anche da una regione all'altra, da un continente all'altro. E poi c'è quell'aspetto che è quello scientifico, per cui insomma non ci pensiamo tanto a questo, abbiamo in mente l'immagine soprattutto dell'agricoltura come qualcosa di bucolico, il contadino col cappello di paglia e gli stivali nel fango, che esiste ancora, per carità, però nell'agricoltura c'è tantissima tecnologia anche, ma e l'agricoltura è scienza applicata fin dall'inizio, 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a selezionare le piante che ci piacevano, a seminarle, a incrociarle, e quella era scienza.
0: Semplicemente. A margine, colonne sonore di Maurizio Carucci, ex Otago, Massimo Zamboni, che è di casa, la banda Osiris, tutti a loro modo con un rapporto particolare proprio con la terra. Carucci c'ha una tenuta, insomma, un potere nella zona, insomma, al confine tra la Lombardia, tra il Piemonte e la Liguria, insomma, dove coltiva lui materialmente anche.
2: Sì, infatti ci piace raccontare anche questi. Sì, ci piace raccontare anche questi aspetti magari un po' inattesi, che non tutti conoscono. Tu dicevi giustamente all'inizio, col cibo abbiamo a che fare tutti. A me piace dire, passami la battuta, magari non ne sappiamo tanto, ma tutti ne mastichiamo un po'. Questa era veramente bassa, però insomma, ci sono tante storie che non sono così note e consuete, e ognuno giustamente ha da dire la sua, perché è un tema che appunto ci riguarda tutti da vicino.
0: È bello sapere che c'è la musica comunque che fa da collante. Poi no, penso ai trattati di pace internazionali, insomma, che sono stati firmati attorno a un tavolo, no? Gli incontri tra i grandi della terra che poi finiscono sempre con il mangiare insieme. Cioè, credo che sia uno degli atti più intimi in assoluto, insomma, il condividere il momento del pasto con qualcuno.
2: Sì, intimi e socializzanti, infatti. Quindi sì, momento assolutamente fondamentale, non solo per recuperare le energie di cui abbiamo bisogno per vivere, ma anche per le energie, diciamo così, più spirituali, se vogliamo. Mi sbilancio anche in un festival scientifico a usare questa parola.
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, anche perché ci sono già le date per la prossima edizione, 21, 22 e 23 maggio prossimo, sempre a Mantova. foodsciencefestival.it, sottotitolo Coltiviamo conoscenza, che è un gioco di parole da 10 e lode, le parole dell'estate.

0: L'altro giorno proprio, cos'era? Parlavamo di Eddie Vedder e del suo ruolo di musicista sociale, no? Che lancia messaggi, che ci mette la faccia, che non si tira indietro. Questa canzone, per esempio, Better Believe, è realizzata insieme a Guitar Over Guns, che è un'associazione no profit impegnata nello sviluppo personale, insomma, lo sviluppo artistico dei giovani che vengono da contesti, diciamo, socialmente ed economicamente svantaggiati, dove la musica, il mentoring, le arti diventano un po' una strada, insomma, per migliorare le prospettive di vita di questi ragazzi. Tra l'altro, tutti i proventi generati da Better Believe, ricordo il titolo, saranno devoluti a Guitars Over Guns, questa iniziativa che è il risultato del lavoro congiunto di artisti, di studenti, di autori, produttori, tecnici di suono, performers, tutti riuniti nella volontà di trasformare la musica in uno strumento di inclusione e cambiamento sociale. Poi è chiaro che c'è cambiamento e cambiamento, perché per esempio quando c'è la tecnologia di mezzo ultimamente le cose succedono molto velocemente e non è detto che l'idea di futuro tecnologico sia automaticamente il futuro giusto, no? Non è detto che le scelte che siamo chiamati a fare siano le migliori possibili, soprattutto da quando è arrivata l'intelligenza artificiale a mescolare le carte in tavola. E noi da appassionati, insomma, qualche domanda ce la facciamo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È un desiderio anche reale, cioè immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza questa, è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, dottor Cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire, e in pochi giorni il video è andato su oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure, e l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non c'è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale, e come se non bastasse ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento, per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità, stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi, un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera, eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore professorone aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciare gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima, ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare. Non lascio nessun link in particolare perché c'è proprio un intero settore, primo perché non è una pubblicità, non è uno spottone, ma poi perché c'è proprio un intero settore emergente che è nato negli ultimi anni, che viene definito grief tech, cioè tecnologia applicata al lutto, dove da una parte ci sono i fondatori delle aziende, no? Che difendono questi progetti, cioè vai a chiedere all'oste se c'è il vino buono, no? Perché loro dicono che aiutano a preservare la memoria familiare, aiutano a lenire il dolore di una scomparsa, no? Dall'altra parte però esperti e psicologi diversi, insomma, che spostano l'attenzione sul tema etico, perché per esempio mantenere un'illusione di continuità con una persona che non c'è più, continuando a chattare, può ostacolare l'accettazione della perdita, può creare forme di dipendenza emotiva o addirittura di feticizzazione della tecnologia. E non voglio nemmeno tirare in ballo il tema della privacy post mortem, cioè la persona scomparsa avrebbe acconsentito a far replicare la propria immagine, la propria personalità per un modello generativo commerciale? E non ci dimentichiamo del rischio psicologico economico, visto che parliamo di aziende for profit, cioè non sono delle onlus. Il rischio è di monetizzare quel momento di vulnerabilità emotiva delle persone in lutto. Già me lo vedo, no? Abbonamento mensile per continuare a parlare con un genitore che non c'è più. Sono soluzioni nuove sicuramente, che offrono mille opportunità che semplicemente prima non erano nemmeno pensabili. E adesso che queste soluzioni sono arrivate sul mercato globale, semplicemente si stanno portando dietro una serie di riflessioni, una serie di problemi che prima semplicemente non esistevano. Ecco perché torniamo a parlarne ogni tot, anche qui nella bella stagione. Le parole dell'estate.

0: ricordo bene quella copertina bianca, i ricordi di bambino, no? Due pesci, uno blu e un arancione. Disco che prende il titolo proprio da questa canzone, Sotto il segno dei pesci. Riferimento a che lui era nato proprio sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Parliamo di quasi mezzo secolo fa ormai, 1978. Album uscito l'8 marzo, che è il giorno del compleanno di Venditti, ed è diventato suo malgrado la colonna sonora di un periodo difficile per la storia italiana, visto che all'epoca, a distanza di una settimana soltanto, la cronaca avrebbe raccontato pure del sequestro Moro. Insomma, ed ecco che la musica è legata a doppio filo, no? Ai ricordi di tante persone, magari anche a qualche ricordo bello, però, ci mancherebbe. Ne evocheremo di ricordi ancora domani, visto che siamo in chiusura, grazie a Francesco Filippi regia. Se vi va l'idea, ci trovate qui, puntuali, per tutta l'estate. Stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: pomeriggio da Elena Seno l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Lunedì il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attese i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25%, per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
1: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino. aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
9: Spettacoli da sogno.
10: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Vai bella.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza, non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25%, per la BCE l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso. In scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi ed è lutto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.
6: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare. Focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna. Un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
7: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno, in collegamento con noi. Buonasera Rita.
8: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi. A promuovere l'iniziativa è la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
9: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventato una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia. 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Sue Sansarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google in ricerca e di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni, tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La premier Meloni ha sentito al telefono il presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Seno, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.

0: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
4: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+, e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova, in blu.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Forma di malessere che non ha un nome preciso. Non è tristezza, non è paura, non è noia. È qualcosa di più sottile, una sensazione che le cose non sono esattamente quello che sembrano, che manca qualcosa, che si sta aspettando qualcosa che non arriva.

L'estate di Ginia scorre. I pomeriggi nello studio di Guido, le serate con Amelia, il lavoro in atelier la mattina. In superficie sembra una bella estate. Sembra esattamente quello che una ragazza di 16 anni arrivata in città dovrebbe vivere. Ma sotto la superficie c'è qualcosa che non va. Qualcosa che Ginia sente ma non riesce a mettere a fuoco. Guido è distante. Non sempre, a volte è presente, attento, quasi tenero, ma spesso è altrove. Anche quando è lì, in quello studio piccolo, con lei davanti a lui, è altrove. Pensa ad altre cose, guarda altre cose, vive in un posto a cui Ginia non ha accesso. E poi c'è Amelia. Amelia che conosce Guido da prima di lei, che con lui ha una familiarità che Ginia non riesce del tutto a decifrare. Sono amici? Sono stati qualcosa di più? Sono ancora qualcosa? Ginia non chiede, ha paura delle risposte. L'inquietudine in questo libro è uno stato permanente. Non ci sono momenti di crisi violenta, niente litigi, niente scene. C'è questa tensione bassa e costante come un ronzio che non si riesce a identificare, che accompagna Ginia in ogni momento della sua giornata. L'autore è maestro di questo, di raccontare il malessere non attraverso i gesti grandi, ma attraverso l'accumulo di piccole cose. Una parola che manca, uno sguardo che dura un secondo troppo poco, un silenzio che ha un peso diverso dagli altri silenzi. E Ginia che raccoglie tutti questi frammenti e cerca di capire cosa costruiscono insieme. La parola di oggi di Pagine d'Estate è inquietudine. Avete già cominciato a scrivere i vostri commenti, i vostri indizi e qualcuno si è avvicinato, anche se ancora non abbiamo il titolo dell'opera. Io vi aspetto domani per proseguire questo racconto. Da Antonio Torretti è tutto, buon proseguimento.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kim Duo, chitarra armonica cromatica per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Corridonia torna ad avere un presidio sanitario completamente rinnovato e pensato per rafforzare l'assistenza sul territorio. Sono stati inaugurati ieri la casa e l'ospedale di comunità in una struttura che offrirà ai cittadini servizi sanitari di prossimità e nuovi percorsi di cura, contribuendo ad avvicinare l'assistenza alle persone e ad alleggerire la pressione sugli ospedali. L'edificio viene restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, reso possibile grazie a finanziamenti europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiusa da 4 anni, la struttura è stata interessata da lavori avviati nel gennaio 2022 e conclusi nel primo semestre del 2024. Numerosi servizi sanitari già attivi per i cittadini all'interno della casa della comunità, tra i quali il punto prelievi, il punto unico di accesso, l'assistenza domiciliare e la segreteria delle cure domiciliari. Sono presenti inoltre gli ambulatori cardiologico, ginecologico e l'ambulatorio infermieristico, dove si potranno effettuare medicazioni semplici e complesse. A seguito della violenta ondata di maltempo e delle eccezionali grandinate che hanno colpito martedì numerosi comuni marchigiani, la regione si è immediatamente attivata chiedendo a tutti i comuni di avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal comparto agricolo e dai privati, al fine di acquisire un quadro completo della situazione. L'assessorato invita i comuni a trasmettere con la massima tempestività le informazioni richieste, così da consentire alla Regione di completare rapidamente l'istruttoria e attivare ogni procedura prevista a sostegno dei territori colpiti. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie, alle imprese, agli agricoltori e a tutte le comunità, dichiara l'assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, che stanno affrontando le conseguenze di questo eccezionale evento atmosferico. Ringrazio i sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutti gli operatori impegnati sul territorio. La Regione Marche è pienamente al fianco delle comunità colpite e continuerà a lavorare in stretto raccordo con i comuni e con il sistema regionale di protezione civile per raccogliere tutte le informazioni necessarie e attivare ogni strumento utile a garantire il sostegno ai territori interessati. Una mappa che parte da Chieti e si allunga fino a Udine, toccando Monza, Perugia, Roma e Pistoia. L'Università di Macerata ha aperto ieri le sue porte per il primo Open Day estivo, trasformando il centro storico in un luogo di incontri, domande e prime scelte sul futuro. Il Polo Pantaleoni e la Loggia del Grano si sono animati grazie a centinaia di futuri universitari e famiglie, accolti da docenti, tutor e personale dell'Ateneo per scoprire da vicino l'offerta formativa, le agevolazioni economiche e i servizi del campus maceratese. I numeri confermano l'attrattività dell'Ateneo. Circa 600 le presenze registrate, con arrivi anche da fuori Marche. Particolarmente nutrito il bacino abruzzese, affiancato da presenze da Lombardia, Umbria, Lazio, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Per chi si fosse perso il primo appuntamento, il bis è già in calendario. Il secondo Open Day estivo si terrà infatti giovedì 27 agosto. Disoccupati da almeno 6 mesi, residenti nelle Marche con un'età compresa tra 36 e 65 anni sono i destinatari del nuovo intervento con cui la Regione Marche mette a disposizione 6,9 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese, attività e studi professionali. La Giunta regionale ha approvato le linee guida della misura Marche per le imprese, finanziata con risorse del programma regionale FSE+ 2022. 2021-2027. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto di 20.000 euro per ogni progetto ammesso a finanziamento. La dotazione complessiva monta a 6.905.000 euro, suddivisi tra il 2026 e il 2027. Potranno presentare domanda le persone disoccupate iscritte ai centri per l'impiego da almeno 180 giorni, residenti nelle Marche e di età compresa tra 36 e 65 anni. Tornano da domani 24 al 26 luglio la 35esima cronoscalata Sarnano-Sassotetto Trofeo Lodovico Scarfiotti e il 18esimo Trofeo Storico Scarfiotti per il Campionato Italiano Velocità Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, organizzata dall'Automobile Club Macerata e dalla SDAC Macerata. La manifestazione conferma il format con doppia salita di gara per auto moderne e storiche su un tracciato di 9.927 metri. Sono 154 i piloti iscritti, provenienti da tutta Italia. Il weekend inizierà domani e proseguirà sabato con le prove ufficiali. Si concluderà domenica con le due manche di gara. Tra le novità anche una parata di vetture Gran Turismo aperta ai club Ferrari, Porsche, Lotus e RAF Alfa Romeo. Gli organizzatori hanno sottolineato il valore sportivo e turistico della manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sarnano, la provincia di Macerata e la Regione Marche, garantendo sicurezza e responsabilità durante tutta la gara. Ascoltiamo il direttore di gara Fabrizio Fondacci nell'intervista di Maria Moretti.
5: Inizieremo venerdì mattina dalle 9:30 con le verifiche sportive e tecniche presso la scuola Leopardi di Sarnano e la zona, diciamo, dei parcheggi lì intorno al plesso scolastico, per poi alle ore 18 spostarsi con tutti i piloti, il briefing tra direttore di gara con tutti i piloti presso il centro convegni che è lì sempre nel paddock a poca distanza. E poi andremo sabato mattina dalle ore 9 con la prima manche di prove ufficiali e a seguire la seconda manche. La sequenza è sempre auto storiche, bicilindriche e auto moderne, quindi CVM, per poi replicarlo la domenica come gara 1 e gara 2. Ci saranno sempre questa anteprima di parate con vetture Gran Turismo e delle vetture importanti. E direi che poi la premiazione sarà domenica durante la seconda gara, quindi cominciando dalle auto storiche, 30 minuti dopo l'arrivo di ogni gruppo ci sarà la premiazione.
4: Selezione pubblica per titoli d'esame al Cosmari di Tolentino, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un responsabile HSE Health, Safety and Environment, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area tecnica amministrativa livello A2 del contratto nazionale dei servizi ambientali Utilitalia. La figura professionale selezionata è inserita alle dirette dipendenze della direzione. Domanda di candidatura entro il 27 agosto prossimo, esclusivamente compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito del Cosmari.
6: Il taccuino.
4: Orlando torna a perdere il senno, ma la sua follia continua a parlare al nostro tempo. A più di quattro secoli dalla pubblicazione del poema ariostesco, il cavaliere tradito dall'amore riappare sulla scena come figura inquieta e temporanea, sospesa fra desiderio, smarrimento e crisi della ragione. Domani alle 21:30 il Teatro Comunale Cortesi di Sirolo ospiterà la replica di Canterò d'Orlando, spettacolo interpretato da Andrea Caimmi, con adattamento, regia, scene e costumi di Paolo Larici. L'appuntamento rientra nella 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace. Sarà Antonio Di Martino il protagonista del quarto appuntamento di Lunaria, la rassegna estiva firmata Musicultura e realizzata con il comune di Recanati. Di Martino porterà un set acustico pensato per dialogare con lo spazio e la sua memoria. Il concerto si terrà domani, infatti, sul Colle dell'Infinito, il luogo che ispirò a Giacomo Leopardi la celebre lirica. Un contesto unico in cui la dimensione della parola e quella del suono si uniscono in modo naturale, restituendo alla musica la sua capacità evocativa più profonda. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel primo fine settimana, il Valdichienti Baskers Festival si prepara a vivere il suo ultimo weekend con un programma ricco di spettacoli e un grande evento conclusivo che porterà nell'anfiteatro esterno del centro commerciale Valdichienti di Piediripa gli Afro Jungle Jigs Acrobats, straordinaria compagnia di acrobati e musicisti provenienti dal Kenya. Sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 16 alle 20 il pubblico potrà assistere gratuitamente a nuovi spettacoli di teatro comico, ventriloquismo, marionette, magia, giocoleria, visual comedy e animazione itinerante, mentre domenica sera alle 21:15 il festival si concluderà con Jabali, uno degli spettacoli più attesi dell'intera manifestazione.
6: Lo sport.
4: Calcio, nuovo acquisto per la Maceratese, in arrivo Daniel Perri, classe 2005, portiere di 193 centimetri, fisicamente strutturato, giovane ma già con esperienze importanti alle spalle, dopo aver giocato nella primavera dell'Ancona, entrando spesso anche nei radar della prima squadra in Serie C, ha maturato esperienze con le maglie di Fermana e Notaresco, con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie D, collezionando 23 presenze tra campionato e coppa.
6: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti moderati dai quadranti nord-orientali, mare da poco mosso a mosso, le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
9: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
8: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
9: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
11: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
10: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Due minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti, la loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
7: Un sogno.
8: Spettacoli da sogno.
9: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità: compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

territorio. Oggi con voi per segnalarvi lo Square Music Festival. Dal 23 luglio al 27 luglio tornerà a Piane di Montegiorgio lo Square Music Festival, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. 5 saranno gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, con inizio intorno alle 22 e la possibilità di cenare una vasta area stand con ben 400 posti. Ecco i 5 appuntamenti del festival davvero imperdibili. Giovedì 23 luglio, sul palco allestito in piazza Stazione, ci sarà il coinvolgente spettacolo dedicato ai maggiori successi degli anni 90. Parlo di Magia 90, una serata tutta da ballare per un tuffo nel passato. Venerdì 24 luglio sarà la volta della premiata Forneria Marconi, una delle band più iconiche del rock progressivo italiano, e tutti ricorderanno il celebre brano Impressioni di Settembre. Sabato 25 luglio, sul palco La Grinta di Fiordaliso, una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, autrice della celebre canzone Non voglio mica la luna. Domenica 26 luglio salirà sul palco Orietta Berti, che con la sua bravura e spontaneità coinvolgerà intere generazioni, dai più grandi ai più piccoli. Lunedì 27 luglio, da serata finale del festival, sul palco ci saranno i Gemelli Diversi, gruppo musicale pop rap italiano che ci farà sognare con le maggiori hit degli anni 2000. E ora invece vi segnalo un altro evento, gli ultimi appuntamenti della 39esima edizione delle celebri feste medievali, intitolata quest'anno Paese di Indissolubili Radici. Parlo di Offagna, in provincia di Ancona, e vi segnalo questi ultimi eventi. Giovedì 23 luglio tornerà il fastoso banchetto in onore del Rione, vincitore della Disfida in Armi. Venerdì 24 luglio a mezzanotte si ballerà al ritmo dei tamburi degli Arcana Culto. Sabato 25 invece ci sarà la prestigiosa investitura di 4 nuovi cavalieri, personalità del mondo della medicina, dell'ingegneria e della cultura, mentre i mercenari d'Oriente accompagneranno il pubblico con lo spettacolo Pandora. A mezzanotte il cielo di Offagna brillerà con i giochi pirotecnici sulla rocca. E infine vi segnalo per oggi un doppio appuntamento nelle Marche con Edoardo Leo. Il suo apprezzato spettacolo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e con le improvvisazioni musicali al vivo di Yonis Bashir, lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica, ironia ed emozioni che ogni sera si rinnova dando vita a un racconto unico. Il primo appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 21:15 a Villa Vitali di Fermo, nell'ambito di Villa Invita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con il contributo di Regione Marche e il Ministero della Cultura. Il secondo appuntamento è domenica 26 luglio alle ore 21:15 al Parco Miralfiori di Pesaro per Miral Teatro d'Estate 2026, la rassegna di teatro e musica nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Lotizzi.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: No, è mio! È mamma! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kim Duo, chitarra armonica cromatica, per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate musica.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
2: Buongiorno, oggi abbiamo un ospite in studio, siamo in diretta naturalmente, il dottor Alberto Gagliardi, ben trovato.
3: Buongiorno, ben trovati e grazie dell'ospitalità che ci concedete.
2: Parliamo di sanità e di salute soprattutto, anche perché d'estate insomma non va in vacanza né la sanità né la salute.
3: Nella maniera più assoluta. Non ci possiamo permettere di tralasciare alcun aspetto così importante come quello della salute.
2: Allora, Alberto Gagliardi è direttore di La Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico che ha sede a Sant'Elpidio e poi anche ha una sua struttura a Civitanova Marche. Diciamo che di recente c'è stata un'evoluzione per questi centri medici diagnostici La Fenice. Infatti sono entrati a far parte del network Ergea. Dico bene, Ergea?
3: Esattamente.
2: Che cosa significa questa novità per il nostro territorio?
3: Dunque, da circa un anno i due centri della Fenice, quindi come dicevi te, Porto Sant'Elpidio, che è la sede centrale dove risiede tutto il polo diagnostico, fisioterapico, oltre che tutta la specialistica, e è quello di Civitanova Marche, che ricordo ho specializzato nella chirurgia ambulatoriale, l'odontoiatria, oltre che la specialistica, sono entrati a far parte di un grande gruppo internazionale che è appunto Ergea. Cosa significa questo? Giustamente è una domanda molto interessante. Per noi significa compiere un passo in avanti fondamentale, senza dimenticare però da dove siamo partiti. Ricordo l'evoluzione dei centri della Fenice degli ultimi 6-7 anni è stata notevole grazie ad importanti investimenti fatti nei centri sul territorio per fornire sempre più servizi alla cittadinanza, in particolar modo sotto il punto di vista della diagnostica per immagini, ma anche della polispecialistica. Abbiamo oltre 120 specialisti che vanno a coprire tutte praticamente le attività cliniche. Quindi ecco, la Fenice in questi anni ha costruito un rapporto di profonda fiducia, lo definirei, con il territorio, con tutti i pazienti, con i medici di base, con gli specialisti invianti. Quindi fondato innanzitutto sull'ascolto, sulla disponibilità e su uno standard di erogazione dei servizi elevato. Entrare a far parte di un gruppo sanitario europeo così grande, che nasce proprio dall'esperienza e dalla visione diretta dei medici, rappresenta il naturale sviluppo, coronamento di questo percorso di crescita, lo definirei. Quindi Ergea oggi ci dà la possibilità di migliorare ulteriormente grazie al loro background così importante, sviluppato sia in ambito pubblico che privato. Perché, ecco, vorrei un attimo approfondire come è organizzata Ergea a livello internazionale. Ergea ha due pilastri. Uno è il modello di partnership pubblico, quindi ospedaliero, attraverso delle formule di integrazione proprio nei reparti ospedalieri, ad esempio con la radioterapia, quindi nell'ambito oncologico, nella diagnostica per immagini. Poi ha dei centri privati come il nostro, che gli consentono di essere molto più ramificati sul territorio. Dicevo, questo grosso background, questa grossa esperienza di un gruppo che è stato fondato da medici, e questa secondo me è una cosa molto importante, perché quando un gruppo ha le sue radici all'interno di persone che hanno vissuto e che vivono la medicina in prima persona da protagonisti, essendo medici, ha sicuramente un know-how, ha sicuramente delle basi e un'esperienza tale che gli consente di poter far bene in definitiva. Questa è una cosa molto importante, che non è tanto uno slogan che può essere utilizzato, il nostro gruppo è fondato da medici, ma è la pura realtà. E anche una forza indubbiamente di una capacità di investimenti che consentiranno negli anni ulteriori sviluppi di attività cliniche nei nostri due centri di Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche.
2: Ecco, chi si rivolge a voi, il cittadino, pensa magari c'è un cambiamento, c'è questo cambiamento di assetto, pensa magari ritroverò i miei medici, il personale di fiducia, cerchiamo un po' così di assistere questi cittadini che si rivolgono a voi.
3: Giustamente,
2: comportarli,
3: più che pertinente questa domanda, e posso dare una rassicurazione al 100% in tal senso. Mi spiego. So che ogni cambiamento nella persona, nel nostro animo, mette sempre dei dubbi, delle perplessità. È normale, perché tutti noi siamo abituati ad avere un certo percorso nelle nostre dinamiche di vita, che preferiamo che siano piuttosto lineari. Un cambiamento presuppone a volte anche delle piccole deviazioni. In questo caso non ve ne sono e non ve ne saranno. Questa è una rassicurazione che voglio dare in modo assoluto e chiaro. Per i pazienti non solo non cambia nulla nei rapporti umani e professionali, nella maniera più categorica, ma tutto ciò che hanno sempre apprezzato verrà preservato con la massima cura. Troveranno esattamente gli stessi medici, quindi gli stessi specialisti professionisti che hanno collaborato in questi anni con i centri La Fenice, anzi ne aggiungeremo altri per offrire ancora un quadro di servizi, una gamma di servizi più completa. Gli stessi operatori allo sportello, quindi le stesse persone al front office, che sappiamo quanto esse siano importanti al momento dell'accettazione del paziente, e tutto il personale sanitario che li accoglie appunto da anni con la massima attenzione e definirei anche familiarità. La Fenice quindi non perde la propria identità, né tantomeno la sua anima territoriale che la contraddistingue. Il valore fondamentale su cui Ergea investe è proprio il capitale umano e la reputazione che la Fenice ha saputo costruire nel tempo sul territorio marchigiano. Il rapporto diretto di fiducia tra medico e paziente rimane un caposaldo, rimane decisamente fermo al centro di tutto il nostro sistema. Questo tengo a precisarlo e sarà sempre così.
2: È bene sottolinearlo, perché insomma questa è la cosa più importante, il rapporto di fiducia del cittadino, del paziente, di chi sta male, perché ricordiamoci, quando una persona sta male, insomma, o ha problemi di salute, ma anche se non ce li ha, magari ha un timore, una paura, è avere una persona insomma che sappia comprendere, avvicinarsi e sappia gestire la situazione è poca cosa. Quindi, ritornando a Ergea, questo network di cui fa parte ora La Fenice di Porto Sant'Elpidio e Civitanova, Qual è questo valore aggiunto concreto che porta il gruppo internazionale? Parliamo di un gruppo internazionale di un certo livello, insomma, già la parola internazionale.
3: Esatto. Ma il valore aggiunto, a mio giudizio, è elevato, anzi è straordinario. Cioè significa mettere alle spalle di tutti i nostri professionisti la forza, le risorse, l'esperienza di una rete a livello europeo all'avanguardia. Per il paziente questo si traduce ovviamente in benefici concreti ogni giorno, in ogni servizio che andrà ad usufruire presso i nostri due centri. Parliamo di investimenti, quello che dicevo poc'anzi, quindi investimenti in apparecchiature diagnostiche di ultimissima generazione, di una costante evoluzione nei percorsi di prevenzione, cosa che ricorderai perché io da anni vengo presso la vostra emittente a parlare proprio di prevenzione con i nostri check-up. E questo verrà ancora ulteriormente amplificato. Tempi di attesa sempre più ottimizzati. Faccio l'esempio pratico: abbiamo rinnovato proprio in questi giorni, stiamo rinnovando tutti i software, i programmi gestionali che ci consentiranno di ottimizzare anche tutto il flusso di pazienti in entrata. Questo poi si tradurrà ovviamente anche nel miglioramento delle prenotazioni. E quindi in definitiva avremo a disposizione di una serie di mezzi più moderni ed efficienti. I nostri medici, tra l'altro, tutti i nostri professionisti hanno un grosso vantaggio, quello di avere la possibilità di confrontarsi con una rete internazionale di altissimo livello, mantenendo ovviamente le loro radici nella nostra realtà locale. Però è importante mettere a disposizione un know-how così vasto anche per tutti i nostri professionisti locali. È il meglio di due mondi, direi. La calda familiarità di sempre che noi abbiamo costruito in questi anni, unita alle opportunità di un grande gruppo sanitario internazionale.
2: Insomma, si capisce che il vostro obiettivo è migliorarsi sempre di più. Quindi riassumiamo un po' questo passaggio, diamo un messaggio chiaro proprio agli ascoltatori.
3: Vorrei essere molto chiaro perché è una cosa che provo in prima persona e fin dall'inizio di questo nell'entrata di questo importantissimo gruppo. Riassumendo, vorrei dire che la Fenice resta la Fenice in definitiva per tutti i nostri utenti, con la qualità, la dedizione e anche i volti di sempre, ma da oggi è ancora più forte. Quindi con il supporto di Ergea possiamo garantire risposte sanitarie, che è la cosa più importante per tutti i nostri pazienti, in modo ancora più veloce, probabilmente anche più precise e all'avanguardia rispetto a prima, ma continuando a lavorare per la salute delle nostre famiglie, di tutto il nostro territorio, con l'attenzione e la cura di ogni giorno che in questi anni abbiamo dedicato a tutti i nostri pazienti.
2: Ecco, ci siamo lasciati questi ultimi minuti per parlare, per comunicare. So che insomma Alberto Gagliardi è molto attento a questo, alla comunicazione, giustamente, l'abbiamo detto, noi è da tempo che insomma diamo spazio proprio a questi temi, siamo in piena estate, ecco. Però tutti magari pensano alle vacanze, a dove andare, cosa fare, tutti quelli che possono, però insomma c'è anche chi purtroppo magari per qualsiasi motivo ha un problema di salute, deve fare dei controlli, deve fare delle analisi. La Fenice non va in vacanza.
3: La Fenice non va in vacanza, come oramai da molti anni, addirittura uno slogan che coniai qualche anno fa, quando arrivai proprio alla Fenice, diversi anni fa, aperti per ferie. È una cosa che un po' ci contraddistingue, perché l'impegno del gruppo è quello di fornire identici servizi, di erogare con la stessa qualità, la stessa velocità, la stessa precisione anche durante il mese di agosto, in particolar modo. Sappiamo che agosto in Italia è considerato il classico mese delle ferie, per noi è un mese come tutti gli altri. L'operatività non si ferma neanche un giorno, e eccezione fatta per il giorno 15, quindi Ferragosto, perché è un rosso sul calendario.
2: Quello c'è per tutti, almeno
3: quello c'è per tutti, ma per il resto siamo costantemente aperti, con gli stessi orari e con gli stessi servizi. Quindi è una cosa che anche questa tendo a sottolineare, per garantire a tutta la nostra cittadinanza la possibilità di effettuare diagnosi o terapie anche in questo periodo, senza alcun tipo di problema.
2: È sinonimo di professionalità, tutto questo, certamente. Bene, noi allora salutiamo Alberto Gagliardi, ci congediamo, insomma, direttore della Fenice, centro medico diagnostico e fisioterapico con sede a Porto Sant'Elpidio e poi struttura a Civitanova Marche. Buona salute, come ci vogliamo lasciare?
3: Buona salute e buona estate a tutti, buone ferie, perché anche quello è giusto, che le persone usufruiscano di un periodo di riposo, perché si lavora molto nel corso dell'anno e quindi è giusto che anche si concedano un periodo di relax, ma sapendo, con la consapevolezza, che se hanno bisogno noi ci siamo sempre. Il gruppo Ergea con la Fenice è sempre disponibile.
2: E noi ci risentiremo presto.
3: Ci risentiremo indubbiamente presto. Io vi ringrazio per la cortese ospitalità e saluto un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Radio Nuova in Blu.

0: e c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
1: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Bene, bene, bene. Abbiamo saltato giovedì scorso causa della mia mancanza di voce, poiché non è che ce l'ho tanta bella anche stasera, eh? Però proseguiamo. Allora, siamo qua in studio con Amico Liscio e poi il notturno con Nazareno e Anna Maria dalle ore 22:30 fino alle 24. Amici, buona serata, buon ascolto, iniziamo subito con lei. Questa sera ascolteremo brani di grandi successi di musica da ballo del passato e poi naturalmente i nuovi balli di gruppo che si sono giunti e con molta attenzione abbiamo selezionato e sono molto molto belli. Allora, i migliori balli degli famosi anni, balli di gruppo di questo anno di prima di estate, amici. Ora andiamo con il motivo della grande orchestra di Mario Riccardi, è un vecchio motivo e anche il vecchio Fox.

dedicato alla nostra Giovanna di Trotica di Morvalle. Un saluto anche a suo marito Michele, questa bella canzone che la dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. No.

ed eccole qua le canzoncine belline che questa sera abbiamo rispolverato, i vecchi grandi successi dell'orchestra di Mario Riccardi. Ora ci leghiamo sempre con lui e ascoltiamoci un brano molto più recente, e che il titolo è naturalmente Alla Riccardi. Vediamo un po', eccolo qua, Alla Riccardi, amici. Per tutti.

Eccoci qua, alla Riccardi, stiamo ballando con questi brani di grande successo dell'orchestra di Mario Riccardi. Allora, io le valdo, dopo aver ascoltato questo che l'abbiamo dedicato alla nostra Maria di Camerano, questa bella canzone, andiamo con Io le valdo di Tolentino. C'è una bella canzone per tutti. E dopo alla Riccardi, sai, Iole, sai Valdo, dicono che l'amore, il titolo di questa canzone che abbiamo scelto per loro, per Iole e Valdo, dicono che l'amore. Iole e Valdo, auguro a tutti una felice serata, buon ascolto.

0: bene, bene, bene. Dicono che l'amore è cosa quella lì. E l'abbiamo dedicata alla nostra carissima Iole Valdo di Tolentino. Queste belle canzoncine. Proseguiamo e ascoltiamoci quel grande Raul Casadei, invenzione veramente di grande concerto. Allora andiamo subito con le canzoni di Raul Casadei per tutti voi.
1: E rieccoci qua, siamo ancora qui da voi, amici dell'orchestra Casadei, amici dello spettacolo, e siamo qua per portarvi ancora buone notizie. Sì, perché il brano che vi presento ora l'abbiamo tratto sempre dal disco Buone Notizie, un disco che fra l'altro dovete cercare e portare nelle vostre case. Adesso arriva Moreno con la sua musica spettacolo, con un brano carico di ironia, e si intitola Ma quando c'è la salute, è sempre un giorno di festa, fra parentesi. Buon divertimento!

Ma chi l'ha detto che Raul Casadei ha abbandonato il Lisio? Questa è una grossa bugia, parola di Raul Casadei. Io e la mia orchestra italiana abbiamo tolto la polvere al Lisio, l'abbiamo ringiovanito e abbiamo aperto gli orizzonti. Ora si balla mambo, samba, cha-cha-cha, merengue e si balla sempre l'amico Lisio.

Grazie, grazie amici. Avete sentito quanto è brava Giuliana di Rimini, che dice quando suona Casadei la gente balla? Questo brano fa parte sempre dell'ultimo disco Buone Notizie. Ora vi voglio fare ascoltare una bella canzone, nata in un momento difficile per il mare Adriatico. Era il tempo delle alghe e tutti i giornali parlavano male della nostra riviera. Ed io rispondevo che non ci posso credere, perché non è possibile che il nostro amico mare stia tanto male da morire. E poi me la prendevo coi giornalisti impertinenti con la mitraglia in mezzo ai denti. Però adesso il pericolo è passato ed ascoltiamoci con grande piacere Mamma Romagna.

Mamma Romagna, la mia America, la mia Romagna capitale, la mia Romagna ballerina, capitale del ballo, della simpatia, dell'allegria e del turismo in riva al mare. A proposito di mare, vi voglio dedicare ora una canzone che negli anni 70 mi ha portato tanta, tanta fortuna. Si tratta naturalmente di Ciao Mare, ma ve la propongo in una versione nuova, arrangiata da Moreno il Biondo e con la voce di Giuliana. Ora il brano si intitola Ciao Mare 90.

cari saluti. Ringrazio la Turis Casa che ha organizzato questo piacevolissimo incontro musicale e vi abbraccio. Poi vi ricordo che la mia nave del sole vi aspetta in Romagna per darvi sempre e solo buone notizie. Ciao simpatici italiani, ciao da Rock Today, ciao dall'Orchestra Italiana, ciao!

voce di Lalcasadei dal vivo ci ha permesso di ascoltare queste belle canzoni e una bellissima registrazione di alcuni anni fa. Allora, amici carissimi, proseguiamo e andiamo subito ad ascoltare alcuni brani delle grandi orchestre di fisarmonica. Eccoci qua.

Ok, ora sapete che vi farò ascoltare. Manderemo in onda questi brani che abbiamo ricevuto, sono recentissimi, nuovissimi, i migliori balli di gruppo dell'estate del 2026. Allora, sentite che cosa vi farò ascoltare. Tutti quelli che sono rimasti in ascolto con noi questa sera, ascolteremo balli di gruppo Super Kid. E io ho contrassegnato quello che vi farò ascoltare perché è veramente molto molto molto belli. Eccoli qua, iniziamo subito allora.

un attimino, prontissima, con un'altra canzone bella, e questa qua.

bene, bene, bene. E lasciamo l'orchestra di Castelli da Pasi. Allora, le novità dell'estate prossima. I balli di gruppo, i migliori balli di gruppo dell'estate 2026. Energia, divertimento, estate, amici e musica. Quello che noi abbiamo preparato questa sera per voi, questi balli di gruppo. Iniziamo proprio con balli di gruppo. Gianni Drudi.

musicale di gruppo, iniziamo con queste novità assolute da aver ascoltato questo valore di gruppo. Vi farò ascoltare La Frittella. Sentite un po' quante belline queste belle canzoncine, eh?

dopo aver ascoltato questi belli di gruppo, la noce moscata, andiamo con il Sambuco. Eccole qua, le canzoncine che abbiamo scelto per tutti voi.

0: Abbiamo la nostra presenza questa sera qui in studio, mio nipote Matteo Pierucci, figlio di mia figlia, che è venuto a trovarci insieme alla fidanzata Vera. Allora, un salutino da Matteo a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e un saluto anche dalla mia ragazza Vera.
2: Ecco. Ciao, buonasera.
0: E questi sono i nostri ospiti. Allora, per loro abbiamo scelto un motivo bellissimo, eh? Sentite un po' che vi farebbe ascoltare. E Veronica Verrai.
3: Perché sono
0: io? No, no.

0: abbiamo ascoltato, ma la voce mia è precaria, abbiamo ascoltato questo merito di canzoni, Veronica Verrai, Gianni Rudi. Ora andiamo avanti con Si va in vacanza e la mandiamo a Giuseppina, questa bella canzone che augura a tutti noi e a tutti gli ascoltatori un buon ascolto. Allora andiamo subito con Giuseppina, Si va in vacanza.
1: Ciao ragazzi, dai che si parte!

state ascoltando è una canzone novità, arrivata l'altro giorno, per tutta l'estate di quest'anno. Ora, a gentile richiesta dalla cittadina di Cerreto d'Esi, per la signora Viola e sua figlia per la signora Stefania e sua figlia Viola, da Cerreto d'Esi, Adriano Centano Viola, con una voce...

Abbiamo ascoltato Viola Adriano Celentano, dedicato ai nostri signori di Cerreto d'Essi, ma levato i suoi altini andate. Bene, l'ultimo brano di questo primo appuntamento di questa sera è Pina di Mastro Vermana con La Luna Innamorata, oppure La Gallina. Io scelgo La Gallina da Pina di Mastro Vermana per tutti gli ascoltatori.

Bene, bene, bene, bene. Termina così la prima parte di questo appuntamento con l'amico Licio. Dopo le notizie della sera ritornerò e sino alle ore 22:30 saremo insieme, poi fino alle 24 con il notturno di questa sera con Nazareno e Anna Maria e Franco.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Corridonia torna ad avere un presidio sanitario completamente rinnovato e pensato per rafforzare l'assistenza sul territorio. Sono stati inaugurati ieri la casa e l'ospedale di comunità in una struttura che offrirà ai cittadini servizi sanitari di prossimità e nuovi percorsi di cura, contribuendo ad avvicinare l'assistenza alle persone e ad alleggerire la pressione sugli ospedali. L'edificio viene restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, reso possibile grazie a finanziamenti europei e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chiuso da 4 anni, la struttura è stata interessata da lavori avviati nel gennaio 2022 e conclusi nel primo semestre del 2024. Numerosi servizi sanitari già attivi per i cittadini all'interno della casa della comunità, tra i quali il punto prelievi, il punto unico di accesso, l'assistenza domiciliare e la segreteria delle cure domiciliari. Sono presenti inoltre gli ambulatori cardiologico, ginecologico e l'ambulatorio infermieristico, dove si potranno effettuare medicazioni semplici e complesse. A seguito della violenta ondata di maltempo e delle eccezionali grandinate che hanno colpito martedì numerosi comuni marchigiani, la regione si è immediatamente attivata chiedendo a tutti i comuni di avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal comparto agricolo e dai privati, al fine di acquisire un quadro completo della situazione. L'assessorato invita i comuni a trasmettere con la massima tempestività le informazioni richieste, così da consentire alla Regione di completare rapidamente l'istruttoria e attivare ogni procedura prevista a sostegno dei territori colpiti. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie, alle imprese, agli agricoltori e a tutte le comunità, dichiara l'assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, che stanno affrontando le conseguenze di questo eccezionale evento atmosferico. Ringrazio i sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutti gli operatori impegnati sul territorio. La Regione Marche è pienamente al fianco delle comunità colpite e continuerà a lavorare in stretto raccordo con i comuni e con il sistema regionale di protezione civile per raccogliere tutte le informazioni necessarie e attivare ogni strumento utile a garantire il sostegno ai territori interessati. Una mappa che parte da Chieti e si allunga fino a Udine, toccando Monza, Perugia, Roma e Pistoia. L'Università di Macerata ha aperto ieri le sue porte per il primo Open Day estivo, trasformando il centro storico in un luogo di incontri, domande e prime scelte sul futuro. Il Polo Pantaleoni e la Loggia del Grano si sono animati grazie a centinaia di futuri universitari e famiglie, accolti da docenti, tutor e personale dell'Ateneo per scoprire da vicino l'offerta formativa, le agevolazioni economiche e i servizi del campus maceratese. I numeri confermano l'attrattività dell'Ateneo. Circa 600 le presenze registrate, con arrivi anche da fuori Marche. Particolarmente nutrito il bacino abruzzese, affiancato da presenze da Lombardia, Umbria, Lazio, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Per chi si fosse perso il primo appuntamento, il bis è già in calendario. Il secondo Open Day estivo si terrà infatti giovedì 27 agosto. Disoccupati da almeno 6 mesi, residenti nelle Marche con un'età compresa tra 36 e 65 anni sono i destinatari del nuovo intervento con cui la Regione Marche mette a disposizione 6,9 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese, attività e studi professionali. La Giunta regionale ha approvato le linee guida della misura Marche per le imprese, finanziata con risorse del programma regionale FSE+ 2020. 2021-2027. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto di 20.000 euro per ogni progetto ammesso a finanziamento. La dotazione complessiva ammonta a 6.905.000 euro, suddivisi tra il 2026 e il 2027. Potranno presentare domanda le persone disoccupate iscritte ai centri per l'impiego da almeno 180 giorni, residenti nelle Marche e di età compresa tra 36 e 65 anni. Tornano da domani 24 al 26 luglio la 35esima cronoscalata Sarnano-Sassotetto Trofeo Lodovico Scarfiotti e il 18esimo Trofeo Storico Scarfiotti per il Campionato Italiano Velocità Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, organizzata dall'Automobile Club Macerata e dalla SDAC Macerata. La manifestazione conferma il format con doppia salita di gara per auto moderne e storiche su un tracciato di 9.927 metri. Sono 154 i piloti iscritti, provenienti da tutta Italia. Il weekend inizierà domani e proseguirà sabato con le prove ufficiali. Si concluderà domenica con le due manche di gara. Tra le novità anche una parata di vetture Gran Turismo aperta ai club Ferrari, Porsche, Lotus e Raffo Alfa Romeo. Gli organizzatori hanno sottolineato il valore sportivo e turistico della manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sarnano, la provincia di Macerata e la Regione Marche, garantendo sicurezza e responsabilità durante tutta la gara. Ascoltiamo il direttore di gara Fabrizio Fondacci nell'intervista di Maria Moretti.
4: Inizieremo venerdì mattina dalle 9:30 con le verifiche sportive e tecniche presso la scuola Leopardi di Sarnano e la zona, diciamo, dei parcheggi lì intorno al plesso scolastico, per poi alle ore 18 spostarsi con tutti i piloti, il briefing tra direttore di gara con tutti i piloti presso il centro convegni che è lì sempre nel paddock a poca distanza. E poi andremo sabato mattina dalle ore 9 con la prima manche di prove ufficiali e a seguire la seconda manche. La sequenza è sempre auto storiche, bicilindriche e auto moderne, quindi CVM, per poi replicarlo la domenica come gara 1 e gara 2. Ci saranno sempre questa anteprima di parate con vetture Gran Turismo e delle vetture importanti. E direi che poi la premiazione sarà domenica durante la seconda gara, quindi cominciando dalle auto storiche, 30 minuti dopo l'arrivo di ogni gruppo ci sarà la premiazione.
3: Selezione pubblica per titoli d'esame al Cosmari di Tolentino, finalizzata la formazione di una graduatoria per l'assunzione di un responsabile HSE, Health, Safety and Environment, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area tecnica amministrativa livello A2 del contratto nazionale dei servizi ambientali Utilitalia. La figura professionale selezionata è inserita alle dirette dipendenze della direzione. Domanda di candidatura entro il 27 agosto prossimo, esclusivamente compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito del Cosmari.
2: Il taccuino.
3: Orlando torna a perdere il senno, ma la sua follia continua a parlare al nostro tempo. A più di quattro secoli dalla pubblicazione del poema ariostesco, il cavaliere tradito dall'amore riappare sulla scena come figura inquieta e temporanea, sospesa fra desiderio, smarrimento e crisi della ragione. Domani alle 21:30 il Teatro Comunale Cortesi di Sirolo ospiterà la replica di Canterò d'Orlando, spettacolo interpretato da Andrea Caimmi, con adattamento, regia, scene e costumi di Paolo Larici. L'appuntamento rientra nella 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace. Sarà Antonio Di Martino il protagonista del quarto appuntamento di Lunaria, la rassegna estiva firmata Musicultura e realizzata con il comune di Recanati. Di Martino porterà un set acustico pensato per dialogare con lo spazio e la sua memoria. Il concerto si terrà domani, infatti, sul Colle dell'Infinito, il luogo che ispirò a Giacomo Leopardi la celebre lirica. Un contesto unico in cui la dimensione della parola e quella del suono si uniscono in modo naturale, restituendo alla musica la sua capacità evocativa più profonda. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel primo fine settimana, il Valdichienti Baskers Festival si prepara a vivere il suo ultimo weekend con un programma ricco di spettacoli e un grande evento conclusivo che porterà nell'anfiteatro esterno del centro commerciale Valdichienti di Piediripa gli Afro Jungle Jigs Acrobats, straordinaria compagnia di acrobati e musicisti provenienti dal Kenya. Sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 16 alle 20 il pubblico potrà assistere gratuitamente a nuovi spettacoli di teatro comico, ventriloquismo, marionette, magia, giocoleria, visual comedy e animazione itinerante, mentre domenica sera alle 21.15 il festival si concluderà con Jabali, uno degli spettacoli più attesi dell'intera manifestazione.
2: Lo sport.
3: Calcio, nuovo acquisto per la maceratese, in arrivo Daniel Perry, classe 2005, portiere di 193 centimetri, fisicamente strutturato, giovane ma già con esperienze importanti alle spalle, dopo aver giocato nella primavera dell'Ancona, entrando spesso anche nei radar della prima squadra in Serie C, ha maturato esperienze con le maglie di Fermana e Notaresco, con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie D, collezionando 23 presenze tra campionato e coppa.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti moderati dai quadranti nord-orientali, mare da poco mosso a mosso, le temperature minime e massime previste per domani 17-27 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

e lasciamo Venditti con qualche parte del mondo sino alle ore 22:30, poi andremo col notturno. Sono Nazareno, Anna Maria e poi abbiamo due ospiti e abbiamo Matteo e Vera. Ora ascoltiamoci la sigletta del notturno e poi partiremo.

0: l'amore bello a tutte le età. Che ne dite di questa bella canzone? È la sigletta del nostro notturno. Allora, da questo momento sono aperto il notturno di questa sera. Al microfono uno Nazareno. Al microfono
1: buongiorno e buonasera.
0: Buonasera a tutti.
1: E poi altri naturalmente, tutti quanti pronti siamo per darvi

0: di vicino a me.
1: Brava.
2: Oh, un bel applauso, fagli un po' un bel applauso.
1: Allora,
0: se dovete fare l'applauso,
2: l'applauso, su, bel applauso.
0: Fategli l'applauso.
2: Ecco, vieni.
1: Allora, come si chiamano questi bambini?
0: Sono bravi.
1: Questi
0: sono bravi.
1: Tuoi.
0: Bravi,
1: sono molto bravi, meraviglia.
0: Adesso la canzone vedete voi, una canzoncina.
1: Vabbè, adesso Franco pensa alla canzone, dai.
3: Più tardi adesso parliamo, no? Più tardi mi mando la canzone, eh?
0: Ah, sì, sì, per carità, ci mancherebbe.
2: Senti, facciamo
3: Giulio, abbiamo anche io un nipote, Matteo, e la fidanzata Vera.
4: Ciao, salve a tutti.
5: Ciao, buonasera.
1: Stasera siamo in compagnia dei giovani, se sentiamo giovani anche noi.
4: Sì, tutti con i nipoti, quindi.
0: Senti là, senti.
1: Brava,
3: Maria Pia, brava. Bella pubblicola, via, Maria.
0: Stasera sì, stanno tutti qui ancora, non sono andati.
1: Va bene,
0: andati,
1: grazie che hai chiamato, ti mandiamo una bella canzone, va bene?
0: Grazie, come potete,
1: ciao, buonanotte Maria Pia.
0: Buonanotte a voi.
3: Maria Pia, senti, fa parlare un pochettino anche i tuoi nipotini.
1: Franco, lasciala perdere Maria Pia.
0: Io dico, adesso, Ginevra, vuole che parlate qualcuno?
3: Raccontate un po' che
2: tutti, facciamo a tutti. Parliamo tutti. Vediamo un po' se parlano tutti.
6: Ciao.
2: Ecco, bravo.
4: Ciao.
1: Il ragazzino è grande, non è piccolino.
2: Chi è quello che parla di più fra voi?
1: È quello, ciao.
0: Hai chiuso?
2: Quello che parla di più lo facciamo parlare.
0: Ha chiuso, niente.
2: Beh, niente, non voglio parlare.
0: Stanno tutti in gozzo per giocare, tutti
1: sì, devono giocare.
3: Abbiamo un'altra linea, un attimino, pronto?
2: Ecco, c'è nessuno per il momento.
1: Non c'è nessuno, Franco.
3: Pronto?
1: Non è pronto.
2: Non ci sta.
3: Com'è?
1: E non è pronto, lascialo bene.
2: Basta, togli, levalo.
1: Stacca.
2: Ecco, perché così è meglio. Allora, tutti quanti lì sta giocando, no? Si dice.
3: Ma è caduta la linea.
2: È caduto tutto. Vabbè. Allora, adesso attendiamo nuove persone che possono dirci qualcosa. 0733 23 75 75. Questo è il nostro numero per chi vuole chiamare. 0733 23 75 75. Telefono questo coso.
1: Lo conosce, ma
2: ecco.
3: Noi siamo qua a tenervi compagnia sino alle ore 24 di questa sera. Ecco. E abbiamo due ospiti, mio nipote Matteo e la sua ragazza Vera.
2: Ecco,
4: buonasera a tutti gli spettatori.
5: Buonasera.
3: Eccoci qua.
2: Dai,
4: attendiamo le vostre chiamate. Intanto, ecco, se volevi mettere qualcosa per Maria Pia, per la signora Maria Pia che aveva chiesto una canzone.
1: Ma la mette.
4: Ah, ok.
3: Più tardi, adesso sentiamo se c'è qualcuno che ci interpella.
4: Beh, certo.
2: No, se non viene, intanto possiamo.
3: Sì.
2: Voi due che possiamo dirci qualcosa, dai.
4: Ah, beh, che dire, noi.
3: Matteo, Vera, raccontate un po'.
2: Dai,
3: la vostra
2: sentire.
3: Vita che fate.
2: Voglio sapere quello che fate, dai.
4: Allora, io attualmente studio all'università e sto facendo la magistrale, ho appena finito la triennale in relazioni internazionali,
1: bravo,
4: scienze
1: bravo.
4: Politiche, sì, bravo. Ho finito,
2: che bravo.
4: diciamo che ho finito il percorso classico della triennale, adesso faccio la magistrale perché ormai tanto i 3 anni non bastano più.
1: No,
4: assolutamente, servono anche i 2 in più.
1: Oggi
4: quindi.
1: Se vuoi stare un po' di strada.
2: Dopo sì, anche sì. Tu magari vieni qua a me quando non c'è qualcuno
4: Volentieri.
1: Per me
4: è la prima esperienza in radio, quindi cioè, a parte che il fatto che è ancora stranissimo per me parlare è, cioè essere ascoltato comunque da degli spettatori, quindi
5: sentirsi in cuffia.
4: Esatto, questo è bellissimo poi perché
2: ecco. Quindi tu che fai?
1: Cosa nuova?
2: Hai sì, tutte queste cose?
4: Attualmente siamo a Roma, Vera anche sta studiando.
5: Ah, sì, anch'io faccio l'Accademia di Belle Arti, faccio graphic design, però so ancora gli inizi.
1: Bene, bene.
4: Sì, sì, ci diamo da fare. Tanto adesso i giovani devono prima di tutto formarsi se vogliono far carriera.
2: È vero, sì.
4: Ormai senza un titolo di

0: studi e non fai più niente.
1: Niente, manco lo spazzino, certo.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Quindi tu ti metterai a che cosa quando cominci a lavorare?
0: Io o Vera?
2: Ah, ecco.
0: Io?
1: Sì,
2: tutte e due. Ah, ok. Sia tu che lei.
0: Ah, beh, io perlomeno pensavo e speravo di magari prendere un posto, ecco, o nella pubblica amministrazione internazionale o nazionale, ecco, quindi o Unione Europea o... oppure proprio locale,
1: eh?
0: Ecco. Beh sì, diciamo che ho abbastanza le idee fisse e chiare da parecchio.
1: Bravo,
0: da parecchio.
1: C'è da augurartelo perché sei bravo.
0: Beh sì, speriamo, speriamo. Sì. È ora delle pasticche.
1: Sì.
2: E invece la nostra amica cosa
0: anch'io
2: dice?
0: Perché gelosa.
3: Ma in realtà gli sbocchi sono tantissimi, però ecco, nel mondo della grafica, magari editoriale, pubblicitaria, ci sono diversi sbocchi, sì. Ah, quindi qualsiasi cosa.
4: Sentiamo che c'è in linea,
2: pronto? Una linea, vediamo chi c'è.
5: Pronto, buonasera, mi chiamo Mara. Buonasera, sarei la zia di Vera.
1: Ah, ciao. Mi stava per dire, ma lei è nuova, infatti è nuova.
3: Sentivo la voce, una voce familiare.
5: Sì, sì, perché infatti dico la diretta, non posso non esserci nemmeno io in diretta, eh.
3: Certo.
2: Brava, lei.
1: Brava signora, ha fatto benissimo.
5: Allora, innanzitutto le volevo fare i complimenti. Perché niente, fa piacere, cioè nel senso, ma infatti mi hanno avvertito che c'eravate, allora io via subito mi fiondo.
0: Sì, abbiamo detto a tutti che siamo
5: fonda,
0: almeno.
5: Allora per forza in qualche
1: bene.
5: Modo dovevo partecipare, voi che dite?
2: Sono sì, bravissimi, certo. Sono
1: fatto
2: bravissimi.
1: Benissimo, signora, fatto
5: sì,
1: benissimo.
5: È vero, è vero, sono due amori, non perché una è una parte di me, però veramente anche Matteo.
1: Anche Matteo è un bravo ragazzo, non c'è niente da dire.
5: Lo dico in continuazione. E se non era per lui ancora andavamo per le vie di Roma che c'eravamo perse, quindi voglio
0: sì,
5: dire,
0: perché ci siamo
5: andati
0: a trovare poco fa. Sì, sì, abbiamo fatto il tour e
2: Con
5: tutti i mezzi disponibili, con tutti i mezzi
0: adesso
5: disponibili.
0: Aspettiamo anche nonno se ci viene a trovare.
5: Ecco, vedi? Va bene, allora niente, io vi volevo fare saluti a tutti.
1: Non ci credo.
4: Questo sarà molto difficile perché io non vi posso spostare più di tanto.
0: Perché?
5: Perché? Okay. L'anno prossimo.
4: Sono ancora troppo giovane per andare in giro per il mondo.
1: Non mandare, signora, perché lui è giovane. Dopo viene rapito.
0: È che nonno c'ha un sogno. Nonno c'ha un sogno da quando è giovane: vedere l'Australia.
5: Ah. Oh.
0: Ha sempre sognato. Ha sempre sognato l'Australia, nonno.
4: L'Australia per
1: Franco,
4: me è stata...
1: organizziamo una gita in Australia.
5: Bravo.
1: Noi organizziamo le gite.
0: Andiamo con la macchina.
4: Adesso vi racconto perché mi è giunta questa voglia dell'Australia, no? Quando avevo 18 anni, io
1: qualche
4: facevo
1: anno
4: parte di una banda di Macerata, in cui il maestro fu designato a trascorrere 40 giorni in nave, quel periodo perché si andava in Australia con le navi, e per intrattenimento alla sera, no, con l'orchestra, con la banda a suonare. Io essendo così giovane ho detto: Madonna, vado a suonare su una nave in Australia, ma che bello! E da quel momento lì invece è successo che è andato tutto a monte e non si è fatto più. E allora praticamente io questo sogno dell'Australia
0: è rimasto.
1: È rimasto, adesso ci puoi andare in Australia, dai.
4: Con l'aereo no, io con la nave sì, ma con l'aereo ci pensi.
2: Quanto ci vuole con l'aereo andare?
0: Un giorno, 24 ore.
1: Frago, non c'è scusa.
5: Forse dopo si perde la poesia del viaggio, se è troppo veloce.
0: È vero, però anche troppo lento.
5: È vero.
0: Via di mezzo. Poi nonno non si fida di nessuno, anche in auto, non entra in una macchina se non la guida lui.
5: Ecco. Quindi
0: è particolare, per questo non viene a Roma, perché guidare fino a Roma lui non ce la fa e in auto con altri non ci viene.
5: Una volta guidare il treno non si può, ecco, in
4: tanti anni fa. Tanti anni fa accompagnava a Roma mia madre all'ospedale e poi dopo 8 giorni andavo a prendere di nuovo. E più di una volta sono andato io, ci andavamo anche con i miei fratelli, però la maggior parte.
0: Nonno, ma tu quanti anni c'hai?
4: E non posso dire.
2: 22,
5: ma
2: che
5: lo può dire?
1: Pochi.
5: tanto non
0: è un bando,
5: nessuno.
0: È un bando, sì. È un bando, sei in radio, sei in radio con questa bella voce che adesso è un po' deficitata,
2: no, ma sono disturbato.
0: Ok, però sei in radio.
2: Stai un po' su, su.
1: L'importante è che stai bene.
0: È un bel vanto.
5: Esatto, esatto. E poi vabbè, è una frase scontata, ma non sono gli anni quelli che si ama, quelli che si sente, no?
0: Certo.
1: Ma io
5: esatto. Allora stavo a dire che siamo andati a scuola insieme. Ecco.
1: Io me ne sento, non che sento l'età che ho.
0: Beh, certo.
1: Sto
0: certo.
1: Anche, devo fare le cose.
2: Perché io me la sento, non me la sento.
1: un pochino tu
2: a
1: te lo
2: parte
1: sento.
2: La voce che ho così precaria che adesso.
0: La voce torna.
1: Speriamo. Ti facciamo cantare.
5: Esatto, però le cose che avete vissuto voi, dai, non ci sono più. Quello è un bel tesoro, quindi.
0: Sì, sì.
5: Va bene, io vi lascio perché dopo ci arrivano altre telefonate e non voglio. Ci
2: abbiamo due linee, abbiamo due linee, signora.
5: No, parliamo, va bene.
2: Sì, sì, sì.
6: Puoi
2: sì.
6: Stare con noi quanto vuoi, raccontaci
5: grazie,
6: tutto.
5: Grazie.
0: Che tempo fa Fabriano?
5: Allora, Fabriano si sta da Dio perché le temperature sono abbassate e si sta proprio bene, bene, bene. Abbiamo un 25-15, ha detto domani mattina, quindi per me è bello.
0: Ma pensa così. Che qua a Macerata invece è più freddo, fanno sui 18.
5: È vero. Stasera.
0: Sì, sì, ma perché
5: oggi è bellissimo. Macerata,
1: sto cercando.
0: No, perché avevo letto prima sul monitor e ha grandinato tanto oggi.
1: Sì.
5: Ah sì?
0: Sì,
5: porca!
0: Sì,
5: sì. Ah!
6: Vabbè, un po' di freschetto se lo volete, quindi.
0: Beh, è vero. Beh,
5: e invece qui avevano fatto un sacco allerta, invece non è stato tutto quello, però hanno fatto bene a dire in sì. Modo che la gente è stata a casa.
0: Però l'allerta dell'altro giorno è stata è risultata vera perché alla fine ha grandinato
3: un bel po', sì.
6: Ha grandinato.
5: Sì, allora, più sul mare, perché qui insomma hanno fatto solo una cosa veloce.
1: Qui stiamo a 21.
0: 21, non 18.
5: Ah, 21 gradi.
0: Beh, comunque basta. Cioè 21 non è 25.
3: Beh, sì, certo.
1: Però ci hanno fatto. Adesso, in questo momento, stiamo a 23.
0: Improvvisamente.
6: Ecco,
0: ah no, alle 23.
6: Alle 23.
0: Alle 23.
6: Ecco.
1: No,
0: alle 23, sì sì.
6: Alle 23.
0: Sì.
6: Comunque attenzione perché potrebbe ritornare.
1: Allora,
6: il sole fu grosso, Se sono detto.
1: No.
0: È caduta la linea,
6: Sì, sì.
0: Vabbè, aspettiamo allora un'altra telefonata e ringraziamo la zia di Vera.
2: Ha fatto veramente piacere a sentire anche la zia di Vera,
0: Sì, sì.
2: Conoscere la voce di zia di Vera?
0: Mara, la signora Mara.
3: Sì, zia Mara.
2: Si chiama Mara?
0: Mara.
3: Sì.
0: Sì, sì.
2: Bene, bene.
6: Mara, ecco.
2: Nomi brevi e leggeri. Cioè,
0: Vera, Mara.
2: Quattro,
3: Viola.
2: Quattro lettere e via,
6: Non solo come quelli che sono due tre.
3: Ah, beh, vero.
1: Anna Maria.
3: Vero.
0: Certo.
6: Ci sono persone che hanno due, tre,
1: ma
6: cose.
1: Poi c'è il nome della Madonna, della figlia, ma che dite voi?
2: Allora, se non abbiamo telefonate, mandiamo in onda la canzone per Maria Pia di Vogliano.
1: Sì, dai, falla.
2: E i suoi nipotini.
1: Quella chiama sempre, poveretta.
2: Allora, io ho scelto un mixato di Bob Solo e Gianni Drugi, Una lacrima sul viso, ma in versione, un arrangiamento particolare.
0: L'ultima uscita, nonno? L'ultima uscita?
2: Sì,
6: particolare,
2: sentite quanto è bella questa canzone.
1: C'è dei particolari.
2: Ascoltiamo.

0: E questa era Bobby Solo con una lacrima sul viso.
1: Ma io non ho capito una cosa, questa canzone prima andava più piano, adesso questa è veloce.
0: E questa perché Nazareno è un arrangiamento con Gianni Drudi, capito? Allora ha fatto questo arrangiamento.
1: Ma con sta fuga
0: l'ha messa proprio in versione dance, capito? In versione dance.
1: Questi corrono proprio, queste canzoni, insomma. Vabbè, comunque è una canzone questa che è tanto tempo che c'è stata e dopo l'abbiamo tutti cantata, ecco un po'. Quelli che cantano bene, quelli che non cantano bene dopo.
0: Comunque l'età che c'ha Bobby Solo è giustamente ancora una voce meravigliosa.
1: Quanti anni ha?
0: Lo sai quasi tu? Quanti noi, quasi quanti noi.
2: Sta fino a me.
1: 80-90, quant'è?
0: Intorno alla ottantina, penso.
1: L'ottantina, sì. Ecco. Quindi ancora lui canta ancora?
0: Sì. Ah. No, canta. E suona la chitarra e ancora va.
2: Dopo non sta mai fermi.
1: No, però vedi, questo è. Pensavo che avesse già terminato, invece no. Ancora continua.
0: Ma sono i grandi personaggi Nazareno, non terminano mai. Lavorano fino a.
1: All'ultimo minuto.
0: Ecco.
1: Perfetto, allora vedi, è una cosa bellissima.
0: Ripetiamo il nostro numero di telefono, ecco, sentiamo in linea.
1: Pronto? Non c'è nessuno qua.
0: Non c'è nessuno.
3: È arrivata una chiamata, ma funziona la linea?
1: Era tu. Ma non so, forse perché
0: ci sarà anche il tempo cattivo, che ha fatto un po' di temporale, però si pure che.
1: Vabbè, ma adesso non c'è il temporale, però.
0: Comunque,
1: allora diciamo tutti perché qui chi si ascolta stasera o dorme o ancora deve pensare a quello che ci dice, no?
0: Esatto.
1: Che cosa ci volete dire? Noi ve lo diciamo.
0: Che possiamo dire.
1: Ecco, vero? La prima volta che avete fatto la bella canzone che hai fatto quella da Franco.
0: Stasera? E l'abbiamo mandate tante belle, Nazareno.
2: Stasera, sì. Belle.
0: Allora abbiamo sotto mano sempre le più belle canzoni di musica da ballo, di balli di gruppo, e ce ne sono tante carine. Oh. E casomai ne mandiamo un'altra bella.
1: Quando ci sta?
0: Quest'estate?
1: Sì. Adesso aspettiamo qualche minuto
0: sono
1: perché
0: le novità d'estate, Nazareno, arrivate ieri. Sentiamo gli uccelli,
1: Eccolo qua, vediamo chi è che è arrivato.
0: No. Pronto?
4: Buonasera, sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
3: Salve signora Giovanna.
4: Ecco, vi volevo fare un salutino e al nipote
2: di Franco.
4: Di Franco.
3: Ciao, salve, buonasera.
4: Buonasera,
2: sì. Anche la fidanzata, sì.
4: Ecco, saluto anche loro, la vita compagnia.
2: Giovanna, che hai fatto stasera? Hai cambiato telefono?
4: Sì, ho preso il mio marito.
2: Stamattina ci voleva, non so che cosa.
1: L'ha rubato il marito.
4: L'auricolare.
2: No, ha fatto bene, se non funziona.
4: No, perché col mio si sente piano, io mi sento bene invece.
2: Lei sente, noi pare che sta della montagna.
4: Si sa, è il microfono che non va più, ma boh. Vedremo l'opera giusta.
3: Da dove chiama la signora?
4: Da Drodica di Morovara. Siamo vicini,
3: Sì, sì, vicinissimi.
1: Bellissimo.
4: Ha iniziato a fare il temporale, avete sentito?
3: Infatti ne parlavamo prima. Oggi qui a Macerata anche grandine, qualche chicchetto.
1: Ma che ora è? Io perché non ho sentito.
4: Oggi l'ha fatta?
3: Oggi. Sì.
4: Perché sentivo i suoni verso Macerata, si sentiva.
3: Sì, c'è stata.
4: E poi sarà fatto tutto
3: poco.
5: Sì, poco.
4: Nero il tempo era, dico, ma io ho le controfinestre, dico, fammi andare giù. Invece poco dopo è andato via tutto, è uscito anche il sole.
3: Sì, è vero, è durato poco, è uscito un bel sole.
2: Dopo c'è stato il sole, è stato anche caldino.
3: Sì. Poi noi abitiamo a Pollenza, quindi Pollenza si può di più.
4: Vabbè, dico, speriamo che non va più danni, guarda, perché ne ha fatti tanti dei danni.
1: Sì? Dove?
4: E dove? Anche a Ussi, da giù a San Benedetto, qua intorno a noi, ha fatti su verso la grandine, no? Hai visto che grandine?
0: Sì.
1: Ha fatto danni questa grandine?
2: L'abbiamo anche sentita.
4: La tennis.
2: L'abbiamo anche sentita la grandine. L'abbiamo sentita.
4: L'hai sentita, qui no, qui da noi no.
1: Non ci
4: vendo, no, qui, qui a Trulli da noi.
1: Si vede.
2: No, sulla finestra, tinti, tinti, tinti.
4: Su verso Ussi da questi paesetti su ha fatto i danni, ha fatto le vendite.
2: Non ci stiamo.
4: Siccome no.
1: Ma chi ha combinato?
4: l'agricoltura, pomodori, tutte queste cose che sta in campagna, no? L'uva pure quando gli arriva quelle come pietre erano grosse anche le macchine su i vetri sì ha fatto.
1: Ma sta pioggia non capisce che non deve andare sulle macchine.
4: Non è la pioggia, quello è come i sassi, è quella grandine.
1: Hai capito?
4: Arriva una di queste, se cammini per la strada ti fa pure fuori.
1: Io le metterei in prigione.
4: In prigione a chi?
1: Alla pioggia.
2: Alla grandine.
4: Ah, la pioggia.
1: Alla grandine.
4: Alla grandine.
1: Mettiamo in prigione e via.
4: Purtroppo noi stiamo sotto e non possiamo fare niente, quello che ci manda bisogna prendere.
1: Ecco.
4: Che vuoi fare?
2: Basta che ti sposti un pochettino.
4: Io stavo dentro casa, ecco, non mi sposto, però mi dispiace quelli che anche per gli agricoltori, no?
2: È brutto.
4: Tutta la roba lì lavora tanto, poi alla fine viene sta grandine e distrugge tutto.
1: Sì.
4: Che vuoi fare?
3: Però si oggi c'è un bel freschetto, dai. Oggi è rinfrescato, quindi.
4: Anche verso San Benedetto, verso Ancona, ha fatto vento.
3: Sì, al mare, fatto. Sulla costa ha fatto parecchi danni.
4: Anche giù, Civitanova, verso
3: Civitanova,
4: anche a Civitanova, mia figlia.
2: Tremendo.
4: Una tromba d'aria c'è stata. Sì, c'è stata una tromba d'aria là.
3: E
4: purtroppo
3: mare,
4: quando viene sui temporali.
2: No, Porto Potenza no?
3: No?
2: No. C'è quegli amici nostri che è venuto dal Veneto, un po' di vento e basta, un po' di pioggia.
4: Forse a Pundi, però dove ha toccato ha rovinato tutto.
1: Ma come?
4: Dai, speriamo che...
1: Con tutto quel sole, è certo che a un certo punto si è buttati giù tutti.
4: L'aria fredda, l'aria calda fa questi danni qua, però... Come quest'anno io tutta sta grandine così grande, era grande, non l'ho vista mai così grossa.
1: Ma hai sentito però con il sole come era forte? È stato forte questa volta.
2: Sì, con le serrande sbatteva.
1: Quindi è stato un pugno, capito? E questo è il punto.
4: Speriamo che non si ribelle.
1: Sì,
2: non lo possiamo dire, stiamo zitti è meglio.
4: Stiamo zitti. Va bene, vi auguro buon notturno. Un saluto a tutti.
3: Ciao. Buonanotte.
4: Ciao.
2: Giovanna, ci sentiamo domani sera.
0: Ciao,
2: noi,
0: Giovanna.
4: Sì, grazie ciao, che ci siete. Grazie.
3: Ciao, un saluto.
0: Ti è piaciuto le canzoncine che abbiamo mandato prima in novità?
4: Come no, è tutto bello.
2: Voce,
4: balliamo insieme a voi noi.
0: Bene.
1: Ciao.
2: Saluto a Michele.
1: Benissimo.
0: Ecco qua.
2: Sembra il letto, non si alza.
1: No? Tutti quanti sono preoccupati per pioggia e cose, insomma, per sole, sì. Pioggia. Si vede che è un po' questo è difficile. Ma piano piano, va. Speriamo che adesso facciano un po' di.
3: Adesso se posso, ecco, prima di continuare con le telefonate, poi ce ne andiamo, io e Vera, che andiamo a prendere un gelato.
1: Ecco, vedi?
3: Se posso,
1: voi che prendete un gelato.
3: Se posso fare una dedica a una persona speciale, vorrei fare una dedica a Vera.
0: Ok.
3: E dedicarle una canzone che nonno scelse la prima volta che chiesi una dedica e scelse questa canzone, quindi vorrei dedicarle.
0: Bene. Esatto. Allora è Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.
2: Ecco, bravo,
3: grazie.
1: Vai Lucio.
2: Tutti, eh.
0: Allora andiamo.
3: Cavolo.
0: Per Vera e poi giustamente per lei, anche per la zia, per tutti gli ascoltatori.
3: Certo.
0: vai. Tu non mi passi mai, Lucio Dalla.
5: Quando ambici, ambici.
3: Scalla proprio se così.

0: Ed eccoci qua le canzoni che abbiamo mandato per da Matteo a Vera. Allora ci abbiamo una telefonata però.
1: Telefonata.
0: Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Oh,
1: buonasera. Chi è questo signore? Questo è bravo. Questo si fa questo signore
3: è
1: bravo.
3: Marco,
1: Chi è?
3: Mi sembrava Marco, ma non è Marco.
0: No, non è Marco. Pronto?
1: Leva la musica. Leva la musica.
4: Essere un cretino come te. E stare a bocca aperta.
1: Che è successo qua?
0: Pronto?
2: Buonasera.
1: Come ti chiami?
3: Di Capodazzo, chi?
2: Umberto Fratello.
0: Ah, Umberto, ciao Umberto.
3: E
0: ci
3: abbiamo fatto a capirti. Perché non si sentiva prima?
1: Perché c'era un
2: problema. Non lo so, probabilmente con la posizione, non lo so.
3: Vabbè, adesso l'importante, sappiamo chi sei. Possiamo andare avanti.
1: Sappiamo che Umberto
3: con noi. Ma la canzone, Franco.
0: Vabbè, l'ho levata.
3: Perché l'hai levata?
0: Vuole sentirla lui?
1: No, io voglio una poesia.
0: Tranquillo Umberto, non ci sentiamo più, eh?
2: È tanto tempo, sì, è vero.
3: Sì, è tanto per davvero, eh? Non come ricordavo più io.
1: Sì, questa
2: è una fantasia di inventiva, non avevo niente di nuovo da proporre, per cui mi sono stato zitto.
3: Però anche telefonare mi fa piacere, dai.
0: Aspetta Umberto che ce l'ha telefonato un attimino. Pronto?
5: Buonasera.
0: Oh, chi è?
3: E come, non senti chi è?
0: Carlo?
3: No.
2: Manolo.
3: È un pezzo, non sente più Manolo, eh? Allora, a parte non è che non ti sente più, non ci siamo stati noi.
0: Una settimana.
3: Vabbè, settimana tu sei state due sere.
0: Allora dici, Manolo.
5: Dimmi.
0: Puoi aspettare che legge la poesia Umberto?
5: Sì.
0: Ok, Umberto, allora puoi leggere la poesia.
2: Il primo amore.
0: Bene.
2: Poi ritornare un po' tutti.
1: Il primo amore, questo è importante, vai.
2: Lascia che non ti fermi la memoria, metta da parte le preoccupazioni e sopra l'ali di una vecchia storia ti riconduca le vecchie emozioni. Non credevi, ma ti ha rubato il cuore quel momento. Pensavi di sognare. Lo sguardo languido, colmo d'amore, in un semplice invito, vuoi ballare? Ad ogni sua carezza un tuo sospiro, ad ogni suo sospiro il tuo sorriso. Fu il primo a respirare il tuo respiro, toccasti con il cielo, con un dito il paradiso. Confusa da profondo sottotraimento per quel bacio che mai avevi dato, illusa da un struggente sentimento per quel ragazzo mai dimenticato. Ricordi con sottile nostalgia quel breve tempo svanì come un sogno, simile a una romantica poesia che tocca il cuore, a volte lascia il segno. Umberto Fratellocchi.
1: Bravo Umberto!
5: Bella.
3: Viva
0: Umberto!
3: Umberto,
0: ogni tanto telefona così ci leggi qualche altra bella poesia.
2: Va bene, spero di poter ritornare.
0: Sì.
1: Fanne tante.
3: Sì, molto mancato,
1: sono
3: bello,
2: Buonasera.
0: Ciao Umberto.
1: Ciao, bravo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Allora, dopo la poesia, allora, che andiamo?
0: Manolo, raccontaci.
5: Ma chi è che c'è il mal di gola?
0: E io non c'ho il mal di gola, c'ho la voce abbassata, ma no,
3: lo sai che ha fatto Franco? Ha cantato tanto?
0: No.
3: Alla fine si è bloccato.
0: No, è stato?
3: No, è una malattia, che ne so.
0: No, non è malattia, è stata raffreddata dall'aria condizionata.
3: Ma
0: mi sono trattenuto dentro il bar che c'era a tutta forza mandava questa fredda. Io ho preso un orzo, un caffè. E poi sono due minuti lì, quando sono uscito il giorno dopo ci parlavo male.
5: E la gola.
3: Ma è 15 giorni e più.
0: Sto facendo la cura, eh.
1: Sì,
0: pensate che sto prendendo il cortisone e due pasticche al giorno, una mattina o la sera.
1: Allora raccontaci, dai, che ci dici di bello?
5: Che sto con la Spagna vendo i mondiali.
1: Ah, i mondiali?
3: La Spagna, sì.
0: La Spagna vende i mondiali,
1: sei stato contento tu?
5: sono stato contentissimo, sì, perché la Spagna.
1: Tu ami la Spagna?
5: Sì, amo tanto.
0: Ma cioè, ha giocato bene, ha giocato bene.
5: Ha giocato bene, più forte dell'Argentina.
0: Esatto.
1: Ma ci sono tanti che amano la Spagna,
0: Sì, ma anche l'Argentina, sono tanti italiani che erano contenti, ma l'Argentina proprio non è esistita perché l'ha annientata un pochettino il gioco della Spagna, capito? Dopo
5: La Spagna ha fatto il suo possesso di tiki taka, ha fatto.
1: Ah beh, ma la Spagna è forte, la Spagna è forte, anche l'Italia ha beccato più di così che vuoi. Una scherza questa,
0: Spagna gioca bene.
1: Il Papa è stato anche a Spagna, quindi se anche questo ha fatto fare che sia, ha fatto vivere.
5: Sono passati 16 anni nell'ultimo mondiale che ho vinto.
1: Ecco, è una bella cosa. Su, bravi. Noi diciamoli perché la Spagna è una bella cosa, quindi siamo contenti.
5: Tutto il resto della Spagna gioca nella Liga Spagnola, è normale che è forte. Tutto il resto della squadra gioca nella Liga Spagnola.
1: Vero? Quelli non scherzano,
5: Non c'è un giocatore spagnolo che gioca in Italia, poi non so chi, ma qualcuno c'è, uno solo c'è che gioca in Italia, Sampiero Ruiz che gioca col Napoli.
1: Adesso c'è l'Italia che invece non sta molto bene.
5: No, adesso l'Italia si deve a fare tipo una short league, qualche amichevole, poi vediamo.
1: E come facciamo adesso?
0: Allora, io vorrei dire la mia. Ha cercato di prendere per nuovo direttore, per nuovo allenatore italiano, quell'allenatore lì, ma voglio dire, no, noi ci abbiamo una squadretta degli under 21 che ha vinto sempre bene, ha giocato le ultime due partite con la nazionale italiana, ha vinto tutte e due. Ci abbiamo un allenatore che allena questi under 21 che è bravissimo, è come quella squadra l'ha tirata su come se fossero i loro figlioli. Ma perché non proviamo con lui invece di andare a prendere a quell'altro, a Guardiola? Ma te rendiamo conto, Guardiola che gli vuoi un mare dei milioni all'anno? Ma scherziamo, ma ce l'abbiamo noi. Allora quell'uomo lì chi è? Quell'uomo lì non è nessuno, c'ha la squadretta italiana di Ande 21, tutti ragazzi italiani bravissimi che sanno giocare bene a calcio, e me va a cercare un allenatore fuori dalla nazione. Ma ce l'abbiamo in Italia, proviamoci con lui, no? Questo è il mio parere.
1: Ma sei arrabbiato perché può darsi che quelli italiani non vanno bene, cioè no, andiamo a prenderne uno. Un altro
0: capito? È tutto un giro di soldi, Nazareno, tutto un giro di soldi, per carità.
1: Questo perché pagavo di più o di meno?
0: No, ma mica perché magari la simpatia, se no quell'allenatore lì è italiano, ha tirato fuori su questi ragazzini anni 21 che ha vinto le ultime due partite con la nazionale. Adesso sentiamoci, pronto? Pronto?
1: È caduto.
0: Pronto?
1: Vediamo.
0: Cade spesso.
1: Ecco, mi raccomando, non cadete perché dopo se vi fate male è un disastro. Allora, che ci dici dopo ancora? Dici?
5: Che vi dico? Niente adesso. Niente.
1: Tu che stai facendo per esempio questi giorni?
5: Tipo vado al mare oppure...
1: Al mare dove?
5: A Porto San Giorgio.
1: Porto San Giorgio, dici un po' com'è perché tanti non lo sanno ancora.
6: Porto San Giorgio. Ci sono andata per tanti anni io.
1: No, ma io no, però dimmi
5: a Windsurf vado al mare.
1: È bello,
5: Sì.
1: Tu sei uno che va in acqua?
5: In acqua due volte ce vado,
1: ecco.
5: Il bagno,
1: ecco, quindi fai il bagno, sotto il sole anche.
5: Sotto il sole, certo.
1: Ecco, quando arrivi a casa ti dicono: mamma mia, sei diventato tutto
5: rosso come un peperone.
1: Ecco, vedi? Caro mio, questo ci sa fare, ci fa, no?
5: No, io la crema non mi piace metterla, purtroppo non mi piace.
1: Come non ti piace?
5: Mi dà fastidio mettere la crema sulla faccia, su.
1: Però fai bene, perché così ti arrivi tutto, ti vedono tutti quanti, dice: ah, questo è stato, si vede subito che è andato giù dell'acqua.
6: Questo è un beverone,
1: Beh, fa bene però.
5: No, però io basta che mi faccio il bagno e poi mi asciugo col sole.
1: Tutti gli anni tu vai tantissimo, no? Questo qui.
5: Sono 16 anni che vado al mare con 4 comunità diverse, non lo so, è così.
1: Tutti quant'è? Tutti tutto l'estate?
5: Tutta l'estate. No, tutta l'estate no, ci stai turni, facciamo.
6: Un mese, poi mica lo fate più, un mese.
1: Un mese fa solo? Beh, due sono mesi, no?
5: No, facciamo giugno, luglio, agosto, per settembre ricominciamo l'attività autunnale.
1: Tre mesi fa.
6: Tutti i giorni.
1: Tre mesi, meno pochi,
6: eh?
1: Sì. Tre mesi.
6: Tutti i giorni siete, non so se
5: c'è. No, tutti i giorni no, c'è. Facciamo i turni, io ci vado il mercoledì e il sabato pomeriggio, per esempio.
1: Ecco,
6: la
1: domenica?
6: Ci va un mese tutti i giorni?
5: La domenica organizziamo tipo delle passeggiate da qualche parte.
1: Ah, ecco, per quello. Beh, dove va? Beh, dicelo, però, noi lo vogliamo sapere.
5: Non so, non si sa ancora se decide.
1: Beh, ma prima, per esempio, dove sei andato la domenica?
5: La domenica scorsa siamo stati a fare un giro sulle moto d'acqua, a Porto San Giorgio, su quelle moto d'acqua. Che faceva i giri tipo drifting della morte. Che è una emozionante stato.
1: Sì.
5: Alcuni si sono buttati in acqua perché sapevano nuotare, io sapevo nuotare perché c'avevo paura dell'acqua alta.
1: L'acqua alta ti fa paura, no? Vabbè, devi stare attento, perché non è che dopo se no chi ti piglia dopo. Ecco. Adesso che farai quando va via l'estate? Tu che fai di bello dopo?
5: Mi mancherà un po' l'estate.
1: Ecco, vedi, tu vorresti l'estate tutto l'anno?
5: Magari.
1: Ti piacerebbe tutto l'anno?
5: Beh, tutto l'anno no.
1: Capito. E va bene, poi quando stai a casa che fai? Qualcosa? Oppure stai a sedere, stai tranquillo?
5: Quando stai in struttura dici no a casa.
1: Vabbè, dove stai? Stai, insomma, quello è una cosa tranquilla.
5: Adesso aspetto che mi riparano il computer, perché non mi batto i giochi di calcio. Speriamo che non risolva questo problema.
1: Quindi devi stare un po' meglio, insomma. Ho capito. Però insomma, vediamo che tu fai cose che ti piacciono e quindi fai bene. Ma
5: ogni tanto ascolto la musica oppure dopo la play.
1: La musica?
5: La musica.
1: Che cosa musica, per esempio? Che canzoni suoni?
5: Che canzoni suono? No, che ascolto.
1: Che ascolti, sì.
5: Reggaeton.
1: Ah, ecco, ti piace?
5: Sì.
1: Bene, vedo che sei uno che fa un sacco di cose, quindi non è che rimasti solo tranquillo così, eccetera.
5: Oppure i dormitori estivi.
1: Pure quello, sì. Bene, siamo contenti.
5: Non si connette nessuno, chiamato 0733 237575.
6: Sono andato a dormire.
1: Hai capito bene, vero? Questo lo sapevi, quindi va bene.
5: Ho guardato il numero a memoria.
1: Però prima sei 0733.
6: Ma l'ha detto,
1: L'ha detto?
7: Sì.
1: Ah, allora lo sa tutto, lo sa tutto, bravo.
7: Ma certo che lo
1: sa. Ma ce l'hai scritto o te lo ricordi?
5: No, no, me lo ricordo, me lo ricordo.
7: È giovane, sa lui.
1: È giovane?
5: No, c'ho 37 anni già fatti, in
1: quanti? 37?
5: 37, sì, l'ho fatto il 28 giugno scorso.
1: Ah, ma sei un ragazzo ancora giovane, giovane, giovane.
7: È giovane.
5: Vicino ai 40, questo.
7: 40, che è? Gli anni migliori.
1: La voglia, 40, può arrivare a 70-80 se vuole ancora. Ecco. Domani che cosa fai? Su, dicelo pure.
5: Non lo so cosa farò domani. Ha detto il dottore, vivi nel presente e non pensare al futuro.
7: Bravo, c'hai ragione.
1: Ah, il dottore non l'ha detto?
5: Lo psicologo ha detto.
1: Ah, perché tu dal dottore vai molto spesso?
5: No, è proprio il dottore della struttura.
1: Ah, ecco, ecco, allora ti dice lui.
5: E lui decide, diceva, diceva lo scorso, prima che andasse in ferie, diceva, scordate il passato, vivete nel presente.
7: Giusto.
5: E dimenticate il futuro.
7: Giusto.
1: Ecco, ricordalo bene perché questo è importante, come ha detto?
5: Scordate il passato, vivi nel presente e non pensare al futuro.
1: Ecco, vedi? E beh, questa è una cosa per tutti, questa vale, eh? Quindi non dobbiamo preoccuparci noi. Giorno per giorno facciamo quel che c'è da fare, vero?
5: Certo.
1: Ecco, domani tu per esempio dove vai?
5: Lo stavo vedendo Serie d'Italia, ha fatto vedere Torre de Pan, poi ho fatto vedere oggi ho fatto vedere Amanda e poi ho fatto vedere San Pio al Mare. Era sfida in cucina, purtroppo la bassa con quelli di Bari per un punto.
1: Hai capito? Vedi che sei uno che fai sapere un sacco di cose.
5: Anche la radio dell'Ancona pure è venuta.
1: Ci è venuta?
5: La radio d'Ancona è venuta.
1: Ah sì? Che voleva?
5: È venuta per una manifestazione per i programmi autunnali.
1: Ah beh, bello.
5: Autunnali, invernali, che c'è il prossimo festival di Sanremo, che ci sarà Stefano De Martino.
1: Tu quindi hai sentito tutto un po' di queste cose che faranno?
5: Sì, sì, sì. Io ho sentito dal primo minuto che stavano in Piazza della Repubblica ad Ancona.
1: E quindi stai sentendo questa roba?
5: Sì, quando è stato? Domenica scorsa.
1: Domenica scorsa, ecco. Tu quindi vai in giro, insomma, vedo che da quelli che dici vai di qua, di là, no?
5: No, no, l'ho guardato in TV, mica
1: sono in TV. Bravo, bravo.
5: L'ho guardato in televisione, non so, non è che mette da sport come fa Goku di Dragon Ball.
1: Pensavo che andavi sempre in giro, capito? Invece no.
5: No, sempre in giro quando c'è da fare, tipo, da fare il porto, tipo, ne so, Lago di Caccamo. No.
1: Lago di Caccamo? Dove sta il Lago di Caccamo? Perché qualcuno magari non lo sa.
5: Il Lago di Caccamo sta verso Poligno, diciamo.
0: No, a Caldarola.
1: Caldarola.
0: Sì.
1: Franco l'ha detto meglio.
0: Pronto?
1: C'è un tutù
0: qui. Questa Nazareno non prende la linea, questa qua, cade sempre.
5: Comunque, faccio il Lago
0: di Caccamo è in comune di... porca miseria.
1: Dove?
0: La Vernace, Serra Petrona.
1: Serra Petrona.
0: Comune Serra Petrona.
1: Serra Petrona. Provincia?
0: Fa parte delle...
1: Provincia?
0: Di Macerata.
1: Di Macerata, ecco, perfetto. Così
5: a proposito di lago, ho già saputo di quella bambina che è morta nel lago di Como?
1: Quando è stato?
0: E l'altro giorno.
1: Ai ai ai, ai.
0: Ma però era poi c'è scritto vietato balneare. Una bambina di quell'età lì e all'improvviso giocava con le altre ragazzine sulla riva, è scomparsa e lì l'acqua è profonda e non è venuta più su.
1: E lì bisogna stare attenti, molto attento quando si va dell'acqua.
5: Non so.
0: Ma perché quel ragazzino che è morto 18 mesi sulla piscina che se l'ha succhiato nei no. Ma quando vede quelle cose lì, leva la corrente, si ferma tutto, là non succhia più.
1: Ecco, vedi qua.
5: Ecco, quella ragazzina che gli ha risucchiato i capelli.
0: Sono con la testa, guarda.
5: Che Franco, pure quello che gli ha risucchiato i capelli pure.
0: Come?
5: Una ragazzina di 12 anni che gli ha risucchiato i capelli.
0: Ah, esatto, e no, se l'ha tirata dentro così, eh.
5: Ma
0: comunque
5: sì,
0: devi modificarle, guarda.
5: Cosa ci ha fatto a campare?
1: Bisogna sapere sempre che l'acqua.
0: Ma si perde la vita così dolcemente, tutti, i bambini a tenere età, anche si perde un sacco di vite innocenti.
1: Ma qui c'è una cosa che io sento che la RAI dà molto la gente che va giù purtroppo. Però è brutto, cioè
0: troppi incidenti,
1: non diciamo che è tutta sta roba notizie, che dicono
6: dare notizie quello che succede, giusto pure che
1: no, però
5: non qui da noi è grandinato qui a San Girolamo, niente di che, ha fatto solo due minuti,
0: no.
5: Ha fatto solo due
0: questa
5: minuti
0: questa linea cade in continuazione.
5: Voglio il libro della mia e faccio il numero di nuovo.
0: No,
1: tu stai bene.
0: No, c'è stata una linea libera, cioè.
1: Non c'è problema, tu stai bene, quindi non c'è problema.
0: Adesso se chiama prendo un'altra linea, la mettiamo sull'altra linea, vediamo.
1: Io
0: 21 cade immediatamente.
5: Vabbè, io stacco che mi è venuto un po' sangue perché ho preso la melatonina e mi deve fare effetto.
1: Ecco, allora io dicevo prima che se tutte le radio cominciano a dire tutte le morti, e naturalmente le persone, intanto si via paura, e poi seconda quella non ascolta cose più belle che le fa attente, più brave, più, e quindi sarebbe una cosa meglio, ecco. Quindi non dite in una trasmissione tutte quante quelle che è morte oggi.
6: Ma che succede, Nazarene? È giusto pure che le dica, eh?
1: No, perché perché la gente si impaurisce, no, e quando ci va.
5: Va bene, Nazarene, mamma Maria, è vero.
0: Con la guerra che sta succedendo adesso, che muoiono migliaia e migliaia di persone sotto le bombe, e ma che fanno?
1: Sotto
0: c'è
1: le
0: la
1: bombe
0: guerra.
1: È un altro
0: il mondo. È in guerra, lo sai, otto nazioni in guerra.
1: E appunto, se dici
0: ci sono migliaia di morti al giorno, migliaia di morti al giorno, bambini trucidati.
1: Però secondo me, se noi continuiamo a dire solo questo e non diciamo delle cose buone, la gente purtroppo.
0: Ma che facciamo? Nascondiamo la guerra a Nazareth?
1: No, non è che non. Però
6: si
1: fa la guerra, però bisogna dire anche cose interessanti, perché altrimenti sennò la gente ha paura, e la paura poi fa andare giù tutti quanti.
5: Ma
1: non devo
0: ciao Manolo,
6: buonanotte Manolo.
0: Tante cose belle, Manolo, divertiti l'estate, dai.
1: Ciao, salutiamo, ciao.
0: Ciao Manolo, ciao.
1: Io comunque dico a tutti, a quelli che hanno televisioni, radio, non date solo quelli che muoiono. Ecco, dite invece anche le cose belle. 50 e 50. Perché altrimenti se tu dici tutti quanti quelli che muoiono, ne muoiono ancora di più.
0: Sì, questo è vero.
1: Ecco,
0: però
1: quindi,
0: è il fatto che la
1: è una vergogna questa.
0: Ma la vergogna è quella che ha fatto fare le guerre, Nazaré. la vergogna.
1: Ma le guerre, se tu le dici, sì, però se tu le dici continuamente e succede che altre guerre si vanno, capito? Perché
0: ne parla le notizie di tutto il mondo parlano di questo qui,
1: sì sì, appunto. Ma io ho l'impressione che questi, sai perché dicono questo? Perché dice, almeno lo diciamo, così altre cose ancora vengono su. Ecco, questo è il punto. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, ecco.
0: Ma sono messi tutti, anche il Santo Padre e ce l'ha morte con quelle che fanno la guerra.
1: Ecco, una cosa che bisogna fare è pregare, questo sì, pregare perché le guerre non ci siano, quello sì, bisogna farlo. Ecco, questa è una cosa che bisogna
0: fare. Mi sembra che la preghiera dà poco, come si dice, poco risultato, perché le persone muoiono sotto le bombe migliaia e migliaia ogni notte.
1: Vabbè, questo significa che forse noi preghiamo poco. Potrebbe essere
0: ma
1: anche
0: ci
1: questo.
0: Rendiamo conto che sta distruggendo le migliori città del mondo, le grandi architetture del mondo, con le bombe, con i droni, con le cose. Ma siamo in una guerra tremenda. Io me la ricordo quando un ragazzino che avevo 4 anni,
1: ecco,
0: me la ricordo bene. Mi ricordo anche il nonno, quando ci portava il rifugio, mi disse: guardate, era la 1, mi ricordo anche l'orario, la 1:30 dopo mezzanotte, stavamo guardando Ancona. Allora il nonno fa: guardate ragazzi, guardate il baglione là. Noi da Macerata, da dove ci eravamo andati a rifugiare, e si vedeva il baglione sopra il chiarore delle bombe che esplodeva sopra la città d'Ancona. E il nonno disse: lì c'è la città d'Ancona, mi raccomando, cocchi. E noi, beh, grazie a Dio, la guerra ci ha salvato da queste tragedie, a noi che eravamo ragazzini. Ma a Macerata, quando bombardava Macerata, ci sono tante persone che morte. Dove abitava Anna, che sta con noi, a 50 metri è cascata la bomba e praticamente per la stata fortunata che non l'ha presa. Sediamo in sé.
1: Vediamoci, c'è chi vuole da noi.
0: Pronto? Pronto?
1: Il pronto?
0: Pronto?
8: Pronto?
1: Pronto?
0: Marco. Bene, bene, Marco.
8: Ciao, buonasera. Allora, io un bel po' che vi sto ascoltando, vi ho ascoltato in viaggio addirittura dall'Abruzzo, quando mandavi delle canzoni. E poi nell'ultimo tratto, cioè quando iniziavano le Marche da San Benedetto, così si sentiva benissimo con l'autoradio sull'autostrada, però più mi avvicinavo su questa zona e più il segnale
0: moriva,
8: tutto il contrario praticamente.
0: Sarà perché è stato il temporale,
8: può darsi, sì, sì, perché col temporale, sotto c'era cattivo tempo, insomma, forse il traffico. Sì, ma l'altro giorno ha piovuto qua la grande come uova, erano
6: anche oggi.
8: La grande.
0: Noi ci siamo salvati, Marco.
8: Meno male.
0: Noi abbiamo avuto la grandine, era fine a fine, ma con l'acqua, capito? E non ha fatto danno.

0: siamo salvati perché abbiamo fatto in tempo a ficcarci sotto il tunnel del garage qui.
1: Bravo, per fortuna,
0: e
1: sennò...
0: quindi per fortuna, sennò a quest'ora, insomma, e quindi adesso sono arrivato, mi do una rinfrescata, ma prima della buonanotte una canzoncina me la faccio, la buona, calma.
1: Devi fare,
2: bravo.
3: Faccio una bella canzone cina, benissimo.
0: Ciao Nazareno.
3: Ciao. E cosa ci fai sentire?
0: Una cosa tranquilla, perché per cantare bene.
1: Bene.
0: Quando entro monto tutta una bancarella, tutto un apparato, un po' in modo che non posso disturbare sotto, sopra, a destra e a sinistra.
1: Sì.
0: Però stasera non mi metto a montare sta roba, faccio un po', in Abruzzo si dice alla ritta, cioè una cosa in fretta e furia.
1: Sì, bene.
0: Una cosa sbrigativa. E allora mi scelgo una canzone di un cantante che è sempre piaciuto, lui cantava tranquillamente, Bruno Martino.
3: Bruno Martino. Addirittura, vedi?
0: Forse, raccontami di te.
3: Bisogna sentire anche le bellissime canzoni di tanto tempo, no? Tanto di fa.
0: Ma sì, però c'è questo, questa canzone, ma anche le più o meno tutte le sue canzoni, rispecchiano un discorso contrario a quello che va adesso, del tipo una coppia che si lascia, insomma, che finisce il rapporto, eccetera, e lui non mette in discussione questo rapporto che finisce cerca la causa del perché e che comunque giustifica anche questa causa, ecco. Questa canzone, raccontami di te, di tutto quel che fai. Racconta il tuo passato, raccontami di te. Adesso me la cerco, accordo la chitarra piano piano e poi prima di mezzanotte vale per buonanotte a tutti. Facciamo
2: grazie.
0: Così.
3: Noi siamo qua. Di che?
0: Adesso mi attrezzo piano piano e vi richiamo. Bene, più
3: tardi.
0: Ciao.
1: Ciao Marco.
0: Saluto tutti gli amici che sono in ascolto.
1: Mandiamo una canzone che riguarda un pochettino i grandi centri del grande turismo mondiale. E sì. Andiamo tutti a Saint-Tropez.
3: A Saint-Tropez? A Saint-Tropez, andiamo a Saint-Tropez, via.
1: Un'estate a Saint-Tropez.
3: A Saint-Tropez,
0: via allora.
3: Intanto vedi come fa.
1: Perfetta, eh?
0: Ciao.
1: Ok. Ciao a tutti,
3: a tutti.
1: Buon'estate a Saint-Tropez.

0: un'estate a Saint-Tropez.
1: Bella, bella, una bella canzoncina abbiamo ascoltato,
0: era questo. Bobby Solo e Gianni Rudi, anche questo.
1: Chi era il secondo? Non ho capito.
0: Bobby Solo e Gianni Drudi,
1: il grande Bobby Solo, anche che faceva belle canzoni.
0: Allora, sapete che si mangia a Saint-Tropez quando uno va in villeggiatura?
1: No, che cosa si mangia?
0: Si mangia mela, banana e caffè.
1: Ma il caffè non si mangia?
0: No, ma si beve.
1: Ah, però, si beve. Hai fatto una, hai fatto una cosa, due buone, ma la terza non era così.
0: No, dice così, no? Mela, banana e caffè, massimo, si mangia così a Saint-Tropez. Allora andiamo subito.
1: Tutti quanti a Saint-Tropez? E andiamo a mangiare là.
0: Mela, banana e caffè.
1: Quanto costa?

queste sono le canzoni, i migliori balli di gruppo dell'estate. Chissà. Con altro motivo bello, eh? E vi farò ascoltare, in attesa di Marco che ci manderà in onda una canzone bellissima che canta lui. Io ho preparato questa, Nazareno, sempre i migliori balli di gruppo dell'estate, che è arrivato l'altro giorno questi pezzi. È arrivato a noi in radio. Sì. Allora, questi balli di gruppo, sempre da... Ascoltiamoci la frittella, senti un po'. Sì, senti quanto è carina, Nazareno.

0: Bella, bella, bella,
1: bella, eh?
0: Però il vino non lo vedete troppo,
1: no,
0: perché dopo se no va in brigata il macello.
1: Allora Nazareno, poi dice qui energia, divertimento, estate, amici e musica,
0: e vai tutto.
1: I migliori balli del gruppo dell'estate. È arrivata una settimana fa questi.
2: Guarda che è Marco, rispondi.
1: Sì, sì, adesso, adesso.
0: Tu Franco devi
1: pronto?
0: C'è uno, pronto?
3: Buonasera, sono il ferroviere, buonanotte.
1: Ah, Benito, oh, ciao Benito.
2: Benito.
3: Sono il ferroviere, sono arrivato, sì. Però da un pezzetto che sto ascoltando, capito?
1: Bene, bene.
3: Suonate interrottamente una musica bella. Molto piacevole.
0: Queste belle Franco, piglia queste belle cose.
3: Ma se, siete degli artisti, ecco, dei professionisti, che volevo dire, capito?
0: Giusto, giusto.
3: Allora, niente, io vi vorrei raccontare una cosa che abbiamo fatto sabato qua nella nostra zona, capito?
0: Che è successo?
3: Una cosa bella. Abbiamo fatto il carnevale estivo.
0: Oh, questo sì che è bello, com'era?
3: Il carnevale estivo con dei carri allegorici che non vorrei interrato, ce n'erano sei, ma belli, belli, belli. Abbiamo sfilato da Porto San Giorgio a Porto San Delfino, e in ogni modo con tante persone che erano vestiti,
0: bello, bello,
3: vestiti di carnevale. Insomma, sia le gioventù, i bambini, gli adulti, le persone anziane, anche sto ferroviere con un cappellino, con il fischietto, capito? Per tenere allegria, capito? Ecco.
0: Hai fatto bene, perché ci vuole un po' di allegria, sennò qui che facciamo qua?
3: Sì, allegria. Allegria, in ogni modo è stata una bella cerimonia, veramente, una cosa che. Insomma, di zona un affare del genere non lo fa nessuno, lo facciamo solo noi, insomma, non solo noi, c'erano altri comuni, forse San Depidio, San Giorgio o Fermo, dopo altri non lo ricordo perché sono una persona anziana, perciò mi dimentico, capito? Però è stata una bella veramente cerimonia, il carnevale estivo. È una cosa strana perché non la fa nessuno, insomma, chi è che fa?
0: Giusto, giusto. Hai fatto bene a dirlo, e dillo anche agli altri, capito? Fatelo sapere queste cose qui, perché è bello.
3: Sì, sì, insomma, è stata una bella cosa, una bella. Però non è il primo anno che lo facciamo, noi già diversi anni facciamo il carnevale invernale. Dopo con lo stesso carro facciamo il carnevale estivo, e è una bella cosa, fa piacere, l'abbiamo fatta, l'abbiamo ripetuta e l'abbiamo rifatta, e siamo andati sempre avanti bene, capito?
0: Vedi, questa è una bella cosa, speriamo che tante persone facciano queste cose, perché se no, ecco, dobbiamo stare sempre sta lì e vedere queste cose, no?
3: No, sì, è una cosa strana che non la fa nessuno, insomma, io più lo sappia. Adesso, in ogni modo, c'è la soddisfazione, ecco. Non è che io ho lavorato, però con i miei i cittadini ci hanno lavorato, ci hanno posato, insomma, fare una cosa del genere non è da poco, però siamo stati soddisfatti.
0: Tante persone, no, che fanno per far bene questa cosa.
3: No, sì, tante persone hanno partecipato, vestiti con i vestiti di carnevale, e, insomma, chi li gruppi, in modo che è stata una bella storia, una bella cosa, fa piacere, l'ho detto volentieri, l'ho fatto piacere, capito? Ecco, io adesso continuo il mio cammino, vi lascio, vi do la buonanotte. E buon proseguimento.
0: Vai a dormire?
3: Sì, poi vado a fare compagnia a mia moglie, capito?
0: Ecco, giustamente, è vero.
3: È quello che ci vuole, perché è 55 anni, 56 che stiamo insieme.
0: Giusto, giusto.
3: Quello che ci vuole. volessi bene, insomma, ecco.
0: Allora mi raccomando, bravo.
1: Pronto?
4: Faccio anche in tempo a salutare Benito.
1: Sì, sì, bene, bene.
3: Ciao Marco, grazie, grazie.
4: Ciao Benito, ho sentito.
3: Non so se hai saputo il carnevale che abbiamo fatto qua giù.
4: L'ho saputo adesso, ho sentito la tua telefonata mentre mi attrezzavo per farmi la canzoncina.
3: Ho capito, capito. No, mi fa molto piacere che sia la canzoncina dedicata al lavoratore stanco e anziano Benito, ecco.
4: È sempre una soddisfazione quando si lavora Benito.
3: Lo so, vabbè. Vabbè.
4: Perché
3: sei grande,
4: vede,
3: Marco.
4: Si vede, allora, il rendimento di quello che hai fatto, complimenti.
3: No, non è che ho fatto io solo, non è.
4: Però hai fatto parte dell'organizzazione,
3: ho fatto parte dell'organizzazione, ecco. Perché io da solo non avrei fatto niente, ma insieme uniti, ecco, allora ecco. Vabbè,
4: da soli al massimo si può suonare la chitarra e farti una canzone, guarda.
3: Va bene, grazie. Allora io ti lascio, mandi questo bel tuo brano, saluto bene a tutti, do la buonanotte a tutti, grazie.
0: Ciao Benito, buonanotte. Adesso sentiamo il brano, anche
4: allora,
0: una bella canzone.
4: Io parto in la minore, mi sentite?
0: Sì. Come
4: lo strumento?
0: Eccolo qui, sì.
4: Si sente, bene, vado. Gli do un tempo di bossa nova quasi.
1: Bene.
0: Ok.
4: Raccontami di te, di quello che tu fai, dei sogni che non sogni più da tanto tempo ormai. Raccontami di te, di tutti i tuoi pensieri, dei lunghi giorni vuoti che da sola passerai. Raccontami di te,

anche se un altro sta cambiando la tua vita, e fra noi due solo un ricordo resterà. Ma adesso che sei qui, ripensa a quel che è stato, rivivi il tuo passato e poi

vita. Anche se un altro sta cambiando la tua vita, e fra noi due solo un ricordo resterà.

0: adesso che sei qui. Ripensa a quel che è stato, rivivi il tuo passato e poi ricordati di me.
1: Bravo, bravo.
2: Bella Marco.
0: Grazie, grazie, grazie.
3: Molto bella Marco, grazie.
1: Marco, tu ogni volta devi farti un
2: sentiamo
1: così.
2: C'è un attimo. Pronto?
0: Ma
2: pronto.
0: Ed è benito che vuoi ringraziare Marco del
1: giusto.
0: Che mi ha cantato. Grazie Marco, di vero.
4: Una figura che è stato un piacere. Io approfitto, Paola mi sta dicendo, salutami tutti, bene, salutami bene. Anche la moglie di Benito, la signora Clelia.
0: La signora Clelia, sì, la salutiamo che è sempre attiva. E tu quando cambia cosa, insieme a Paola, mi raccomando.
4: Mi sta dicendo, ma potresti dirlo tu quando c'è il microfonino, Paola, scusa. anche il nipote di Franco sta dicendo Paola.
2: Bene, bene. Ascoltato a Matteo.
4: Io approfitto per salutare tutti gli ascoltatori, senza escludere nessuno. Buona chiusura, buon proseguimento, seppur per poco ancora.
2: Sì.
4: E grazie, buonanotte.
3: Buonanotte Marco, va salutando.
1: Ciao
3: Paola, sì, ciao Marco.
2: Allora, noi concludiamo con una canzone bella, un messaggio di un disco dance. Messo a disco dance. Allora, Marco, aspetta.
1: C'è un tutto pronto,
2: Eccoci qua.
1: Tu.
2: Ricordiamoci, nessuno vai. E Israel,
1: ecco.
2: Con questo motivo si conclude il notturno di questa sera. Che ne dici, Nazareno?
1: Ah sì, dai. Salutiamo tutti quanti adesso.
2: Salutiamo tutti.
1: E tutti a dormire.
3: Buonanotte.
2: Buonanotte, ascoltiamoci questo motivo che ho scelto per voi.
1: Ciao!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.